0: Krebs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

help. I'm trying to help.

la TV locale.

Questa canzone era dedicata a Maurizio Seimandi e si intitolava La morte di Maurizio Seimandi.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte
3: e tutto il resto in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.
6: Nazista di sinistra! Il comunista nazischi!

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate. I'm a human being with a soul. One way ticket to

0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti Edera. Ci attacchiamo a tutto.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: TikToks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Unacittaperfetta@canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Allora, un buon pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, Il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

Cause I'm going to

Diretta? Raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire. Che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

capito che è malato.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Comunque no, non sono veramente andato a New York, ma potremmo arrivare a parlarne nell'arco di questa puntata di Bello con una prigione che brucia rispetto ai quadrupedi robotici che hanno pattugliato i mondiali di calcio americani. Adesso però iniziamo con la sigla.

E ancora un buon lunedì mattina a tutte le amiche e gli amici all'ascolto dei 105-250 di Blackout. In diretta dal forno tanduri di Via Cecchi. Locali in cui abbiamo appena aperto le finestre dopo una notte di chiusura. Riprendono quindi le dirette sui 105-250 di Blackout.

Un saluto a chi si fa sentire subito al 346-6673-263 con una scritta sul muro che ci spiega il reale acronimo di FIFA: Fuck Israel, Fuck America. Un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato in uno spazio da una modalità di privazione della libertà. Un altro messaggio arrivato nell'arco della mattinata segnalava come il centrodestra e il Movimento 5 Stelle qui all'interno del Consiglio Comunale di Torino incalzino il sindaco Lo Russo per mettere dei ventilatori. Mettere dei ventilatori dove? Nelle celle? No, ovviamente solo nella metro. Sicuramente tutti i luoghi devono essere posti sotto un'attenzione particolare in un momento di crisi climatica evidente, esplicita e spesso letale come stiamo osservando. Diciamo che una persona può entrare e uscire dalla metro quando si è rinchiusi fino a 21 ore al giorno all'interno di una cella. Le cose sono un po' diverse. E questa non vuole essere una guerra tra scompartimenti e gabbie, ovviamente, semplicemente ricordare anche quei pezzi rimossi di popolazione. In ogni caso, buon lunedì mattina, ancora iniziamo con una nuova puntata di Bello con una prigione che brucia, con un sacco di argomenti. Il palinsesto di Blackout si fa più rarefatto durante l'estate, come spesso accade. Io dovrei riuscire a trasmettere ancora per tutto il mese di luglio. E in ogni caso, all'interno del palinsesto della radio ci sono sempre i Black Holes a tenervi compagnia durante le ore di assenza delle trasmissioni.

Comunque sono quasi le 11:20, scusate il ritardo, iniziamo subito con gli argomenti di questa puntata. Vi ricordo ancora i contatti telefonici, ovviamente, per interagire, per commentare, integrare con le vostre riflessioni, informazioni, critiche e quant'altro quanto vi viene raccontato da questi microfoni. Potete farlo attraverso SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346 6673 263, o telefonando in diretta allo 011 24 95 669.

Iniziamo con il capitolo repressione, cercando di osservare alcuni fenomeni molto evidenti, alcune possibili connessioni, interazioni tra di loro. Ovviamente immagino proprio che tutte le persone all'ascolto di Radio Blackout siano sicuramente a conoscenza della morte di Abderrahim Fakir, uomo di origine marocchina in stato di fermo a Bologna, ucciso appunto con dinamiche, diciamo, di letalità ancora da approfondire, ma sicuramente come conseguenza di un fermo di polizia, evento connotato sicuramente da dinamiche operative in generale molto particolari. Non parlo tanto esclusivamente dello spray al peperoncino spruzzato praticamente in bocca, che potrebbe essere una concausa del decesso, o dei piedi ammanettati quando era già morto, quanto secondo me un aspetto molto importante su un piano operativo da osservare, sottolineare, analizzare, la presenza dei sanitari del 118, che non sono intervenuti né per proporre una de-escalation, visto che una persona in stato confusionale di agitazione poteva probabilmente venire accompagnata a uno stato di maggiore integrazione e quiete senza bisogno proprio della presenza delle forze dell'ordine. Ma comunque, a prescindere da questo, nemmeno per monitorare lo stato di salute o interrompere l'operato degli agenti quando si stavano evidentemente configurando delle condizioni di potenziale letalità, e nemmeno tra l'altro poi arrivando subito a verificare l'arresto cardiaco e quindi cercare di operare immediatamente una rianimazione. Questo penso che, diciamo, il ruolo dei sanitari vada particolarmente preso in considerazione. Comunque, a parte queste banalità, si evidenzia sicuramente una subordinazione gerarchica dei sanitari rispetto all'intervento muscolare, per cui il loro ruolo, come spesso accade, è di semplice legittimazione. Ma se appunto spesso, sia in ambito detentivo sia in ambito, diciamo, di operazioni di ordine pubblico e via dicendo, il ruolo dei sanitari è, come dicevamo, subordinato gerarchicamente a quello delle forze dell'ordine, forse la subordinazione più interessante da osservare è quella del mondo politico. Da un lato, dal cosiddetto centro-sinistra, vediamo il presidente del PD, Bonaccini, tra l'altro Bonaccini ex presidente della regione Emilia-Romagna, visto che, come dire, questo evento si è verificato a Bologna, che giusto il giorno prima di questo omicidio di Stato invocava ancora più repressione, più polizia, più controllo dei flussi migratori tramite accordi con i paesi di origine, sostenendo come, diciamo, cornice cruciale per poi avanzare queste proposte più pratiche, sostenendo che la sicurezza non è né di destra né di sinistra. Non vuol dire assolutamente niente, più che altro segno del fatto che la mercificazione politica del tema, di un concetto molto compresso di sicurezza, è trasversale agli schieramenti, mentre la capacità di pensare a un concetto di sicurezza che sia sistemico, si può dire olistico, forse troppo fricchettone, ma in generale che prenda in considerazione vari concetti, varie traiettorie di sicurezza rispetto a un nucleo che è stato colonizzato come termine, è stato colonizzato da diciamo aspetti, connotazioni esclusivamente reazionarie, per cui sicurezza vuol dire solo incolumità delle persone, dei beni, non vuol dire sicurezza di progettare una propria esistenza, sicurezza di vivere in un contesto sociale in cui non si rischia di precipitare ogni due secondi a livelli irreversibili di marginalizzazione, in cui non si rischia di essere trasformate in eccedenze umane. Insomma, probabilmente è diventato impossibile parlare di un concetto di sicurezza più esteso, sistemico e non compresso a questa unica e minima accezione, vista la banalizzazione e compressione del dibattito in generale.
Ma grazie ovviamente a Bonaccini per il suo contributo, che ci ricorda che il concetto di sicurezza non è né di destra né di sinistra, no, è un concetto ridotto ai minimi termini nel modo più idiota possibile, rincorso sia da destra che da sinistra. Comunque, dall'altro lato invece, la destra vera, la destra che non è mai stata così destra dal dopoguerra in avanti, come da copione stacca certificati di garanzia a priori nei confronti delle forze dell'ordine. A priori, non si sa neanche un'indagine interna, no? Di fatto hanno operato bene. Oramai c'è Bignami, questo ragazzo immagine, quello che tra l'altro, se non ricordo male, era proprio lui ad avere la divisa da SS in un momento di cosplay. Comunque, il cosplayer di Fratelli d'Italia ci stacca certificati di garanzia nei confronti dell'operato degli eroi delle forze dell'ordine. Arrivano a questo punto i sindacati di polizia che rassicurano che le bodycam spiegheranno tutto. Ecco, a prescindere da questo becerume, possiamo ricordare quantomeno qui a Torino, perché penso saranno diversi gli appuntamenti, sicuramente a Bologna, ma per chi ci stesse ascoltando da Torino, alle 18 a Porta Palazzo, davanti alla tettoia dell'orologio, per intenderci, il mercato coperto, zona Contadini, presidio, e poi dalle ore 19 fiaccolata di proteste e solidarietà nel quartiere di Barriera di Milano contro gli assassini di Stato e la violenza della polizia. Violenza della polizia verso lavoratori e migranti, visto che appunto abbiamo visto nelle ultime settimane il riproporsi di un fenomeno che di nuovo è arrivato a normalizzarsi successivamente sempre di più, ovvero i picchetti di operai della logistica e di altri segmenti del mondo del lavoro pestati dalle cariche della polizia. Una regressione reazionaria molto evidente. Ecco, ma l'aspetto forse ancora più cruciale rispetto al dato esclusivamente politico, perché qualcosa che entra nelle persone, sono i processi di deumanizzazione, ovviamente strettamente connessi agli sdoganamenti della politica. Comunque, in questo caso, tornando al fenomeno da cui siamo partiti, all'evento da cui siamo partiti, l'uccisione di Fakir a Bologna da parte della polizia, e con una cornice di complicità molto più estesa. Comunque, in questo caso Fakir è stato deumanizzato tramite le classiche categorie che operano in questi processi, e lo dico soprattutto perché mi sono fatto del male andandomi a leggere diversi commenti sotto gli articoli di giornale e su Twitter, X, insomma. In questo caso viene utilizzato marocchino come leva, come fulcro delle pratiche di deumanizzazione, ma poteva essere drogato, poteva essere pregiudicato, poteva essere magari anche manifestante violento, insomma, per restare proprio in questa fase di 25 anni dal G8 di Genova e dalla morte di Carlo Giuliani, dall'uccisione di Carlo Giuliani. Comunque sia, agire queste dinamiche di deumanizzazione trasforma profondamente anche chi le agisce, ne plasma profondamente le capacità poi di leggere il mondo, anche in altri fenomeni, altri contesti, altri eventi, di riconoscere in generale, di relazionarsi con il mondo attraverso le lenti del riconoscimento dell'altro, che può essere uno sconosciuto, può essere sua moglie, suo marito, sua figlia, suo figlio, come portatore di bisogni, portatore di valori intrinsechi, portatore di un valore intrinseco della propria esistenza, della propria essere senziente, via dicendo. Quindi si producono individui condizionati che cercheranno poi nel loro agire nel mondo di confermare cognitivamente i loro impulsi più beceri, e quindi cercheranno poi di trovare conferma della giustezza delle posizioni che sono arrivate ad assumere all'interno di sistemi culturali e politici che li confermino. Per
farla breve, la deumanizzazione deumanizza anche chi la agisce e produce dei grandi circuiti di manipolabilità, ed è proprio per questo che le strutture di potere autoritario, le strutture di potere che hanno bisogno soprattutto di capri espiatori per governare i processi di gratificazione o di indirizzamento della rabbia sociale, lavorano molto appunto sulla deumanizzazione. In tutto questo gioca un ruolo ovviamente cruciale l'esposizione immediata alle informazioni, nel senso che se vivi direttamente un'esperienza o se invece vi entri a contatto tramite social media, tramite Rete 4 e altro, cambia molto. Se osservi direttamente l'uccisione di una persona o la osservi con un corollario di spiegazioni, analisi, commenti, conformismo dei commenti che si sposta sempre più verso appunto la deumanizzazione, ecco, diventa addirittura propaganda, non è neanche più semplicemente un'esperienza mediata. C'è un'esperienza mediata e se tu vedi quella cosa in uno schermo neutro, se quello schermo non è neanche neutro ma è già fortemente interferito, è propaganda, non è più un'esperienza mediata. E per esempio, quasi contemporaneamente alla morte appunto di Fakir a Bologna, circolava un'altra notizia che non ha suscitato altrettanto clamore, come il ritrovamento di 33 cadaveri nel deserto del Sudan, principalmente donne e bambini che cercavano di accedere a canali di fuga, canali di protezione internazionale, i famosi canali sicuri, contrapposti ai trafficanti di esseri umani a cui questo governo ha dichiarato guerra su tutto il globo terracqueo. Non so se vi ricordate le fasi successive alla strage di Cutro. E tutto questo, tutti i commenti beceri su un uomo ucciso durante un fermo di polizia, il razzismo che tra l'altro diventa sempre più un fenomeno ingegnerizzato algoritmicamente, non solo più culturalmente. E oramai il razzismo è un fenomeno ingegnerizzato algoritmicamente da una classe specifica, quello dei tecnomiliardari, e da Israele, che da decenni finanzia i movimenti di estrema destra in Europa in chiave islamofobica. Il valore delle vite che si disintegra senza bisogno di una guerra che produca un nemico, nel senso, uno dei momenti in cui le comunità umane smettono di operare uno sguardo sull'altro che lo riconosca come altro, come portatore dei propri stessi bisogni e valori, valori nel senso non economici, ecco, e neanche semplicemente morali, ma valori esistenziali, il fatto di esistere, di avere uno sguardo sull'esistenza come il proprio. Ecco, le guerre sono i fenomeni in cui è più semplice trasformare l'altro in un nemico, perché ti viene ordinato di osservarlo come nemico. In questo caso non c'è neanche bisogno di un nemico ordinato, basta un nemico che ti viene costantemente sussurrato. I tecnomiliardari continuano a sussurrare che le persone immigrate, soprattutto le minoranze islamiche, sono un nemico. E tutto questo, tutto questo già elenco di cose che sembrano assurde, avviene in un contesto, forse, come dire, che aggiunge quella ciliegina di surrealtà, in cui un gioielliere omicida viene elevato a eroe, viene candidato, cioè viene proposta la sua candidatura, con il duplice scopo, da un lato ovviamente di lavorare sulle paure, sull'odio, sul consenso che si può generare in questa triangolazione tra paura, odio e consenso, ma soprattutto, secondo me, sta avvenendo molto semplicemente anche per un progetto politico molto più concreto, quello di scardinare la separazione dei poteri e quindi lo Stato di diritto. Penso sia questo il piano strategico reale di alcune forze dell'estrema destra al governo.
Comunque, di fatto, rendiamoci conto in modo molto semplice di cosa sta avvenendo. Sta avvenendo che si può dire a reti unificate che uccidere dei rapinatori quando non si è più in alcun modo in pericolo va bene. Si possono fare campagne social, si possono addirittura proporre leggi ad hoc e chiedere la grazia per un assassino tecnicamente mosso da vendetta personale, ma si viene accusati di apologia di terrorismo, di istigazione, se si agisce solidarietà anche solo su un piano culturale, per esempio con il prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Se ce ne fosse bisogno, queste asimmetrie ci restituiscono come l'apparato repressivo non abbia un profilo etico, non intenda salvaguardare la vita, ma al massimo salvaguardare alcune vite considerate in base a un'attribuzione di valore, e quindi come l'apparato repressivo agisca militarmente per produrre un modello specifico, fortemente gerarchizzato e culturalmente connotato di società. E per farla breve vi leggo un articoletto da Milano Today. Un romano di 42 anni, un milanese di 56, sono stati perquisiti per propaganda a favore di organizzazioni terroristiche e per il cittadino milanese anche anarco-insurrezionaliste. La disposizione arriva dalla Procura di Roma, che indaga per istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo. All'origine dell'indagine alcuni post sui social network in sostegno ad Hamas, Hezbollah e gli insurrezionalisti anarchici. I provvedimenti di perquisizione sono stati eseguiti mercoledì dai carabinieri del Rosso e dal comando romano con il supporto di militari milanesi. Il monitoraggio del web ha portato a individuare e attribuire ai due uomini alcuni profili Instagram attraverso cui sarebbero stati diffusi contenuti di propaganda ritenuta illecita. Al romano è contestata la pubblicazione di video e audio in favore di Hamas, con richiami ripetuti all'attacco del 7 ottobre. Al milanese è contestata la diffusione di propaganda in sostegno ad Hamas e Hezbollah, celebrandone le azioni e promuovendone i metodi, oltre a materiale in sostegno a gruppi dell'anarco-insurrezionalismo, che con messaggi che inciterebbero alla violenza contro le istituzioni. Ecco, quindi si può tranquillamente inneggiare all'omicidio di persone per vendetta privata. Non si possono fare dei post, mi raccomando, su Instagram rispetto a questi altri temi. Non ci è dato ovviamente sapere l'entità dei messaggi, ma penso che le questioni cruciali siano almeno due. La prima, assolutamente banale, che rispetto al terrorismo della parola, tanto scritta sui social quanto detenuta a uso personale in opuscoli o pubblicata su riviste, ci sono ideologie violente alle quali è possibile inneggiare e altre no. Si può inneggiare appunto all'omicidio per la tutela della proprietà privata, si può inneggiare alla violenza sionista, al genocidio, si può inneggiare al suprematismo, all'occidentalismo guerrafondaio, ovviamente sì, tutto il resto no. Queste sono più o meno, diciamo, i nuclei base di letalità estrema e di violenza terroristica a cui si può inneggiare, tutto il resto no. Ma il secondo nucleo, secondo me, importante da osservare, la seconda questione è che questi procedimenti quasi certamente cadranno a processo, ammesso pure che ci arrivino. Diciamo, grattatina scaramantica ad uso delle persone coinvolte, ecco, in questa operazione repressiva. Ma non è quello che conta, non è quello che conta arrivare a una condanna, credo. L'obiettivo di queste leggi e di queste operazioni non è la punizione di per sé, è la compressione del possibile, è la compressione di ciò che si può dire, fino a rendere così rarefatte e sanzionabili le volte in cui si dice qualcosa che esca dai binari del consentito, che si arriva poi al deserto, si arriva all'estinzione di determinate idee. Ed è qualcosa di simile a come ha operato anche la sorveglianza di massa, e hanno operato le stesse divulgazioni di Edward Snowden sulla sorveglianza di massa. Quando, dopo le rivelazioni sull'entità appunto dei processi di sorveglianza di massa operati dalle agenzie statunitensi, dal NSA e via dicendo, emerse, dopo che vennero liberate da Edward Snowden queste notizie, emerse come stavano diminuendo drasticamente le ricerche online su alcuni argomenti.
perché l'autocensura è l'obiettivo intermedio, l'estinzione è l'obiettivo a lungo termine.

Vi ricordo ancora i contatti telefonici per interagire, per intervenire con vostre critiche, commenti, analisi o anche solo per tenermi compagnia. E potete farlo via sms, whatsapp, whatsapp audio, signal e telegram al 346 66 73 263, o in diretta allo 011 24 95 669.

Pausa musicale, dopodiché apriremo il capitolo intelligenza artificiale in ambito militare, analizzando un po' lo stato delle cose, le traiettorie in corso, fino ad arrivare ad approfondire in una seconda parte di approfondimento TFL1 questo modulo per trasformare in sistemi d'arma autonomi e quindi applicare strumenti di pilotaggio e puntamento, targeting letale su droni commerciali.

ci ascoltiamo prima un brano di folk stravagante di Olivia O, Walks 2, e successivamente And What del Split Dogs. Buon ascolto.

0: tuo.
1: E grazie ai nuclei di resistenza olistica che si fanno sentire al 346 6673 263.

apriamo il capitolo intelligenza artificiale guerra e cerchiamo di osservare almeno un paio di eventi che possono aiutarci a descrivere le traiettorie della relazione tra cognitività umana e cognitività artificiale all'interno delle strutture della letalità, concetto appunto di sintanatosi opposto a quello di simbiosi. Un primo fronte riguarda il targeting, ovvero la compilazione dei bersagli. Si potrebbe aprire una riflessione enorme sul concetto di vittime collaterali e soprattutto sulla natura della collateralità e quindi se appunto si tratti di puri errori di valutazione, se si tratti di civili ammazzabili invece in modo calcolato pur di uccidere il bersaglio o se siano operazioni di sterminio della popolazione come scopo, a scopi genocidari o terroristici, fatte poi rientrare nelle due categorie precedenti, quella del vero errore o delle vittime sacrificabili per uno scopo superiore. Perché sussiste semplicemente ancora qualche piccolo residuo di pudore nello sdoganare formalmente gli stermini di civili, anche qui l'asticella si sta alzando del dicibile in modo pazzesco, basta sentire i talk show israeliani per rendersene conto. Viviamo in un presente in cui il targeting di obiettivi civili, addirittura il cosiddetto double tap, colpire obiettivi, attendere l'arrivo dei soccorsi, colpire anche i soccorsi, sono pratiche normalizzate tanto a Gaza quanto in Libano, quanto in Ucraina e in Russia. L'intelligenza artificiale sta giocando e giocherà sempre di più un ruolo quantomeno triplice all'interno di questo fenomeno. Un ruolo tecnico, un ruolo etico e un ruolo giuridico. Il ruolo tecnico consiste nell'identificazione di obiettivi integrando in modo rapido moli sovraumane di informazioni, che siano informazioni di sorveglianza e profilazione individuale come i sistemi di intelligenza artificiale Lavender, Where is Daddy a Gaza, o che siano informazioni di intelligence su scala globale come quelle integrate da Maven Smart System di Palantir, che integra fonti satellitari, scansioni del territorio, report dei servizi segreti, analisi strategiche, scansioni radar, signal intelligence e via dicendo, captazione di segnali elettromagnetici e via dicendo. Ecco, quello che questi sistemi introducono nella catena della letalità, nella kill chain, che ormai viene definita kill web nelle analisi tecniche, diciamo, quindi la rete della letalità, ecco, quello che questi sistemi introducono nella catena della letalità è la riduzione della latenza nel trasferimento di comandi definiti sensor to shooter, quindi dall'analisi all'attacco. Questo è il ruolo tecnico, soprattutto l'analisi di moli sovraumane di informazioni e la riduzione estrema della distanza temporale tra l'identificazione e la somministrazione della letalità. C'è poi il ruolo etico. Il ruolo etico è quello che si può identificare nei processi di alienazione degli individui inseriti nella catena della letalità. La delega cognitiva parziale o totale è evidentemente una forma di deresponsabilizzazione dell'individuo che uccide e quindi rientra, credo, all'interno di un piano etico. Così come un processo simile si affaccia e si affaccerà sempre di più in ambito giuridico, che è il terzo, diciamo, ambito in cui l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo forte. L'ambito tecnico, abbiamo visto, l'ambito etico della deresponsabilizzazione, l'ambito giuridico, ovvero come si identifica, con quali gradi si identifica la responsabilità di umani in caso di crimini di guerra, crimini di guerra compiuti e resi possibili nella loro forma specifica grazie all'ausilio di strutture decisionali artificiali.
sarà un ambito, quello giuridico, molto importante da osservare, e da osservare come verrà riplasmato in un contesto di distruzione del diritto internazionale come quello che stiamo osservando, per esempio. Tutto questo preambolo semplicemente per introdurre il fatto di cronaca in questione, il primo fatto in questione, ovvero il Dipartimento della Guerra statunitense ha siglato nuovi contratti con l'azienda Black Sky per potenziare le capacità di intelligence satellitari basate su intelligenza artificiale, capacità funzionali al riconoscimento dei bersagli e alla valutazione dei danni successivi all'attacco. Quindi verranno mandati in orbita nuovi satelliti Gen 3 di terza generazione dell'azienda Black Sky, ed è evidente anche guardando il video del pitch aziendale di Black Sky, che potete trovare sul suo sito Black Sky come cielo nero, può osservare come sia pressoché certa l'integrazione con le catene di comando e le catene della letalità basate su intelligenza artificiale all'interno di sistemi appunto come Maven Smart System di Palantir, e tra l'altro le sue ibridazioni con la struttura di decisionalità artificiale tattica, vista l'integrazione tra appunto Maven Smart System di Palantir con Lattice di Anduril, Lattice griglia reticolo, che è questo sistema di intelligenza artificiale tattica. Ecco, su Anduril torneremo tra poco, ma un primo punto di contatto con il sistema di raccolta e analisi di immagini satellitari Black Sky e Anduril riguarda la sua applicazione alle frontiere. Come specificato nel sito dell'azienda, Black Sky specifica che i suoi sistemi di intelligence satellitare basati su intelligenza artificiale sono applicabili sia in ambito bellico sia in ambito di monitoraggio delle frontiere, così come Anduril entrò anni fa nei contratti governativi e iniziò ad affinare sul campo le sue tecnologie di droni autonomi di raccolta di informazioni attraverso le paline Sentinella Sentry montate nei tratti di deserto tra Stati Uniti e Messico. Ecco, allo stesso modo appunto i sistemi di analisi satellitare di Black Sky si attivano tanto sul fronte della guerra militare, tanto su quello della guerra alle persone migranti. Del resto differenziazione aziendale in ambito sorveglianza e migrazioni è stata una fase comune a quasi tutte le aziende del settore bellico. Prima che si inaugurasse questo rinascimento militarista, sancito soprattutto con la guerra russo-ucraina, fino a quella fase tutte le aziende, da Bae System a Thales a Leonardo, investivano parecchio in ambito cioè di transizione tra l'ambito dei sistemi d'arma veri e propri a quello della sorveglianza e delle frontiere tecnologiche. Comunque, dalla scala macro che appunto riguarda i gangli centrali della decisionalità militare, passiamo all'estrema periferia, ovvero l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi d'arma. Quindi da un lato la stanza dei bottoni dove si decidono le operazioni diciamo su un piano strategico esteso, dove si decidono le guerre e dove si decidono le grandi operazioni militari, fino al piano micro, ovvero l'intelligenza artificiale che si integra dentro il cannone antiaereo, dentro il missile da crociera, dentro il drone commerciale trasformato in killer robot. Ecco, uno dei principali fattori spesso utilizzato ancora in modo diciamo di simulacro totale, visto che ha perso tecnicamente proprio di valore il concetto di human in the loop, uno dei principali motivi per cui il concetto di human in the loop, di umano all'interno del circuito decisionale, è durato meno dei Maneskin come fenomeno, riguarda i tempi di azione e reazione introdotti con l'automazione, ed è qualcosa che riguarda sia il piano tattico sia quello delle micro operazioni interne ai sistemi d'arma. Per intenderci, dallo scegliere il bersaglio al premere il grilletto. Soprattutto come primo canale di accesso e di normalizzazione, i grilletti schiacciati
completamente dall'intelligenza artificiale, hanno iniziato a riguardare le armi cosiddette difensive, come i cannoni antiaerei, i sistemi antidroni, i sistemi antimissili e via dicendo, perché i rallentamenti biologici del cervello umano, della trasmissione di segnali dal cervello ai muscoli del braccio, dagli occhi che guardano uno schermo al dito che preme il pulsante, sono incompatibili con i nuovi standard dell'automazione. Quindi tutte le aziende, dalle torrette di Thales sulle navi militari alla cosiddetta Michelangelo Dome di Leonardo, questo sistema, diciamo, di difesa antiaerea, antimissile, tutte puntano in quella direzione. Un altro fatto di cronaca a questo proposito riguarda la partnership tra un colosso della old school militare bellica come Northrop Grumman e una delle varie aziende della new wave militare come Camjan, con il suo prodotto specifico Reactor AI. Camjan, azienda che si presenta così. Camjan consente ai combattenti di anticipare l'evoluzione dello scenario operativo grazie a soluzioni di automazione della kill chain basate su intelligenza artificiale, riducendo il sovraccarico cognitivo e favorendo una capacità decisionale dominante. Questo il loro motto, diciamo, sul loro principale elemento di sintesi del loro lavoro aziendale sul loro sito. Qualcosa che veramente fino a un decennio fa sarebbe stata, non dico inimmaginabile, ma quantomeno suscettibile di qualche elemento di allerta, oramai invece sono gli strumenti con cui si fanno largo all'interno del mercato aziende come Camjan. Ricordiamoci sempre che all'interno dell'imperativo per ridurre i tempi di reazione umani, per superare i limiti biologici, diciamo, e neurofisiologici di trasmissione di segnali cervello-umano, aziende come Anduril e in generale il settore della ricerca militare sta studiando interfacce EMG, EMG, elettromiografiche, per anticipare gli impulsi che viaggiano nei nervi periferici. E quindi per operare la ricezione dei segnali di attivazione premuscolare. Un programma, diciamo, in questo caso non portato avanti da un'azienda, ma portato avanti dalla DARPA, dal Dipartimento di Ricerca Militare Statunitense, si chiama Haptics e lavora formalmente al miglioramento delle protesi, costruendo delle protesi che intercettino appunto i segnali che il cervello invia ai muscoli, ma ovviamente c'è un utilizzo duale di tutti questi sistemi, di questi programmi di ricerca. Sempre in ambito di sistemi d'arma autonomi, tornando ad Anduril, Anduril sta scalando gli apparati militari e anche gli apparati, diciamo, governativi, tattici. Il suo sistema di intelligenza artificiale tattica, Lattice, è diventato, come dicevamo, parte integrante della catena di comando aereo della NATO, integrato all'interno di Maven Smart System. Ha staccato però adesso, come appalto militare, un contrattone per i suoi missili robotici Barracuda. E tra l'altro i missili da crociera Barracuda, da alcune interviste al CEO di Anduril, Palmer Luckey, ricordiamolo, pupillo di Peter Thiel, con la sindrome di Tony Stark, ecco, in una intervista, in più interviste, suggerisce con nonchalance come li abbiano sperimentati in Ucraina contro obiettivi in territorio russo. Ma ecco, la parte più interessante, al di là di questi elementi che appunto cerchiamo di leggere all'interno di questa triplice lente: da un lato la lente tecnica di come operano, da un lato la lente etica su come plasmano umani deresponsabilizzati, dall'altro la lente giuridica, quanto i crimini di guerra potranno poi essere imputati a umani o a sistemi di intelligenza artificiale. All'interno di tutto questo andiamo poi a introdurre forse la parte più interessante in termini di traiettoria trasformativa, che è il sistema TFL1 dell'azienda ucraina, che si chiama The Fourth Law, la quarta legge,
con un'evidente, diciamo, interpretazione molto settoriale dei principi ipotizzati da Asimov nelle leggi della robotica.

Intanto arriva un messaggio al 346-66-73263 che unisce appunto la cronaca della repressione con la cornice della guerra. Ci dice: significativa l'operazione di stamane contro le cosiddette baby gang, 500 arresti domiciliari o carcere, non si capisce, e centinaia di perquisizioni con chiusura di profili social. Mentre preparano la guerra, fanno la guerra ai giovani. Sì, c'è poi ancora un altro elemento, un'altra cornice da tenere in considerazione, che è come un mondo che si prepara alla guerra, un mondo che porta avanti da decenni senza più forme di controspinta in nessun modo efficaci una guerra sociale, una guerra di classe dall'alto verso il basso, produca evidentemente dei processi di brutalizzazione che poi vengono trattati esclusivamente con operazioni repressive, mostrificazioni di appunto classi intere, e ne vediamo appunto le conseguenze. Vediamo, diciamo, penso semplicemente le conseguenze embrionali, chissà che cosa accadrà. Ma intanto ci ascoltiamo di We Rob Rave, Massive.

Allora, andiamo a parlare adesso di questo sistema che si chiama TFL1, di questa azienda che si chiama The Fourth Law, la quarta legge.

tanto in questo periodo, forse anche per il caldo, ci sono dei problemi con il segnale FM. Comunque, a prescindere da queste comunicazioni di servizio, entriamo nella seconda parte dell'approfondimento su intelligenza artificiale in ambito militare. Come dicevamo, TFL-1 è questo sistema di integrazione di puntamento e pilotaggio automatizzati all'interno di droni commerciali. È una scatoletta che costa poche centinaia di dollari e si può montare su pressoché qualunque drone commerciale FPV, First Person View, con visuale in prima persona, per facilitare enormemente i processi di accelerazione nell'apprendimento, nell'addestramento di persone che pilotano questi sistemi, ma soprattutto di efficacia nella somministrazione di letalità. Intanto interessante, leggeremo poi alcuni estratti di un'intervista a Jaroslav Ashnyuk, il fondatore, l'imprenditore ucraino fondatore di questa azienda che si chiama The Fourth Law, la quarta legge, ispirandosi ovviamente alle leggi della robotica di Isaac Asimov, la prima legge della robotica: un robot non può nuocere a nessun essere umano o per inazione permettere che un essere umano subisca danno. La seconda legge della robotica: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non siano in conflitto con la prima legge, quindi producano un danno o la letalità, ovvero la morte ovviamente. La terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa protezione non sia in conflitto con la prima o la seconda legge. Ce ne sarebbe molto da dire su queste, soprattutto su come la terza legge, quella sull'autoconservazione delle strutture cognitive artificiali, stia diventando un fenomeno interessante, come ci dicono alcune ricerche interne, ma su questo non mi dilungherei, anche perché c'è sempre un profilo di marketing di queste stesse intelligenze artificiali troppo complesso da sintetizzare all'interno di un approfondimento su un altro tema. La quarta legge della robotica, o anche conosciuta come legge zero: un robot non può danneggiare l'umanità o per inazione permettere che l'umanità subisca danno. A questa legge della robotica asimoviana fa riferimento questo imprenditore ucraino, e quindi, come dire, che i suoi robot, le sue intelligenze artificiali, hanno come primato difendere l'umanità. E quindi agire perché l'umanità non subisca danno, agire attivamente, somministrando però morte e quindi andando a cancellare tutte le altre tre leggi della robotica, sostanzialmente, soprattutto le prime due in realtà. Comunque, questo imprenditore ucraino, nel corso, diciamo, ha una lunga storia imprenditoriale. Nel 2010 ha fondato Fuel Finance, una startup fintech. Poi ha fondato Ozero, un'azienda di design, quindi un'azienda di hardware applicabile ai droni, PetCube. Nel 2022, quando entra in una fase di guerra concreta con la cosiddetta operazione militare speciale, con l'invasione russa di territori ucraini fino allora appunto non contesi, perché circoscritto al Donbass, insomma, la fase precedente di questo conflitto, dall'inizio di quella seconda fase Jaroslav Ashnyuk contribuisce alla strutturazione di Brave One, questa agenzia di riorganizzazione dell'industria bellica ucraina, che sostanzialmente arruola tutto il comparto tech ucraino e stringe relazioni con strutture militari straniere, dell'apparato tecnomilitare, diciamo. Attiva altri due programmi, che sono Spend with Ukraine e D3 Ventures, strutture di raccolta di capitali da investire in startup tecnomilitari, di strutture di incubazione con capitale di rischio di varie startup di quel contesto. Ha sfruttato l'esperienza di un'altra sua azienda, Odd System, che produce droni e telecamere infrarossi per sensori a droni, per sensori per droni, scusate, e da Odd System è un attimo che si passi appunto a questa startup

intelligenza artificiale che si chiama la quarta legge, the fourth law, che produce appunto come prodotto di punta TFL1, questa scatoletta che integra sistemi di puntamento e guida basati su intelligenza artificiale. Vi leggo alcuni estratti da una sua intervista. Intervista appunto a Jaroslav Ajnjuk, fondatore di The Fourth Law. Sono giunto alla conclusione che il contributo più prezioso che potessi offrire fosse risolvere la questione dell'autonomia individuale dei droni. Così ho fondato The Fourth Law. Parallelamente discutevo spesso con i miei partner di PetCube, che produce appunto hardware per droni, facendo notare che possedevamo una vasta esperienza nella produzione di oltre 1 milione di telecamere, nella manifattura su larga scala, nell'approvvigionamento e nella logistica internazionale, competenze fondamentali in Ucraina per produrre droni FPV. L'autonomia individuale dei droni a basso costo è la tecnologia di difesa più importante di questo decennio. Nulla di paragonabile verrà realizzato in questo decennio. Innanzitutto bisogna comprendere il fenomeno dei droni FPV, dei droni in first person view. Credo che questi droni siano ancora ampiamente sottovalutati, persino in Ucraina e ancora di più al di fuori di essa. Questi droni rappresentano una di quelle tecnologie che emergono magari una volta ogni decennio o due, che si diffondono con incredibile rapidità perché superano di ordini di grandezza la concorrenza nello svolgimento dei propri compiti. Mi riferisco ovviamente al loro impiego in ambito militare. I droni FPV esistono da oltre un decennio, ma inizialmente erano relegati al mondo dell'hobbistica. Nel 2022 però alcuni ucraini hanno intuito che collegando una munizione a un drone, a una granata, a un drone dirigendolo contro un carro armato, si ottiene un sistema dal costo di $500 capace di distruggere un mezzo corazzato da 2-5 milioni di dollari. Questi droni sono in grado di raggiungere bersagli a 20 e persino 30 km di distanza e distruggerli. I primi casi di impiego efficace di questa tecnologia risalgono al 2022. Nel gennaio 2023 in Ucraina venivano utilizzati probabilmente circa 1000 di questi droni al mese. Nel giro di un anno tale cifra è aumentata di 100 volte. Così all'inizio del 2024 in Ucraina si producevano oltre 100.000 droni FPV al mese. Anche i russi stavano recuperando terreno e sempre all'inizio del 2024 questi droni erano responsabili fino dell'80% delle perdite lungo il fronte. Fino ad allora l'artiglieria era stata considerata il dio della guerra, responsabile del 90% delle perdite, mentre appunto aumentava il ruolo di queste nuove tecnologie. Poi all'improvviso, nel giro di solo un anno, passando da 1000 a oltre 100.000 unità mensili, sono comparsi appunto questi droni, cambiando radicalmente le regole del gioco. Ora che ci avviamo verso il 2025, questa è un'intervista del 2024, i ritmi di produzione sono probabilmente raddoppiati ancora una volta, portando il totale a oltre 200.000 unità al mese. Ecco cosa possono fare: possono eliminare fanterie e veicoli, inclusi quelli corazzati, possono posare e rimuovere mine, possono trasportare merci e fungere da ripetitori radio. I droni FPV sono diventati di fatto la più grande piattaforma robotica del pianeta. Non esiste altro robot prodotto in quantità superiori. Nel 2024 Tesla produrrà meno di 2 milioni di auto, i robot aspirapolvere Roomba hanno raggiunto quota 1,6 milioni l'anno, mentre gli Stati Uniti hanno prodotto meno di 1 milione di proiettili d'artiglieria. Solo l'Ucraina ha prodotto oltre 2 milioni di droni FPV nel 2024. L'Ucraina, con la sua economia estremamente ridotta, ha prodotto da sola 2 milioni di droni, per certi versi l'iPhone della tecnologia della difesa. iPhone della tecnologia della difesa nel senso che rende obsolete varie tecnologie precedenti, così come l'iPhone ha reso obsolete le macchine fotografiche digitali e i lettori MP3, per intenderci. Grazie all'autonomia, con le tecnologie attuali sembra possibile realizzare un sistema economico installabile su ciascuno di quei droni per trasformarli in veicoli completamente autonomi, capaci di operare un po' come un servizio di Uber per la consegna di munizioni. La consegna di munizioni nel senso far cadere una granata sull'obiettivo.
basta indicare tramite un'app sul cellulare la propria posizione, è quella del drone, nonché la posizione dei nemici, e inviare droni sul posto. Questi raggiungono l'obiettivo, individuano i nemici, sganciano la bomba, rientrano e atterrano. A quel punto è possibile ricaricarli, scaricare il video della missione completata e inviarli nuovamente in missione. Scaricare il video della missione, per quello serve per l'apprendimento, per il machine learning di questi strumenti, o meglio delle tecnologie che li governano. Comunque, una tale autonomia, una volta realizzata e implementata su larga scala, aumenta sostanzialmente l'utilità e la capacità di un singolo drone di ben 10.000 volte. 10.000 volte è una cifra enorme, ma non è uno scherzo. Quando parlo di un incremento di 10.000 volte, il mio calcolo si basa sul fatto che attualmente in Ucraina ci sono meno di 10.000 piloti in grado di manovrare un drone. Se non c'è bisogno di un pilota solo in Ucraina, si potrebbe arrivare a 1 milione di operatori. Dato che tante sono le persone capaci di usare una K-47, quindi si tratta di un miglioramento di due ordini di grandezza, giusto? Qua si fa riferimento al fatto che i tempi di addestramento si sono ridotti drasticamente. Se prima ci volevano all'incirca 2-3 mesi per addestrare un operatore di droni a essere efficace all'interno di questi scenari operativi, adesso bastano poche ore grazie agli strumenti di integrazione di intelligenza artificiale, che di fatto producono una enorme facilitazione nel ultimo miglio e nell'identificazione del bersaglio e nel colpire il bersaglio. Cioè, basta sostanzialmente, ci sono alcuni video, se vi andasse di vederli online, in cui si vede appunto cosa fa l'umano all'interno di questa catena della letalità. Semplicemente sorvola un obiettivo, clicca sull'obiettivo all'interno di un touchscreen. A quel punto il drone è agganciato all'obiettivo e fa tutto da solo. Parallelamente in Ucraina stanno avvenendo due altri fenomeni, diciamo, di cronaca dell'intelligenza artificiale in ambito militare interessanti. Un primo riguarda Andrei Shevchenko, ex viceministro della difesa ed ex ambasciatore ucraino in Canada, che diventa parte integrante del team di Helsing AI. Helsing AI è una delle principali aziende di intelligenza artificiale in ambito militare, nata in Germania e successivamente ha aperto diverse filiali nei paesi baltici. Quindi Helsing punta sulle reti relazionali e assume il vice ministro della difesa, l'ex vice ministro della difesa ucraina. Tra l'altro in Ucraina sta succedendo un casino, anche se ne parla molto poco. È stato rimosso Fedorov, il neo ministro, dopo la successione di quelli precedenti, ecco, della difesa. Ci sono grosse manifestazioni anche perché al suo posto è finito un generale considerato, soprannominato anzi, proprio il macellaio. Anche se poco raccontate, iniziano a esserci mobilitazioni di massa significative contro il governo Zelensky nelle strade delle città ucraine, così come l'opposizione ai rastrellamenti di carne da cannone. Altro dato di cronaca importante: l'Ucraina acquisterà componenti cinesi per droni utilizzando fondi dell'Unione Europea. Kiev ha ottenuto l'accesso al primo miliardo di euro di una diciamo di un portafoglio di 6 miliardi di euro complessivi per acquistare componentistica cinese da integrare all'interno del suo indotto di produzione di massa di droni.

c'è poi quest'altro programmone che si chiama Brave Tech EU ed è un'iniziativa congiunta sempre all'interno di quelle promosse dalla Commissione Europea, iniziativa congiunta Unione Europea-Ucraina per accelerare lo sviluppo di tecnologie militari per la difesa basate sull'automazione, e sono state individuate 6 aziende da finanziare per appunto far progredire ulteriormente i processi di automazione dei sistemi d'arma ucraini e poi integrarli, diciamo, all'interno del mercato dei sistemi d'arma europeo. Le aziende sono Soraxel, EdgeX Robotics, Smash, Kova Labs, Tempterno Defense e Runon. Comunque, in sintesi, l'aspetto cruciale torna, secondo me, a essere quello dell'automazione della letalità, dell'automazione cognitiva della letalità, di questa cooperazione tra entità cognitive umane e entità cognitive artificiali, che così come quando due strutture viventi cooperano per la sopravvivenza reciproca si definisce il fenomeno della simbiosi, quando due entità cognitive cooperano per la morte, la somministrazione di morte, si può parlare di sintanatosi, e vediamo come strumenti come TFL1 sia forse un avanzamento in cui le strutture cognitive artificiali addirittura prendono il sopravvento sulla cognitività umana. E tra l'altro, come vedremo nell'approfondimento successivo, lo sdoganamento su larga scala, la facilità con cui si può accedere a strumenti di intelligenza artificiale applicati alla letalità e alla guerra in generale, ai diversi ambiti della guerra, tra cui anche quello della propaganda, della manipolazione del consenso e via dicendo, è qualcosa che non è già più circoscritto a attori cosiddetti statali, agli eserciti come siamo abituati a conoscerli. Nel prossimo approfondimento andremo a vedere come si sta estendendo ai cosiddetti eserciti formali, ai cosiddetti attori non statali, come le grandi organizzazioni militari parastatali jihadiste. Sono arrivati un po' di messaggi dei quali darò lettura, intanto ci ascoltiamo un po' di musica. No, facciamo prima i messaggi e poi la musica. Un messaggio molto interessante che ci dice: sempre che gli operatori operino concretamente dall'Ucraina, nessuno vieta che siano dall'altra parte del mondo. Assolutamente sì. C'era proprio un approfondimento sempre di questa trasmissione di Bello come una prigione che brucia qualche settimana fa che riguardava un sistema appunto pilotaggio da remoto, per cui basta un visore prodotto da questa compagnia sempre ucraina, che si chiama Wild Vision System di Wild Hoppers, di questa azienda che appunto produce interfacce per la visione a distanza, per cui basta un laptop e sostanzialmente si riesce a pilotare con efficacia droni fuori dai contesti operativi. Questo nasce, a detta loro, da una necessità di evitare che ci siano appunto centrali identificabili anche in termini di impronta elettromagnetica da cui partono le operazioni, quindi i centri di comando più diffusi possibile, e questo sistema consente appunto una granularizzazione del controllo di queste tecnologie da qualunque parte del globo sostanzialmente. Questo produce poi delle conseguenze molto evidenti
in generale nella più estesa somministrazione della letalità.

Scusate, non era Wild Hoppers, era Hornet Vision di Wild Hornets.

che ci segnala invece la presenza di polizia municipale sulle piste ciclabili. Corso Novara, Piazza Crispi. Questo credo faccia parte delle operazioni per iniziare a fare multe e applicare le nuove direttive sui monopattini elettrici, che devono essere dotati di targa, casco e entro breve assicurazione. Grazie per i vostri messaggi, grazie per tenerci reciprocamente compagnia. L'invito è come sempre quello di intervenire al 346-6673-263 con vari servizi di messaggistica o in diretta allo 011-24-95669. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica prima di passare al prossimo approfondimento, che si basa su un'interessante inchiesta del New York Times, che a sua volta si basa su una ricerca dell'Università di Cambridge su come gli strumenti di intelligenza artificiale applicabili all'interno dei diversi scenari operativi militari, da quello della guerra di informazione, della propaganda, fino a quello dell'addestramento e dell'operatività militare, stiano diventando accessibili anche appunto ad attori come Boko Haram e via dicendo. Ci ascoltiamo di DJ Hybrid, Dedicate the Style.

Allora, nell'approfondimento precedente abbiamo visto come l'automazione della letalità sia diventata crescentemente sostanzialmente un banale optional da integrare con poca difficoltà in oggetti nati per scopi hobbistici, come ci diceva il fondatore di The Fourth Law. Quindi un drone FPV, quindi un drone con visuale in prima persona, può assumere diversi gradi di autonomia nella guida, nel puntamento, nella detonazione del bersaglio con dei kit autocostruiti o con dei kit, cioè kit autocostruiti, perché diciamo le prime notizie che arrivavano riguardavano kit con schede Arduino sostanzialmente, o realizzate adesso come pubblicizzato da The Fourth Law, appunto da questa azienda, con il loro TFL1. Come dicevamo, viene anche da chiedersi quanto oramai i droni commerciali vengano progettati appositamente per essere modificati per scopi militari, visto che anche solo il mercato ucraino ha assunto una dimensione di bacino di mercato davvero significativo. Chissà appunto se i DJI cinesi, se le varie aziende che producono i droni a scopo commerciale non iniziano a pensarli anche già un po' per il mercato della guerra in fase di progettazione. Comunque, da anni gruppi, chiamiamoli eserciti non statali, ecco, come Daesh, come Al-Nusra, come Boko Haram, piuttosto che i cartelli messicani e via dicendo, usano piccoli droni commerciali modificati per scopi bellici e per scopi terroristici, come è descritto in un'interessante analisi del 2025, attori armati non statali in 9 paesi africani, ovvero Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Libia, Mali, Mozambico, Nigeria, Somalia e Sudan, hanno acquisito e utilizzano droni per attività di ricognizione, attacchi con esplosivi e diffusione di propaganda. O ancora, rispetto ai cartelli messicani, secondo il sito francese di analisi Intelligence Online, i servizi segreti messicani e ucraini stanno indagando su segnalazioni secondo cui alcuni cittadini messicani si sarebbero uniti alla Legione Internazionale Ucraina non per combattere l'invasione russa, bensì per studiare le operazioni con droni FPV, appunto. Tali, tra virgolette, volontari avrebbero cercato di farsi assegnare a unità specializzate dove le tattiche FPV si evolvevano più rapidamente, acquisendo conoscenze e tecniche in grado di accelerare di anni la curva di apprendimento dei cartelli messicani. Interessante. Tra l'altro, appunto, quando era nata la campagna Stop Killer Robots, cercavano di puntare in questo corto cinematografico di pochi minuti situazioni in cui sciami di droni guidati da intelligenza artificiale compivano attentati all'interno di università e via dicendo, perché sostanzialmente si è facilmente reso possibile uno scenario di questo tipo nel giro di pochi anni. Comunque, abbiamo visto invece da almeno un decennio, durante la guerra civile in Siria, ad esempio, come Hezbollah, che oltre a piccoli droni, ricordiamoci, usa anche droni ad ala fissa Shahed iraniani, ecco, come li abbia usati contro Al-Nusra, Al-Nusra branca di Al-Qaeda ora ufficializzata come HTS, milizia jihadista sostenuta da Israele, della quale non a caso un capo militare come Al-Jolani è diventato il nuovo presidente della Siria. Ecco, ricordiamoci come queste fazioni si scontrassero a colpi di droni. Ma a parte gli utilizzi in ambito sostanzialmente di guerra, in cui si scontrano due fazioni ostili e ci sono degli obiettivi principalmente militari, pensiamo a cosa si è reso tecnologicamente possibile, cioè nel senso integrare kit di intelligenza artificiale su droni commerciali per appunto portare avanti attacchi terroristici, magari con esplosivi o magari con agenti patogeni. E potete trovare in alcuni recenti podcast
di Bello come una prigione che brucia, la relazione tra chatbot, biologia di sintesi, droni e bioterrorismo. La questione in questo caso però non è il discrimine tra eserciti formali o informali, tra terrorismo in divisa con le stellette da generale o terrorismo in abiti tradizionali, anche perché praticamente tutte le formazioni informali, tutte le milizie, le grandi milizie terroristiche rispondono a interessi geostrategici fortemente interferiti, ecco, quantomeno da potenze formali, e non è questo il tema della discussione. La questione è come sia possibile verificarsi di un nuovo genere di attacchi e quindi un nuovo genere di minaccia che potrebbe, come sempre, arrivare a riplasmare la quotidianità in termini securitari. Adesso però andiamo innanzitutto a vedere come abbastanza prevedibilmente un'altra applicazione dell'intelligenza artificiale, ovvero i chatbot, possono venire utilizzati anche da cosiddetti non-state actors, quindi gruppi terroristi o come li vogliamo chiamare. Nello specifico viene analizzato l'utilizzo di chatbot da parte di Boko Haram. È stata pubblicata una ricerca molto interessante all'Università di Cambridge, di cui andiamo subito a leggere l'introduzione. Il titolo di questa ricerca è Dio ci ha aiutati e lo farà anche l'intelligenza artificiale. Come il gruppo terroristico Boko Haram utilizza l'intelligenza artificiale di frontiera. In che modo i terroristi utilizzano l'intelligenza artificiale? Interviste condotte nel nord-est della Nigeria nel 2025 e nel 2026 con 27 ex membri di Boko Haram offrono dettagli inediti sulle attività terroristiche assistite dall'AI, in particolare nel periodo fino al 2024. Il rapporto evidenzia come entrambe le fazioni di Boko Haram, quindi da un lato Boko Haram stessa, dall'altro gli scissionisti del Islamic State West Africa Province, ISWAP, impieghino sistemi di intelligenza artificiale all'avanguardia, tra cui ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI e DeepSeek, per supportare le operazioni di combattimento e le attività quotidiane. Tale utilizzo è istituzionalizzato attraverso unità specializzate e programmi di formazione interna. L'intelligenza artificiale ha agevolato la pianificazione degli attacchi, la risoluzione di problemi tecnici relativi agli armamenti e la progettazione di ordigni esplosivi grazie alla capacità degli utenti di aggirare con successo alcune misure di sicurezza. Queste competenze sono state trasferite tramite reti jihadiste transnazionali con l'intervento diretto di esponenti dello Stato Islamico che hanno fornito formazione in presenza. Gli intervistati hanno mostrato grande entusiasmo per l'intelligenza artificiale, in alcuni casi apertura all'uso di armi capaci di provocare stragi di massa, sebbene l'impiego documentato rimanga di tipo convenzionale. L'adozione dell'intelligenza artificiale da parte dei terroristi è dunque progredita in modo più avanzato e sistematico di quanto emerso dalle analisi precedenti, configurandosi come una realtà attuale in espansione che richiede l'attenzione dei decisori politici, comunità della sicurezza e sviluppatori stessi di intelligenza artificiale. E questo è l'incipit di questa ricerca pubblicata dall'Università di Cambridge. Aggiungo ancora un pezzettino riportato dal New York Times, che ci descrive degli scenari concreti, ecco. Quando un paio di anni fa una banda di membri di Boko Haram in sella motociclette attaccò una base militare della Nigeria orientale, il loro tentativo fu ostacolato da una trincea difensiva che circondava il complesso. I miliziani si riorganizzarono, prima di lanciare un nuovo assalto, chiesero aiuto all'intelligenza artificiale. Questo è una sintesi del prompt utilizzato, quindi della domanda, della richiesta. Abbiamo visto in un film come le moto possano saltare oltre i ponti, ha raccontato un ex comandante di Boko Haram ad Antonia Julich, ricercatrice dell'Università di Cambridge, specializzata in terrorismo e tecnologia. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per imparare a farlo. Le abbiamo fornito informazioni come il tipo di moto che usiamo, la distanza da coprire con il salto e così via, e lei ci ha indicato i passaggi da seguire. Seguendo i suggerimenti del chatbot, i meccanici modificarono le moto per migliorarne l'accelerazione e la velocità massima. I motociclisti scavarono delle buche, le riempirono di vetri rotti e fiamme e si esercitarono nei salti.
a volte con esiti fatali, finché non riuscirono a ottenere una spinta aerea sufficiente a sferrare un attacco efficace. Fino a poco tempo fa, lo Stato Islamico, Al-Qaeda e altri gruppi estremisti utilizzavano l'AI principalmente nell'ambito delle operazioni informative, produzione di propaganda, traduzioni, reclutamento e tecniche di sicurezza operativa. Tuttavia la situazione è cambiata man mano che i jihadisti hanno iniziato a ricorrere all'intelligenza artificiale per ottenere vantaggi tattici sul campo, secondo riferito da attuali ed ex funzionari militari e dell'antiterrorismo statunitensi, nonché da ricercatori indipendenti. Imparare a fare i salti con le moto, per esempio, non è di per sé dannoso o violento. Altri casi descritti da Boko Haram sembrano tuttavia più esplicitamente finalizzati alla violenza. Digiti la domanda o usi la voce e il sistema ti fornisce una risposta dettagliata del tipo: come posso costruire una bomba? Spiegandoti come fare. Ovviamente per fare queste cose adesso servono degli aggiramenti, delle misure di sicurezza, ma come abbiamo visto ce ne sono tantissimi, basta ipotizzare degli scenari di analisi teologica o di scrittura manieristica all'interno l'analisi della poetica medievale, ecco, insomma. Come suggeriresti di costruire una bomba in esametri? Comunque, senza andare oltre e aprire tutto il capitolo, per esempio, sul bioterrorismo, su come aggirare le restrizioni dei chatbot, sulle loro vulnerabilità, ecco, la questione cruciale non è solo l'esito di un attacco, è l'esito del potenziale attacco, quindi della minaccia aleggiante, è l'esito del potere plasmante di questo nuovo genere di minacce. Pensiamo a come ha cambiato la quotidianità praticamente di tutto il mondo occidentale l'11 settembre. Pensiamo a come gli attacchi del Bataclan o quelli con veicoli sul lungomare ai mercatini di Natale abbiano cambiato le tecnologie di sorveglianza, le tecnologie di profilazione usate dalle agenzie repressive, ma abbiano cambiato anche l'arredo urbano, cioè molto banalmente i cordoli in cemento per bloccare i veicoli sparsi per i centri cittadini, vicino alle aree pedonali, vicino alle piazze. Ecco, prima del 2015 praticamente non c'erano. Si sono moltiplicati dopo appunto gli attacchi ai mercatini di Natale, gli investimenti sul lungomare di Nizza e via dicendo. O ancora programmi di simulazione di attacchi terroristici con tutta la relativa infrastrutturazione sorvegliante. Il programma qui a Torino, il programma europeo Apprise, testato nel 2023 al Parco Dora, simulando un attacco con veicoli contro il Kappa Future Festival. Ecco, pensiamo se già questi eventi hanno veramente trasformato, riorganizzato la quotidianità, i territori urbani, la sorveglianza, l'intelligence e via dicendo. Pensiamo a come questo nuovo genere di minacce portate avanti da intelligenza artificiale, da AI e droni e via dicendo potranno plasmare la quotidianità. Ma soprattutto, un'umanità già sufficientemente nociva e rincoglionita aveva davvero bisogno di chatbot? Non so cosa ne pensiate voi, se vi andasse di condividerlo potete sempre farlo al 346-66-73-263. SMS, WhatsApp, audio, segnale Telegram oppure in diretta allo 011-2495-669. Ok, sono le 12.50, non me ne ero reso conto, quindi mi sa che non ci sarà tempo di dare spazio all'ultimo approfondimento che riguardava l'assuefazione alla repressione automatizzata grazie a un interessante articolo di Caitlin Johnston che rimandiamo a lunedì prossimo.
Intanto un grandissimo saluto che mi sono dimenticato di diffondere all'inizio a Maria ed Emilio di Anarres, un abbraccio fortissimo, tanta forza.

Direi questi ultimi 9 minuti in compagnia di Bello come una prigione che brucia, di lasciarli a vostre eventuali riflessioni, domande, critiche, analisi, informazioni da approfondire, suggerimenti di argomenti e quant'altro. Alla lettura ovviamente degli appuntamenti di questa settimana e un po' di musica, iniziamo ad ascoltarci The Fog degli Zigzags.

0: Tanto grazie a chi si fa sentire al 346-66-73-263.
1: Yeah.
0: Per le persone che si fossero sintonizzate a fine puntata, tra pochi giorni ci saranno i podcast disponibili sul sito di Radio Blackout. Nella puntata di oggi siamo partite con un'analisi di alcuni eventi di cronaca repressiva, dal omicidio di Fakir a Bologna fino alla santificazione del gioielliere omicida Roggero, cercando di osservare dei punti di contatto quale la deumanizzazione operata, ingegnerizzata, e come questa sedimenti sia su un piano umano, antropologico, sia poi ricaptata su un piano politico. Siamo passati poi ad alcune notizie di cronaca dell'intelligenza artificiale in ambito militare, soffermandoci soprattutto sui tre aspetti di cornice: le trasformazioni tecniche, le ricadute in ambito etico e le possibili ricadute in ambito in ambito giuridico, di analisi dei crimini di guerra, per esempio, quando c'è una relazione cognitiva sinergica tra cognitività umana e cognitività artificiale, i processi di integrazione di cognitività artificiale nei droni commerciali FPV, analizzando questa azienda che si chiama The Fourth Law, la quarta legge della robotica, azienda ucraina che produce questi kit TFL1, TFL1 da integrare per trasformare droni commerciali in sistemi d'arma autonomi. Passando quindi a questa ricerca pubblicata dall'Università di Cambridge, che descrive il progressivo sdoganamento dell'utilizzo di chatbot e di altri strumenti di intelligenza artificiale integrabili nei sistemi d'arma o nelle altre funzioni della guerra, quindi la propaganda, l'arruolamento, la formazione, capacità di modificare veicoli piuttosto che dispositivi per operazioni militari da parte di gruppi cosiddetti eserciti non statali, non state actors. Nello specifico questa ricerca si focalizza su Boko Haram.

Adesso andiamo a vedere che cosa succede in città in questi giorni. Quest'oggi, lunedì 20 luglio, dalle 16.30 al Parco del Mauriziano a Chivasso, incontro di autoformazione sul G8. Gli argomenti per cui lottavamo allora sono la radice della crisi di oggi. Dalle 16.30 al Parco del Mauriziano a Chivasso. Aperture estive del centro di documentazione Porfido tutti i mercoledì e i sabati dalle 16 alle 19.30. Aperture del centro di documentazione Felix ad Asti tutti i giovedì dalle 17 alle 20. Questo giovedì 23 luglio dalle 20.30, secondo appuntamento di proiezioni nel quartiere di Lucento per appunto suscitare l'attenzione del quartiere dove è previsto il progetto di un nuovo data center qui a Torino. No data center a Lucento dalle appunto 20.30, incontro, aperitivo e proiezione di Dentro l'AI, proiezione di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale. Ai Giardini Frassati trovate le indicazioni su gancio.cisti.org. Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio ci sarà il consueto Festival dell'Alta Felicità a Venaus. Al Manituana, benefit per Cassa T. Alla Piazza Contadina di Pinerolo, venerdì 24 luglio, dalle 17 alle 22, cena benefit e approfondimenti e mercatino contadino, a sostegno di compagni e compagni coinvolti nell'operazione del 16 giugno, operazione antianarchica del 16 giugno. Venerdì 24 luglio al Manituana, apertura della ciclofficina popolare Malabrocca dalle 18, cena Bella Vita al Mescal Squat, scusate, al Barocchio Squat. Stavo intanto pensando che non è segnalato il Mescaledì, ma se ci fosse. Qualche voce dal Mescal a dirci che cosa ci sarà questo Mescaledì, fatecelo sapere. Comunque di sicuro ci sarà qualcosa al Mescal Squat. Quindi mi raccomando, sosteniamo e facciamo vivere, costruiamo una partecipazione intensa a tutela di questo spazio che sta per compiere 20 anni ed è minacciato di sgombero. Letture condivise invece a Casa Cassiopea, nel Biellese, domenica 26 luglio. Pizzata Bella Vita, sempre domenica 26 luglio, al Barocchio Squat.

13.05. Si conclude anche questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Un ringraziamento a chi mi ha tenuto compagnia con i suoi messaggini. Ricordo che questa sera, anche se non era segnato su gancio, c'è un appuntamento, un concentramento, un presidio alla tettoia dei contadini, alla tettoia dell'orologio, alle 18, Porta Palazzo, e poi un corteo per le vie di Barriera di Milano contro la violenza della polizia, contro le parti vulnerabilizzate della popolazione, ricordando appunto l'omicidio di Fakir a Bologna. Un saluto speciale a chiunque fosse sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Noi ci sentiamo ancora lunedì prossimo, ultima puntata prima di una piccola pausa estiva per Bello come una prigione che brucia. Palinsesto di blackout si fa più rarefatto, ma i black holes arrivano in soccorso. Quindi non abbandonate le libere frequenze, perché ci saranno sempre mixati, approfondimenti a tenervi compagnia anche in differita. Quindi libertà per tutte e tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, un po' di bobina, ciao ciao!

0: comunicazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la storia,
2: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/stream

0: Wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
2: Wormholes.
3: Arrembaggio. Compilation Hardcore Benefit Volume 3.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Ore 14 e 57 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, a tutte voi da Babaluba. Questa è Aguaplano, questa insomma data anche direi importante, 20 luglio 2026, eccoci qua negli studios di Radio Blackout, 105.250 per una nuova puntata di Aguaplano.

0: Bene, come vi dicevo la volta scorsa, ultime due trasmissioni dove insomma mi piace così mettere un po' ciò che mi passa per la testa, le mie canzoni preferite e non solo, cioè i miei cantanti, cioè vari collegamenti un po' in questi anni di Aguaplano, dopo insomma 20 anni fatti l'anno scorso. E beh, abbiamo iniziato con il Tremo Cotò, poi siamo andati con insomma un grandissimo cantante che ho sempre adorato ed è Seu Jorge, poi Os Mutantes con Baby, un pezzo bellissimo fatto non solo da loro. Poi abbiamo ascoltato, adesso sto andando a memoria perché non li ho sotto mano, ma mi devo ricordare mentre li ho messi, ma poco fa ovviamente, devo avere una memoria non così corta. E poi abbiamo sentito Caetano Veloso con Soy Loco por ti America, altro pezzo insomma che mi ricordano serate, momenti anche felici. E poi con Caetano il collegamento è sempre quello con Gilberto Gil e Toda Menina Baiana. Ora invece ascoltiamo Tim Maia con Now Quero Dinheiro.
1: Atenção, 9 fora, 0,7. 1, 2, 3, 4.

altro genere, un personaggio purtroppo che insomma è vissuto poco e ha dato tanto nella sua carriera così musicale, e lui è Cazuza, questo è Exagerado. Soul Funk di Tim Maia, come vi dicevo, cambiamo completamente genere e passiamo appunto a Cazuza.

0: altro bel ricordo, Luana Flores, anche ospitata qui a Radio Blackout, proprio ad Aguaplano, nonché insomma un bellissimo così concerto, una bella performer. Lei, suo DJ set, la sua musica. Tra il vecchio e il nuovo, questo è Nordest Futurista. Una bella energia.
1: Eu quero ver a minha mestra. Que leve meu coração. Menina bonita, o que vem ver?
0: Saluto anche a Deja Fala.

0: intanto 346-66-73-263, il solito nostro mobile. E lo 011-24-95-669, il fisso.
1: Extra Ana!

E visto che siamo nel nord-est, visto che parliamo di questa musica, non ricordare insomma anche altro personaggio di queste così scene elettroniche tra il vecchio e il nuovo, anzi un bel connubio direi. E questa è Nordestina di DJ Dolores.

Beh, altro collegamento che mi è venuto in mente, Lenine che canta Jack Soul Brasileiro. Questo album che devo dire penso di aver passato parecchio all'epoca, Now Pressao Lenine.

Jack Soul brasilero, ovviamente qua Lenine fa riferimento a, tra l'altro ci sente anche la voce durante il suo pezzo, di Jackson do Pandeiro, uno dei più grandi cantanti e percussionisti brasiliani, che insieme a Luiz Gonzaga ha divulgato la musica del nord-est del Brasile, grazie insomma alle loro percussioni. E ora, a proposito di Pernambuco, perché parliamo di Lenine di Recife, un pezzo storico di un cantante storico che iniziò, tutto iniziò da lì. Anche lui divulgatore di un genere musicale ormai super conosciuto, che è quello della bossa nova. Stiamo parlando di Luiz Bonfá e questa è proprio Pernambuco.

Beh, se dovessimo restare, stavo pensando in Pernambuco, boh, potremmo fare veramente un sacco di trasmissioni dedicate a questa zona del Brasile dove veramente sono nate è nato un genere musicale e sono nati veramente tanti artisti fantastici, direi. Uno di questi, a parte appunto quelli più vecchi, diciamo, più storici, ma anche lui, insomma, così se la cava. Voglio mettere sempre vabbè, un pezzo che mi piace tantissimo è quello dove lui è immerso nell'acqua, ma no, non mettiamo quello perché tanto lo metto sempre, non è giusto. Quindi sto parlando di Nana Vasconcelos, anche lui grande batuqueros, direi.

0: Beh, allora in realtà abbiamo Lana Vasconcelos qui partecipa con le sue percussioni a un gruppo che si chiama i Barbatuques, che loro usano principalmente le percussioni del corpo e poi le voci. Questa era Kerere. E visto che loro sono di São Paulo, passiamo anche a qualcosa da São Paulo, qualcosa di carico, ovviamente. Lei, vabbè, sicuramente vale la pena ascoltarla dal vivo. Infatti, tendenzialmente trovate in rete tante cose, insomma, dal vivo di Ives Sangalo. È una bomba veramente incredibile. Magari musicalmente uno può piacere o non può piacere, però insomma,
1: okay.
0: Sempre pazzesca.
1: No, show è mio. Ah, vocês vão fazer? Tá bom, fica à vontade.
0: Flor do Reggae.

gente. Agora vamos tocar. Foi lindo, foi lindo. Parabéns.

Visto che abbiamo toccato un po' di reggae con Ivette Sangalo alla sua maniera, ovviamente mi vengono in mente appunto uno dei gruppi reggae più conosciuti brasiliani, e loro sono i Natiruts, e questa è Liberdade pra Dentro da Cabeça.

solo messaggi positivi, positive vibration. E allora, così Natirus mi fanno venire in mente invece un altro cantante, più o meno sul genere, non proprio, però questo pezzo sì. Allora, Rael, ve lo ricordate Rael? Forse no, ma questa è Ella Me Faz. E poi vi metterò ancora un pezzo perché l'avevo preparato proprio in apertura. E non posso non metterlo perché uno è anche dei miei cantanti preferiti. E poi passeremo all'altra trasmissione. Wow!

Bene, come vi dicevo, in chiusura di Aguaplano, noi ci risentiremo poi a settembre. Faccio questa pausa estiva, sono abbastanza piena quest'anno, direi in generale, di tutto. Quindi ci sta a prendersi una pausa per ricaricarsi. Allora, dopo Rael, come vi dicevo, l'avevo preparato all'inizio, non l'ho mai messo, ma vorrei chiudere con insomma anche qua uno dei miei cantanti, uno dei tanti in realtà preferiti brasiliani, e lui è Josh Ben, e questa è Show Ishua, Show Ishua. Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.

0: E Acquaplano vi augura una buona estate.
1: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
2: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
1: Sono un ribelle, mamma!

Bene, era invece il 2001 ed era proprio il 20 luglio. Questa data ci ricorda insomma una giornata molto movimentata. Siamo a 25 anni dal G8 di Genova. Insomma, in quest'anno si ricorda tantissimo cos'era successo. E ovviamente oggi, che è proprio il 20 luglio, vogliamo ricordare, almeno sono ribelle mamma, voglio ricordare Carlo Giuliani, soprattutto perché non dimentichiamo e non si può dimenticare. E questa storia deve essere sempre raccontata anche ai bambini, ai ragazzini e alle ragazzine. Rotta indipendente.

Non spegni il sole se gli spari addosso, il sole splende se siamo vivi. Ricordo Assalti Frontali, oltre insomma questa bella canzone che ricorda Carlo Giuliani e non solo, insomma tutto quello che è accaduto a Genova del 20 luglio 2001. Saranno presenti al Festival dell'Alta Felicità 24, 25, 26 luglio a Venause, insomma, quindi presenti. Loro e presenti anche loro, quello che è.

sicuramente saranno senza Meg con un uno Zulu completamente cambiato fisicamente, direi. E però a me questa canzone insomma ricorda gli anni che furono quando, insomma, frequentavo Bologna e l'Isola del Cantiere, insomma questo vecchio teatro dove insomma vidi il concerto, insomma ero giovane e gasata, direi. Va bene, a parte questi ricordi, adesso passiamo così a musica un po' più, come dire, completamente sicuramente diversa da quello che avete sentito fino adesso, perché parleremo di un illustratore italiano, di un albo illustrato che insomma, come dicevo l'altra volta, mi è capitato per le mani alla Fiera del Libro e insomma lo comprai e quindi ora è qui con me e ve ne voglio parlare.

devo dire che delle ultime cose che abbiamo detto, l'Isola del Cantiere da Bologna, quindi un vecchio centro sociale, che era insomma un teatro, passiamo alle canzoni, così quelle delle isole, quindi questa è Capo Verde, e poi l'illustratore che presenteremo oggi è andato a vivere su un'isola che non è proprio Capo Verde, ma è il Giappone. E tra l'altro ha vinto anche un premio, insomma molto famoso, che arriva da Bologna, quindi insomma è tutto collegato. Ma non partiamo dalla fine, partiamo dall'inizio e partiamo un po' dalla, così, dalla sua vita, dalla sua biografia.

Allora, stiamo parlando di Philippe Giordano, che è nato nel 1980 in un piccolo paese della Liguria da mamma filippina e padre svizzero. Ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Brera, poi ha studiato illustrazione all'Istituto Europeo di Design e ha ottenuto un master in tecniche d'animazione a Torino. Da un po' di tempo si è trasferito in Giappone, ha pubblicato diversi albi illustrati che sono stati tradotti in tutto il mondo, ha collaborato anche con riviste, quotidiani, musei, fondazioni e case editrici. I suoi lavori hanno ricevuto importanti premi internazionali e spiccano l'American Illustration, Communication Art Society of Illustration di New York, Illustrarte di Lisboa. E nel 2010, come vi dicevo, ha vinto l'International Award for Illustration Occidental Book Fair di Bologna. Beh, andate a vedere ovviamente le sue illustrazioni perché sono pazzesche. Allora, a me all'inizio mi hanno ricordato molto Bosch, perché è pieno di mostri, mostriciattoli, soprattutto le tavole quelle dedicate alle creature giapponesi. Ma poi insomma in altre illustrazioni anche no, ma molta fantasia, molti colori.

un'intervista fatta proprio a Philippe Giordano, la, una domanda dell'intervistatrice a cosa significa per te disegnare, lui risponde: fare una pausa dal mondo che mi sta intorno, crearne uno mio che mi permetta di fare ordine nella testa e stare per un po' tranquillo. Forse, come diceva Thomas Stern Eliot, il genere umano non può sopportare troppa realtà. Fantastico, perché veramente in questa frase, in quello che dice, se voi vedete i suoi disegni, è proprio quello. Ha raccontato in poche parole il suo lavoro.

modo lavori e cosa ami del tuo lavoro? Amo il lavoro di ricerca che si innesca quando inizio un nuovo progetto, come ad esempio collezionare materiale che possa essere di ispirazione, un libro, una pianta, un vaso di ceramica, il packaging di una scatola trovata al supermercato, ma più di tutto amo i momenti di pace e silenzio quando disegno da solo a casa nella mia stanza.

Allora, per Abocca Edizioni, ad esempio, ha illustrato e pubblicato Il favoloso mondo delle piante nel 2023. Nel 2024 Il favoloso viaggio delle piante. E poi Una giungla in casa mia.

Ah, ecco, un libro per piccolini che mi è venuto qui davanti a me, davanti ai miei occhi qua in rete, che in realtà ho già visto un sacco di volte, ma non ho mai condotto un po' le sue illustrazioni a questo libro, perché sono in realtà molto molto semplici, ma molto adatte per i piccolini. In questo libro, che si chiama Quando il sole si sveglia. Opa! E la sua illustrazione in questo caso così è molto molto schematica, è molto semplice, un disegno per pagina. Invece quella che vi propongo io oggi è completamente diversa. Come vi dicevo, quando ho visto queste illustrazioni mi sembrava molto Bosch.

Ho anche entrato veramente per caso questa piccola casa editrice al Salone del Libro, perché ovvio quando giri quei miliardi di banchetti, bancarelle piene di libri, ovviamente a me piace spesso incontrare i piccoli editori. Loro sono il WOM, si chiamano WOM Editori, e avevano appunto questo fantastico libro, nonché un bel manifesto dei tokai, le creature, i mostri giapponesi.

le ultime pagine dove racconta proprio gli schizzi da cui è partito per arrivare a questo libro, a questa storia in realtà che è una tradizionale favola giapponese. In fondo scrive: questo libro è stato divinamente concepito sulla luna da Uomo Edizioni con l'avallo degli dei e l'ausilio di Tsukuyomi no Mikoto, signore della luna, in seguito creato sulla terra per mezzo della magia celestiale. Kitsune si è poi introdotta nel laboratorio di Philip Giordano per regalarci il materiale degli oddio, poi c'è una scritta giapponese che adesso non so dirvi, ma ci sono tutti gli, come si chiama, gli idiomi sotto gli schizzi della luna.

Ebbene, preparatevi che tra poco andremo a leggere questo albo illustrato. Ovviamente voi non potete vedere le immagini, che in certi casi è veramente, come dire, perde un po' forse, no? Però ve lo consiglio, vi consiglio di andarlo a vedere anche in rete, perché le immagini ci sono. E poi, che ne so, se volete lo andate a comprare. Allora, io adesso ho nella camera da letto un manifesto, appunto, di Philip Giordano, che rappresenta proprio i yokai, non tokai, perché io prima ho sbagliato, yokai, che sono queste creature fantastiche giapponesi. Questo libro scrive anche di fianco a questo bellissimo disegno: bisogna concedersi il tempo di sbagliare e lavorare nell'incertezza, avere il tempo e la pazienza di rifare, se necessario, tutto dall'inizio. Ecco, forse questo è un consiglio che dà a tutti e a tutte Philip Giordano. Una cosa che ad esempio io non riesco mai a fare: inizio una cosa e poi se dovessi mai ricominciare da capo, sfilare, anche quando faccio la maglia, mi viene il nervoso. E invece magari a fare rifare, sicuramente ci si migliora. Soprattutto a volte per quanto riguarda un po' la creatività, no? Perché forse sul disegno non sembra mai così finito. Come dire quando è finito? Come ti piace quando è terminato? Quando lo dici? Quindi magari provi, riprovi.

Una mattina il vecchio tagliatore di bambù incontrò nel suo boschetto una piccola e graziosa creatura che brillava come la luna. «Oh, deve essere un dono degli dèi», pensò meravigliato. Se la caricò sul dorso e riprese la vita di casa. La via di casa. Lui e la moglie decisero di prendersi cura di quella bambina e, siccome brillava come la luna, la chiamarono Kaguyaime, principessa splendente.

Il tempo trascorse rapidamente e quella bambina divenne presto una fanciulla. Era così bella che ogni cosa si illuminava al suo passaggio e tutti desideravano sposarla. Un giorno cinque principi vollero chiedere la mano, ma Principessa Splendente, prima di concedere il suo amore, li sottopose ad una prova. Sposerò colui che troverà ciò che gli chiederò. Si rivolse al primo principe dicendo: se vuoi sposarmi, dovrai portarmi il ramo d'oro ed argento dell'isola di Pengai, da cui pende il frutto dell'immortalità. Ma il principe, sapendo che era impossibile giungere su quell'isola, incaricò i suoi orafi di fabbricarne uno. Principessa Splendente scoprì però l'inganno quando gli orafi del principe avaro vennero da lei a chiedere di essere pagati per il loro lavoro. Disse allora al secondo principe: se vuoi sposarmi, dovrai portarmi il calice sacro di Buddha, che si trova nascosto da qualche parte nella lontana India. Ma anche questo secondo principe, sapendo che la ricerca sarebbe stata vana, escogitò un inganno. Comprò una coppa in un tempio di Kyoto e la portò a Principessa Splendente. Principessa Splendente rise e disse: questo non può essere il calice sacro di Buddha, perché non brilla di luce sacra. Al terzo principe disse: se vuoi sposarmi, dovrai portarmi il mantello del ratto di fuoco. Ma, sapendo che il viaggio era pericoloso e il mantello difficile da trovare, il principe incaricò alcuni mercanti di procurargliene uno. Tuttavia, Principessa Splendente si accorse del trucco, perché appena posato sul fuoco, bruciò. Se fosse il vero mantello, questo non sarebbe accaduto, disse Kaguyaime.

Principessa splendente allora si rivolse al quarto principe: se mi vuoi sposare dovrai portarmi la collana di perle che pende attorno al collo del drago. Il principe partì alla ricerca per il grande oceano, ma venne mangiato dal drago. Infine disse al quinto principe: se vuoi sposarmi, mi dovrai portare la conchiglia meravigliosa custodita dalle rondini. Ma il principe non fu in grado di trovarla, non osò cercare sotterfugi e abbandonò l'impresa. Così la bellissima principessa splendente rimase senza marito, incantevole e sola nella casetta del vecchio tagliatore di bambù. Un giorno la fama della sua bellezza giunse fino alle orecchie dell'imperatore del Giappone. Ammaliato da quanto si raccontava sul suo conto, decise di andare alla casa nel boschetto di bambù per chiederle sposa. Anche principessa splendente, non appena si trovò di fronte quel magnifico giovane, ne restò affascinata e volle subito confessargli il suo segreto. Principessa splendente gli disse: sappiate che sono la figlia della luna e prima o poi la mia famiglia in una notte di luna piena verrà a prendermi. L'imperatore, che non voleva assolutamente perderla, ordinò al suo esercito di circondare la casa nel boschetto di bambù di modo che gli abitanti della luna non potessero sottrargli la principessa. Ma nonostante tutti i suoi sforzi non vi fu nulla da fare. Gli esseri celesti abbagliarono i soldati e portarono via Kaguyaime, principessa splendente. Prima di partire, principessa splendente regalò all'imperatore il suo mantello e con esso l'elisir di immortalità. Tuttavia l'imperatore non desiderava essere immortale se non poteva avere la sua principessa, perciò chiese quale fosse il monte più alto della terra, il più vicino alla luna, dimora della sua amata, e vi salì fino alla cima. Una volta lì, versò l'elisir di immortalità tra le fiamme, pensando che la principessa sarebbe tornata da lui sentendone il profumo. Ma la principessa non fece mai ritorno. Da allora tutte le notti la luna bacia col suo splendore e tinge di bianco la cima di questo monte sacro, un monte che i giapponesi chiamano Fuji, che significa fuoco immortale.

come avete sentito, questa è anche un po' la storia del nome del Monte Fuji. Tra l'altro è bellissimo il disegno dell'uovo cosmico e poi del drago, che in realtà il suo corpo si svolge in tutte tipo 3-4 pagine e quindi dovete seguirlo. In una delle ultime pagine scrive, appunto, scrivono gli editori di Philip Glass. Sì, Philip Glass, ciao. Déjà vu di un, insomma, musicista, va bene. Schizzi della luna nel laboratorio di Philippe Giordano. Dietro il velo di bambù di questo artbook si apre un universo sospeso, fatto di pennellate delicate e trasparenze che mutano come vapori al chiaro di luna. Ogni schizzo preparatorio, studio di personaggio, ogni prova di colore, ogni tavola lasciata nell'ombra racconta la germinazione visiva di Kaguyame, principessa splendente. Sono frammenti che conservano l'alchimia primordiale della creazione prima che l'immagine trovi la sua forma definitiva. Le illustrazioni originali di Philip Giordano sono dipinte a mano su tavole di legno, con strati d'acrilico sovrapposti e una raffinata abrasione manuale che conferisce matericità e profondità alle immagini. In queste pagine si colgono visioni di indivenire, volti che mutano sguardo, kimono che si piegano come ali di carta nella brezza, cieli che cambiano tonalità alla ricerca della luce giusta, quella lunare che dona vita alla leggenda. Così ogni immagine diventa insieme pittura e memoria, materia e luce. In queste pagine si coglie il respiro di quell'alchimia, il bosco di bambù che trattiene il passo, la principessa ancora avvolta nel mistero, il paesaggio che si prepara ad accogliere la sua storia. E questo, un invito a camminare tra le fronde sottili, non per raggiungere subito il cuore della radura, ma per ascoltare il silenzio, sorprendersi al bagliore di una foglia, lasciarsi avvolgere dal respiro della penombra. È un pellegrinaggio reciproco tra l'artista e il lettore. Si esplorano mondi ancestrali, intrisi di creature oniriche, draghi, spiriti e fiori sospesi, ma soprattutto si sente il palpito del sogno prima che diventi racconto. Sfogliare queste pagine significa imbattersi nella principessa prima che diventi mito, nel paesaggio prima che si incastri nella cornice narrativa. È un invito gentile a rallentare, a contemplare, a lasciarsi trasportare dallo stupore, perché i libri illustrati rispondono a un bisogno antico dell'anima, la meraviglia.

Philip Giordano dice che la sua prima fonte di ispirazione è Miyazaki, e direi che non avevo dubbi. A 5 anni ho visto Nausicaa della Valle del Vento. Fu un'esplosione nella mia mente di bambino, il prototipo di eroina a cui volevo somigliare. E nella pittura il mio grande riferimento sono i pittori fiamminghi, infatti per quello mi ha ricordato molto Bosch. Quindi avete scoperto un altro illustratore, un'altra storia, un'altra leggenda, in questo caso giapponese, e abbiamo scoperto anche così la storia del nome del Monte Fuji. E perché ha sempre quella punta bianca?

Tra l'altro vedo che la sua prima pubblicazione è proprio il questo libro in cui vi parlavo prima, Quando il sole si sveglia, del 2015, che è un cartonato di 24 pagine destinato appunto ai lettori più piccoli, per insegnare loro parole nuove, nuove immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuovi

Quando il sole si sveglia, la luna scompare, il fiore sboccia, la mosca ronza, la rondine vola, il gallo canta. Quando si sveglia la luna, il sole tramonta, il fiore si chiude, la mosca si ferma, la rondine si posa, il gallo tace.

un altro libro uscito poi dalle sue mani, dalle sue illustrazioni, si chiama Il pinguino che aveva freddo.

Brrr, Milo a freddo. Se ne sta solo soletto sulla banchisa e non ha affatto voglia di tuffarsi nell'acqua ghiacciata quando la balena gli propone di seguirla.

2017 esce La rondine che voleva vedere l'inverno. E questo è proprio anche un racconto di Philip Giordano. Ogni primavera Marta tornava nel bosco dove era nata. Attorno a lei il paesaggio cambiava colore con i primi freddi. Ho scusato, ho perso il filo. In realtà potete trovare il suo racconto in rete con le illustrazioni molto semplici in bianco e nero. E poi vabbè, ovviamente, perché questo può essere anche usato come un testo, la comprensione del testo per i bambini delle elementari.

Quindi Marta tornava nel bosco dove era nata e la piccola rondine era sempre la prima ad arrivare. Insomma, Marta vuole scoprire perché questa rondine va e viene e come è fatto quest'inverno, perché se ne va. Forse adesso fa troppo caldo, non vogliamo neanche più il caldo.

Questo è anche molto carino, è tipo il quando il sole si sveglia, con immagini molto molto semplici. Si chiama Sul Prato 2018. Sempre scritto dalla Zoboli e illustrato da Filippo Giordano. Sul prato spunta un fungo, bruca un asino, scappa una lepre, cresce un albero, sotto al prato germoglia un seme, scava una talpa, eccetera, eccetera.

Bellissima questa musica di Tarika, questo gruppo del Madagascar. Tarika significa stella o guida. In realtà ha diversi significati a seconda delle culture.

ne abbiamo sforato un po', ma oggi insomma Flip the Beat so che è in vacanza e niente, questa è l'ultima trasmissione di quest'anno, pausa, sono ribelle mamma, ci risentiremo a settembre. Fate delle buone vacanze, delle nuove avventure, leggete tanti libri, correte, giocate, sporcatevi col fango.

0: tornate belli carichi anche voi, così mi racconterete le vostre avventure. Io vi lascio con questo pezzo, vi metto alcuni spottini e poi la bobina. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, buona estate, ciao da Babaluba.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono...

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività.

Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci.
per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

qualche problema tecnico qui dietro la console qui degli studi di Via Cecchi 21/A. Scusate, sono un po' arrugginito, ma era da un po' che non facevo un programma di informazione. Allora, iniziamo subito. Informazioni per scriverci qua in studio, telefono cellulare 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold full black. Circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ripetiamo rapidamente l'appuntamento di stasera. Giustizia per Fakir, ore 18, quindi proprio ora, di fronte all'orologio di Porta Palazzo. Big simmer, dipping 10 toes in that ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash. Presidio e poi successivamente ore 19 fiaccolata in barriera di Milano.

Dicevamo quindi una mobilitazione che non interessa solo Torino ovviamente, ma interessa soprattutto anche Bologna. Ho qui sotto mano l'indizione dello sciopero regionale del SICOBAS insieme anche ad altre realtà bolognesi, in particolare Platti, Intervento Sociale e Laboratorio Crash. Per quanto riguarda Bologna, ore 19, Piazza del Nettuno, concentramento, e poi successivamente ore 22 inizia lo sciopero Interporto di Bologna.

0: skin on.
1: Dunque, dicevamo, mentre attendiamo che mi raggiunga qui in studio Viviana di Black In, e poi che iniziamo con le prime dirette dal presidio qua a Torino, e se riusciamo anche a stabilire anche collegamenti da Bologna. Yeah, we are. Iniziamo dando qualche informazione rispetto a questo omicidio, questo assassinio che è avvenuto ieri a Bologna. Stiamo parlando di

Abderrahim Fakir, che è stato ucciso durante un tentativo, un fermo di polizia da parte di due agenti, e anche erano presenti sul luogo anche ad assistere gli agenti quattro operatori del 118, due volontari e due invece direttamente assunti dalla Croce Rossa. Did it on a wave, I don't play, get you seasick, charged up, fully barred up, I'm unleashed in.

Dunque, diamo qualche informazione sui fatti di ieri. Abderrahim Fakir, 42 anni, stiamo parlando di un iscritto al Sicobas, lavoratore nel settore del facchinaggio, quindi questo è anche il motivo per cui c'è stato la chiamata, diciamo, la mobilitazione viene proprio dal sindacato di base, che ha sicuramente una base molto grossa e molto estesa e anche grosse partecipazioni anche che hanno raggiunto, insomma, lo conosciamo bene anche dai microfoni di questa radio. Noi abbiamo parlato spesso delle mobilitazioni in corso in Emilia Romagna, proprio che vedevano il Sicobas protagonista. I fatti sono avvenuti ieri nel quartiere popolare di Pilastro, Bologna, dove sotto una chiamata sono intervenuta questa volante insieme anche al 118 e c'è stato questo arresto, che purtroppo si è concluso con l'uccisione di Fakir. La dinamica, per chi non ha potuto vedere il tremendo video che sta circolando, che è stato ripreso proprio dai residenti che erano direttamente sopra dove stava avvenendo l'arresto, la dinamica è molto molto simile a quanto era avvenuto qualche anno fa negli Stati Uniti, a Minneapolis, in Minnesota, con George Floyd. Quindi un arresto in cui Fakir è stato messo per terra, rivolto, schiacciato sull'asfalto, in cui entrambi i due operatori stavano di peso sopra Fakir. C'è stato anche è stato anche spruzzato lo spray al peperoncino, peraltro si vede anche, insomma, in questo video è stato sparato praticamente a pochi millimetri, direi quasi nemmeno centimetri dalla faccia. In tutto questo, insomma, ci si sentivano le grida, le richieste di fermarsi, e dopo averlo nemmeno ammanettato ma fascettato con le fascette di plastica, quelle che, insomma, proprio anche negli Stati Uniti vengono utilizzate tantissimo, che peraltro, aggiungiamo questa cosa, hanno il piccolo dettaglio che non hanno un limite, il limite è dato semplicemente fisico dai polsi di una persona, sono delle cose micidiali perché possono fungere proprio da taglio della pelle e da costrizione sia di polso che di mani. Quindi è stato immobilizzato sia ai polsi che ai piedi Fakir, ripetiamo, sempre con il volto, il pancia, il stomaco, tutto rivolso per terra e con il peso dei due agenti. Nel momento in cui i due agenti si sono alzati, soltanto a quel punto, cosa gravissima, soltanto a quel punto, gli operatori del 118 sono intervenuti e hanno constatato la morte.

Proprio rispetto alla dinamica dell'arresto, insomma, qui non mi voglio soffermare tantissimo tanto sulla violenza della polizia, insomma ci sarà modo di approfondirlo, ma anche su questo fatto che c'erano quattro operatori del 118 che guardavano quello che stava avvenendo e nessuno di loro è intervenuto per interrompere l'azione violenta di questi due agenti. Rispetto alle reazioni che si sono registrate oggi, insomma di cui i giornali e i media sono pieni, vale la pena sottolineare che proprio già ieri sera è uscito un video di uno di questi due agenti che interveniva nello stesso modo, che fermava allo stesso modo un ragazzo qualche giorno fa, anche in quel caso di fatto compiendo un arresto violento, sempre in una stessa dinamica, e quindi insomma si sottolinea un modus operandi che è diffuso all'interno delle forze dell'ordine. Insomma, proprio in questi giorni ricorreva anche il 25enne di Genova, e insomma le immagini sono quelle, sicuramente una violenza poliziesca che oggi, che in questi mesi, grazie all'ultimo decreto sicurezza varato dal governo Meloni e approvato con l'avallo non solo della maggioranza presente in Parlamento ma anche delle opposizioni, in seguito tra le altre cose anche al grosso corteo del 31 gennaio avvenuto a Torino, ecco, sicuramente questo decreto sicurezza garantisce sia a livello giuridico ma anche socialmente, lo vediamo anche nelle dichiarazioni dei rappresentanti del governo di oggi, un'impunità nei confronti degli operatori e una violenza indiscriminata nei confronti dei cosiddetti indesiderati. Inutile dire che l'omicidio si inserisce chiaramente in una traiettoria di violenza razziale, di discriminazione razziale. Proprio in queste ultime settimane, insomma, si sta riaccendendo la campagna elettorale, non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, forse anche perché siamo tra un anno si tornerà a elezioni, e inutile dire quanto il dibattito pubblico trasudi di violenza razzista, discriminazione razzista.

Ricordo per chi si fosse appena sintonizzato e sintonizzato sui 105-250 che per chi magari era abituato a sentire la voce del collettivo Ujamaa delle ragazze e dei ragazzi di Black In a quest'ora sulle libere frequenze, oggi ci sarò io perché insomma diverse trasmissioni hanno incominciato diciamo a prendere la pausa estiva, ma a breve dovrebbe raggiungermi proprio Viviana di Black In. Ricordo per chi si fosse appena sintonizzato che oggi trasmettiamo perché stasera dalle ore 18 cioè, è stato chiamato un presidio a Porta Palazzo davanti all'orologio, presidio chiamato da Issi Kobas per chiedere giustizia per Abdelrahim Fakir, uomo di 42 anni ucciso ieri dalle forze dell'ordine durante un fermo a Bologna nel quartiere popolare Pilastro. Per chi non riuscisse ad esserci alle 18 a Porta Palazzo, è stata chiamata anche alle ore 19 una fiaccolata di protesta nel quartiere in Barriere di Milano. Anche dei messaggi che ci sono arrivati qui in radio non abbiamo ancora per quanto riguarda la fiaccolata una piazza di concentramento, ma provvederemo insomma a recuperare questa informazione per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Io ricordo che potete scriverci qui al 346 667 3263 oppure al fisso 011 249 5669.

Everyone in London. 18:27, ho raggiunto qui il compagno Stefano per questo speciale di Radio Blackout sulla violenza della polizia e sull'omicidio di Abderrahim Fakir. Giusto in tempo per l'orario di break-in, anche se siamo in vacanza, per oggi non ce la siamo sentita di non trasmettere. E quindi giusto un'incursione sulle libere frequenze di Radio Blackout prima di andare al corteo. Ricordiamo, per chi si fosse connesso o connessa in questo momento, che oggi ci sarà un presidio di solidarietà e poi un corteo per le strade di Barriera, con ritrovo a questo punto, diciamo, direttamente il secondo gancio, quindi con gancio alle 19 da Porta Palazzo.

Questa è ovviamente Burning and Looting di Bob Marley, ma estratta dalla colonna sonora dell'Odio, perché come sempre in queste occasioni mi rifaccio ai film cult della mia vita, e quindi abbiamo pensato di lanciare questa playlist decisamente in tema.

Per chi fosse in piazza adesso e volesse darci degli aggiornamenti anche proprio sui tempi, su dove vi trovate, ci potete scrivere al 346 66 73 263.

E quindi siamo di nuovo qui, per l'appunto, nello spazio del mio programma, a parlare come sempre di violenza poliziesca, un argomento che abbiamo affrontato quest'anno più e più volte, sia con dare aggiornamenti soprattutto sull'omicidio a sangue freddo di Moussa Jarrah e anche quello di Rami El Gamel. Purtroppo a questa lista oggi dobbiamo aggiungere un altro nome, che è quello di Abderrahim Fakir, un signore, un uomo di 45 anni, brutalmente ucciso dalla polizia per strada. E soprattutto, un po' come era avvenuto anche per George Floyd, ma non solo, anche per Alika Gurciuku, di fronte allo sguardo di altre persone che non hanno deciso di intervenire. La cosa più grave forse in questa faccenda è che non erano dei passanti, ma erano personale della Croce Rossa Italiana. Che ad oggi non è stata in grado neanche di, prima di tutto, proporre le proprie scuse alla famiglia, da parte di nessuno. Il che io lo trovo sempre un po' spiazzante, perché invece di fronte ad altri tipi di reati molto violenti spesso le istituzioni propongono le loro scuse proprio per calmare gli animi. Invece quando si tratta di persone razzializzate, uccise dalle divise, non si pensa neanche a quello. Così come alcuni articoli di giornale che ho voluto leggere per farmi del male, prima di tutto lo chiamavano Fakir, immigrato tunisino, quando mi risulta che sia marocchino. Anche nel video c'è la sorella che indossa chiaramente una tunica con la bandiera del Marocco, quindi insomma ci stiamo proprio parlando di ignoranza totale. E poi c'è chi cerca subito di andare a scoprire del marcio nel passato di quest'uomo per cercare di fornire una sorta di giustificazione a quello che a tutti gli effetti è un omicidio di Stato, perché la polizia, i carabinieri, le forze armate sono per l'appunto un apparato statale, quindi sappiamo benissimo chi sono i colpevoli e sono sempre gli stessi colpevoli, quindi a tutti gli effetti questo possiamo chiamarlo un omicidio di Stato. E la responsabilità dello Stato forse è ancora acuita dal non intervento dei volontari o del personale della Croce Rossa, che è rimasto a guardare inerme mentre un uomo moriva sotto i loro occhi. Devo dire che io non sono particolarmente stupita, perché mi è capitato qua in quartiere di assistere all'arresto di una persona che evidentemente aveva un'ostruzione della trachea e pur essendo lì l'ambulanza e pur diciamo sotto nostra sollecitazione gli stavamo chiedendo di intervenire prima, non solo gli agenti in divisa hanno perso tempo a fare altro, ma stesso il personale dell'ambulanza non è intervenuto finché non ha avuto l'ok dalle forze dell'ordine, quindi possiamo decisamente considerarli complici negli arresti di questo tipo. Senza menzionare come la Croce Rossa Italiana è coinvolta poi in tutto il circuito dell'accoglienza e lo schifo che ne derivi.

0: notre sojourner.
1: E nel mentre diamo anche un'altra informazione, perché l'omicidio di Fakir è anche il primo caso da quando è entrato il decreto sicurezza in vigore, il decreto sicurezza che ricordiamo è stato emanato dopo la manifestazione del 31 gennaio avvenuta qua a Torino, anche con l'avallo della sedicente opposizione presente in Parlamento. Erano tutti schierati e tutti d'accordo su dare più potere alle forze dell'ordine contro i criminali di Torino. Questa era la retorica, qui dai microfoni ne abbiamo parlato. E questo quindi purtroppo entra anche in questi giorni come il primo caso di omicidio da parte delle forze dell'ordine in cui viene applicato da parte del pubblico ministero lo scudo penale previsto per le forze dell'ordine proprio dal decreto sicurezza emanato dal governo Meloni. Ricordiamo rapidamente di cosa si tratta, di questo cosiddetto registro separato. È una norma che vede l'iscrizione automatica degli agenti che durante un'operazione, mentre sono in servizio, comporta questa, cioè che questa operazione comporti una violenza nei confronti da parte delle forze dell'ordine nei confronti delle persone che stanno fermando. Scusate, ma insomma, ne parlavamo anche qui con Viviana, noi non siamo molti avvezzi al linguaggio giurisprudenziale, quindi ci perdonerete un po' di incartamento su queste cose. Essenzialmente, nel caso in cui il PM ritenga che l'azione degli agenti è compiuta in linea, diciamo, con l'operato, con quanto concerne alle forze dell'ordine, questi agenti vengono iscritti in questo registro separato, che non comporta la sospensione dal lavoro. Quindi questi agenti ad oggi sono e continuano a rimanere nelle volanti, e solo successivamente, se il PM lo ritiene, sulla base delle informazioni che raccoglie da qui a 120 giorni, soltanto successivamente, se il PM lo ritiene opportuno, a quel punto può decidere di iscrivere l'agente o gli agenti in questione nel registro degli indagati. Questa cosa è una grossa differenza a quanto avveniva anche soltanto fino a qualche mese fa, perché in automatico, per fatti di questo tipo, gli agenti venivano iscritti al registro degli indagati e in automatico venivano sospesi dal servizio. Quindi questo per capirci che per la Bolognina ci sono questi due agenti che sono colpevoli, sono responsabili di aver ucciso, di aver assassinato un uomo ieri, e questi qui magari proprio oggi sono liberi di girare per le loro volanti.
2: Sto leggendo anch'io adesso da un articolo che questo provvedimento dell'iscrizione in un registro separato, quindi dello scudo penale, non si limita agli agenti delle forze dell'ordine, ma anche ai quattro operatori dell'ambulanza, sancendo di fatto appunto la complicità in questo omicidio.

Mentre prepariamo quelli che saranno poi i contributi in diretta dal presidio chiamato qui a Torino, ricordiamo rapidamente che Fakir era iscritto al SICOBAS, il sindacato di base che si è reso tra gli altri protagonista di grosse lotte della logistica e del facchinaggio proprio a Bologna, nel bolognese e in tutta l'Emilia Romagna, e quindi di conseguenza le mobilitazioni sia a Bologna che nel resto d'Italia sono state chiamate proprio indette dal SICOBAS. Noi ricordiamo che dalle 22 di questa sera è indetto uno sciopero generale proprio per tutta l'Emilia Romagna, e anche qui a Torino dalle ore 19 partirà una fiaccolata per il quartiere di Barriere di Milano dall'orologio di Porta Palazzo.

Continuiamo anche a dare qualche informazione in più sui fatti di ieri, visto che stamattina non c'è stata l'info di blackout. A seguito dell'omicidio di Fakir è stata immediata la mobilitazione da parte del quartiere e delle realtà presenti in quartiere. Si è avuto modo di vedere le immagini che sono già ieri giravano sui social, c'è stata una risposta immediata in prima di tutto da parte della famiglia di Fakir, che si è schierata fin da subito pubblicamente, intervenuta fin da subito pubblicamente nel dibattito, anche con tutti i rischi che comporta questa cosa. Insomma, già Viviana lo accennava prima, si sprecano i commenti razzisti, indegni, schifosi davvero, che si trovano online. Ma non soltanto online, insomma, i nostri politici ormai ci hanno abituato che non c'è più limite anche, no? Nelle dichiarazioni pubbliche che vengono fatte. E quindi, ecco, diciamo, anche è stato importante questa cosa, che della presenza immediata della sorella in particolare, che si è subito schierata. È partito ovviamente subito anche l'alzata schifosa dei commenti razzisti anche sui social, però anche subito importante ribadire questa risposta immediata del Comitato Popolare. Leggiamo anche un'altra notizia molto, molto pesante dal sito di Radio Onda d'Urto, che l'edizione del TGR dell'Emilia Romagna, in cui era stato preparato un servizio sull'assassinio di Abderrahim Fakir, è stato bloccato, non è stato mandato in onda dal direttore del TGR dell'Emilia Romagna. Un vero caso esplicito, senza mezzi termini di censura, da quella che ormai addirittura i giornali hanno definito tele Meloni, addirittura i giornali che ormai davvero le critiche nei confronti di questo governo non sono lievi, ma di più. Magari dopo valutiamo anche, c'è stato anche un contributo proprio direttamente su Radio Onda d'Urto da parte del comitato di redazione dell'Emilia Romagna, che è uscito pubblicamente con un comunicato proprio contro questa esplicita censura da parte del direttore. La dinamica, diciamo, prima abbiamo paragonato anche con i fatti avvenuti con George Floyd negli Stati Uniti anni fa, ma che purtroppo sono anche il pane quotidiano negli Stati Uniti, ma anche in Italia, e anche in questo caso, insomma, l'informazione gioca un ruolo cardine, e quindi davvero anche tutte le giornate, le testate adesso incominciano a sprecarsi sul cercare delle giustificazioni nei confronti di questi agenti, e quindi incomincia subito la macchina del fango, possiamo dire, nei confronti di Fakir, andando a scavare sulla sua vita personale.

E ricordiamo quindi l'appuntamento tra 10 minuti in piazza, mentre invece per chi non può andare in piazza in questo momento, non è a Torino, comunque continua la diretta su Radio Blackout sull'accaduto e saremo anche poi in collegamento con una compagna di Bologna per insomma approfondire l'omicidio e avere soprattutto un po' un'analisi, anche un rimando delle proteste che ci sono state ieri a Bologna, che sono organizzate in modo repentino. Le persone erano veramente molto arrabbiate. Chi ha visto i video ha sicuramente visto anche quante persone c'erano in piazza. E al di là di Bologna, ieri, di Torino, oggi, anche nei prossimi giorni sono ovviamente stati chiamati tantissimi presidi in buona parte delle città italiane, soprattutto quelle città in cui ci sono delle realtà antirazziste molto attive, perché non si può stare in silenzio di fronte a tutto questo. Quello che noto io negli ultimi anni, è soprattutto anche da dopo l'inizio del genocidio a Gaza, è che ci stiamo piano piano abituando a questi tipi di eventi. Per cui a volte quasi reagiamo con sconforto, ovviamente, ma non dobbiamo cadere in questa trappola. Questa non deve assolutamente essere la norma. Le violenze da parte dello Stato sulle persone razzializzate sono in aumento nei CPR, sono in aumento per quanto riguarda le persone che attraversano il Mediterraneo, sono in aumento nelle campagne in cui le persone razzializzate lavorano come braccianti. Domenica scorsa siamo state come Radio Blackout a Saluzzo in solidarietà al collettivo Raccolti Resistenti e soprattutto alle persone che vivono e lavorano lì. Come ben sappiamo, Saluzzo è un caso a parte in Italia, è molto simile a ciò che succede nella provincia di Foggia, ciò che succede a Borgo Mezzanone, in cui di fatto viene non solo tollerato il caporalato, che viene quasi istituzionalizzato, perché diventa poi un sistema in cui tutti riescono ad avere una fetta di torta e tutti riescono a trarne vantaggio, ma soprattutto che evidentemente non si vuole debellare, perché fa comodo a tante persone. Ciò che abbiamo visto noi a Saluzzo la scorsa domenica è una settantina di persone che vive in un parchetto dove c'è qualche albero, ma neanche così tanti, e che dorme di fatto su dei cartoni. I più fortunati hanno dei materassi, ma non hanno pochissimi effetti personali, perché anche nel momento in cui lasciano lì la loro roba per andare a lavorare, puntualmente ogni giorno le forze dell'ordine gliela portano via, gli buttano i cartoni e rinchiudono i loro effetti al deposito comunale, e per andare a recuperarli hanno bisogno di farsi identificare. Ricordiamo che queste non sono persone che non fanno nulla nella vita, ed era proprio questo il problema che portavano loro. Sono dei lavoratori in un campo in cui toccherebbe al padrone che li ha assunti l'onere di trovare una sistemazione, ma a Saluzzo è talmente tollerato il fatto che non gli si trovi una sistemazione che anche quelle realtà locali che prima si erano un po' attivate per trovare delle sistemazioni abitative, anche di merda ovviamente, ormai ovviamente non riescono neanche più a coprire il fabbisogno di una stagione lavorativa che oltretutto dura diversi mesi. Quindi non stiamo parlando di un mese di emergenza a Saluzzo. Non è più un'emergenza da tantissimi anni, è la norma ed è una cosa che dura almeno 4-5 mesi l'anno. Per chi volesse, stiamo poi preparando il podcast della diretta dello studio mobile che abbiamo tenuto per 3-4 ore a Saluzzo. La ritroverete come sempre sul sito di Radio Blackout. Come diceva prima il mio socio, questo pare essere il primo caso, almeno il primo caso mediatico, in cui viene applicato il nuovo scudo penale, che è interessante vedere come questo succede a 25 anni dal G8 di Genova, in cui già allora gli sbirri sono usciti impuniti da ciò che hanno fatto e da tutte le torture che hanno perpetrato. Ebbene, c'è una buona probabilità che anche adesso gli aguzzini di Abderrahim Fakir possano uscirne impuniti.
come sempre in questi casi è fondamentale mantenere l'attenzione, mantenere la vigilanza, fare pressione. Nel momento in cui l'attenzione mediatica cala, sta comunque a noi continuare a fare pressione sulle istituzioni, ma non per ottenere giustizia, perché ovviamente non c'è nessuna giustizia reparativa in questo caso, ma quantomeno per fargli capire che sono vigilati in tutto questo.

E ci arriva proprio adesso al 346-66-73-263. L'ho detto a memoria il numero, spero che sia giusto, se no controllate sul sito di Radio Blackout. Ci arriva un evento di La Spezia che si chiama Contro ogni razzismo istituzionale. Dalle multe ai giardini all'assassinio di Abderrahim Fakir a Bologna, la brutalità e il razzismo delle forze dell'ordine sono lo specchio della fascistizzazione della società. Il razzismo istituzionale è una piramide con alla base gli episodi di discriminazione quotidiana e all'apice gli omicidi delle persone razzializzate, passando da carceri, CPR e deportazioni. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla crudeltà e all'arroganza del potere. Non possiamo respirare se a qualcuno viene strappato il respiro. In occasione del Consiglio Comunale, dove le destre, attraverso l'interpellanza, vogliono difendere e legittimare l'operato dei vigili urbani, che continuano a multare chi vive lo spazio pubblico dei giardini, che sono gli esecutori di una linea politica discriminatoria, siamo costrette e costretti a scendere nuovamente per le strade. Lunedì 20 luglio 2026, ore 21, presidio rumoroso al comune Piazza Europa 1, La Spezia. Chi fosse in quella parte della Riviera Ligure si può ritrovare alle 21 in Piazza Europa 1. Ricordiamo che anche adesso a Bologna alle 19 era previsto un presidio istituzionale in sostegno ad Abderrahim Fakir e soprattutto appunto per continuare a parlare del suo omicidio, fortemente però contestato da buona parte dei collettivi che abitano il movimento di Bologna. Se riusciremo tra una mezz'oretta faremo una diretta con una compagna, quindi rimanete connesse e connessi per gli aggiornamenti.

0: Ed eccoci in diretta con una compagna in piazza. Ciao, ci senti? Noi ti sentiamo. Sentiamo molto bene la piazza. Ehi, ciao, ci senti?
1: Vi sento lontanissimi.
0: Ok, noi ti sentiamo però.
1: Ok, perfetto. Allora vi racconto che siamo al concentramento di questo pomeriggio, di questa diciamo passeggiata, di questo corteo che dovrebbe muoversi da Porta Palazzo, dalla tettoia dell'orologio verso Barriera di Milano. Le persone si stanno ancora unendo, si sta formando il concentramento e stanno iniziando i primi interventi. Ad aprire un po' questo momento e diciamo la prepartenza, gli interventi dei Sicopas, che stanno ovviamente ricordando la morte, l'uccisione di Fakir, ma anche tutta una serie di temi che verranno portati in piazza oggi, tra cui le politiche razziste e islamofobe di questo governo, che già sono state nominate in questi primi interventi. E io, come altre compagne, vi continueremo ad aggiornare dalla piazza e invitiamo ancora chi fosse nei paraggi ma non ancora qui ad unirsi al corteo. E appunto, siamo ancora sotto la tettoia.
2: Maria, noi abbiamo rilanciato dai microfoni che il Sicobas di Bologna ha lanciato uno sciopero per tutta l'Emilia Romagna che partirà questa sera dalle ore 22, peraltro con il blocco dell'autoporto di Bologna. Per caso ci sai dare qualche informazione rispetto magari all'intervento magari del Sicobas, se hanno detto qualcosa in merito, se riguarda anche la mobilitazione, interessa anche altre realtà del Sicobas, altre regioni?
1: Allora, gli interventi sono proprio iniziati ora, quindi anche in questo momento, lo sentite in sottofondo, si sta continuando a parlare. Sono presenti qui lavoratori di un'altra ditta che era in sciopero qui a Torino oggi, credo facciano parte del BRT, ve lo confermerò più avanti. Infatti in questi giorni qui, sempre con i Sicobas, ci sono vari scioperi in corso. Credo che sicuramente verrà rilanciato qualcosa, ma ve lo dirò più nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti. Ecco, torniamo proprio ancora all'inizio, sta intervenendo Mahmoud dei Sicobas, proprio vicino a diversi lavoratori in sciopero, ancora con i vestiti antinfortunistica, insomma il giacchetto catarifrangente, proprio a dimostrare anche la presenza di lavoratori solidali, oltre insomma tutte persone del movimento e del quartiere che iniziano ad avvicinarsi.
2: Ok, perfetto. Allora, grazie mille Maria. Noi ci risentiamo dopo per ulteriori aggiornamenti sulla fiaccolata. Ricordiamo, ritrovo adesso in Porta Palazzo di fronte all'orologio e poi fiaccolata per il quartiere Barriera di Milano.
1: Sì, aggiungo solo che si procederà, chi volesse raggiungerci poi, dritti su Corso Giulio Cesare.
2: Ok, perfetto. Grazie ancora. Ciao Maria,
1: grazie,
2: a dopo.
1: Grazie a voi, a tra poco.

Ci giungono aggiornamenti proprio adesso alle 19.08 dalla piazza di Torino contro le violenze della polizia e in sostegno alla famiglia di Abderrahim Fakir, che il corteo sta per partire, quindi chi vuole lo raggiunga alla tettoia dell'orologio Porta Palazzo, altrimenti già sappiamo che percorrerà Corso Giulio Cesare, perché l'intento è quello di attraversare i quartieri in cui le persone razzializzate che sono più esposte alla violenza della polizia vivono, e quindi per chi dovesse raggiungerlo tra un po' può andare incontro al corteo su Corso Giulio Cesare.

Per chi invece stesse ascoltando in giro per l'Italia, come abbiamo detto prima, ci sono altri appuntamenti. Oggi ci sono dei presidi dei cortei a Bologna e a Torino e anche a Roma alle 19, quindi proprio adesso, un presidio di fronte al Teatro dell'Opera, convocata da Mediterranea Saving Humans, ma poi ovviamente partecipata dalla rete di studenti medi del Lazio, dall'Unione Universitaria e da tutti gli altri collettivi. Mentre invece per chi si trovasse nell'area di Milano, l'appuntamento è domani, martedì 21 luglio alle 18, sotto la prefettura di Milano.

per provare ad analizzare il brutale omicidio di Abderrahim Fakir, come non parlare di racial profiling, della profilazione razziale, che è una definizione per racchiudere tutti quegli atteggiamenti, quei comportamenti, ma anche quelle azioni che le persone intraprendono non in base alla situazione che gli si presenta davanti, quanto piuttosto alla percezione della razza delle persone che si trovano davanti. Il racial profiling è espressamente pensato proprio per le discriminazioni che le forze dell'ordine mettono in atto, ad esempio quando controllano i documenti. Penso che siamo tutti al corrente del fatto che le persone razzializzate subiscono più controlli dei documenti rispetto alle persone bianche. Io purtroppo ne sono testimone, controlli dei documenti, controlli dei passaporti, ti fermano, ti chiedono dove vai, quando entri al supermercato ti chiedono subito di posare la borsa. Io aggiungerei anche poi tutte le persone che si rivolgono in maniera eccessivamente scortese, pensando che non parliamo italiano e non li capiamo. Anche io vi metterei anche questo nel racial profiling. Sicuramente questi omicidi così efferati a sangue freddo, perpetrati dalle forze dell'ordine, quindi

0: Moussa Jarrah, Rami è l'emblema del racial profiling, un inseguimento per le vie di Milano da parte di una volante dei carabinieri per fermare un motorino che non si era fermato ad un posto di blocco. Queste cose non succedono neanche nei film, se Rami avesse avuto la pelle bianca, perché poi racial profiling è proprio questo, è avere la pelle bianca, è avere i tratti fenotipici giusti, perché la razza è alla fine dei conti anche proprio una percezione. E quindi se Rami avesse avuto la pelle bianca sicuramente non saremmo qui a piangerlo. Possiamo dire la stessa cosa anche per Abderrahim Fakir: probabilmente se avesse avuto la pelle bianca forse la polizia non sarebbe stata così violenta, forse la Croce Rossa avrebbe fatto il suo dovere invece che guardarlo morire, perché davvero in una situazione del genere io mi chiedo come si possa non intervenire. E poi mi rispondo che le vite e il valore delle vite delle persone razzializzate viene continuamente svalutato in questo paese tramite la narrazione che propongono i media, tramite i messaggi espliciti e anche quelli impliciti delle società occidentali fortemente razziste, ed è chiaro che a un certo punto quella persona non si considera neanche davvero degna di essere salvata. Stiamo parlando di questo. Noi viviamo in un paese in cui le persone muoiono sulle nostre coste, come è avvenuto per Cutro, e anche in quell'episodio lì si è scelto deliberatamente di non salvarle. Nelle nostre città conviviamo accanto a quei mostri che sono i CPR, sui quali i nostri balconi si affacciano, almeno questo è vero sicuramente per il CPR di Torino, dove ci sono stati diversi morti, e riusciamo a convivere con questo peso. Questo è un po' il prezzo che pagano le società occidentali intrinsecamente razziste, pagano evidentemente un prezzo morale in cui la vita poi non ha più il valore che aveva una volta.
1: Sì, infatti poi rientrando sempre poi su questo processo del racial profiling, che era un qualcosa che di cui abbiamo sentito tanto parlare, soprattutto visto insomma negli Stati Uniti, ma anche soprattutto negli ultimi anni, anche soprattutto in Francia. Poi tutto questo si porta dietro quella che è la conseguenza materiale, quindi da un lato un pregiudizio, sicuramente un discorso di partire immediatamente prevenuti, e questo lo si vede nel modo, insomma, come diceva giustamente Viviana, nel modo in cui direttamente le operatrici, gli operatori, gli agenti delle forze dell'ordine si pongono in maniera diversa rispetto alle persone. Banalità, controlli sui treni, ci sono delle volte che gli agenti vanno dritti per dritti verso le persone che loro considerano sicuramente pericolose, sicuramente problematiche, ed è immediato vedere proprio la reazione di immediatamente violenta, cioè significa proprio un discorso di essere stati addestrati a gestire quel tipo di rapporto con persone razzializzate in quella maniera lì. Poi tutto questo ovviamente si inserisce in una cosa che insomma parlavamo già prima, in questo clima di odio di fatto coltivato ormai negli ultimi 15 anni, praticamente anche di più, perché ormai parliamo dal 2008 in poi, un clima d'odio che era già presente, era sicuramente più, però era forse più legato al passato coloniale italiano, un paese che non aveva avuto ancora grossi flussi, se non qualche diciamo eccezione legata agli anni 90 che veniva dai Balcani e già magari dallo stesso Marocco. Però sicuramente dal 2008 in poi c'è stato un processo violentissimo su questo, e proprio in questi giorni insomma il dibattito pubblico da Vannacci, Meloni, lo stesso Salvini, il livello di odio che rappresentanti, supposti rappresentanti delle forze dell'ordine e dei partiti politici ci hanno mai abituati a sentire, rientra un po' cioè rispetto anche soltanto qualche anno fa si nota una grossa differenza, e rientra in quello che dicevi anche tu Vivi, cioè anche solo di come ci stiamo immunizzando a un certo tipo di discorso, a un certo tipo di violenza, e anche alle giustificazioni che vengono date a questa. La risposta che c'è stata sia dalla parte delle forze dell'ordine, ma anche le motivazioni che lo stesso PM ha dato per iscrivere al registro separato questi agenti sono qualcosa di allucinante. Poi stendiamo un velo pietoso invece chiaramente su tutti i commenti e su tutto ciò che si muove, diciamo, nel mondo social, perché lì proprio proprio semplicemente commenti di odio davvero disumani.
0: Sì, in generale il victim blaming, quindi il dare la colpa alla vittima, è sempre presente, soprattutto appunto per gli omicidi o comunque le vicende anche di violenza sessuale che arrivano alla ribalta dei media, però è particolarmente evidente nei casi che coinvolgono le persone razzializzate. Io come al solito mi sono fatta del male, o meglio mi sono tutelata dal vedere il video. Io il video non l'ho guardato, non ho il coraggio di guardarlo. E aggiungo una cosa, allora è importante fare i video quando testimoniamo un'ingiustizia, perché effettivamente, come dire, almeno dà una versione abbastanza oggettiva della cosa. Io non sono tanto per poi il condividerlo continuamente, perché è un momento molto doloroso per qualsiasi persona, in particolare poi per le persone razzializzate. Mi sembra che rientri sempre un po' in quella pornografia del dolore alla quale siamo abituati. Quindi noi come collettivo abbiamo scelto, per esempio, di non condividerlo, il video in sé, di condividere altre cose, ad esempio dei fotogrammi, sicuramente sì, delle immagini. Mi sono però fatta del male volendo leggere i commenti, perché è sempre importante leggerli, e ovviamente insomma adesso si cerca subito di infangare la memoria del defunto, ma è la stessa cosa che era successo anche con il Bussettawi a Voghera, quando era stato ucciso da un assessore un assessore comunale. E ciò che accomuna appunto il Bussettawi, Moussa Jarrah e anche Abderrahim Fakir è che erano persone in quel momento molto vulnerabili, che erano in preda ad un attacco, un crollo nervoso, un attacco di rabbia, insomma chiamiamolo come vogliamo, e invece che essere tutelate in qualche senso, ma a questo punto davvero normalmente si fa un TSO, in questo caso invece quelle persone hanno perso la vita. Questa è la stessa cosa che è successa a Moussa Jarrah. Moussa Jarrah è arrivato in stato evidentemente alterato alla stazione di Padova dopo che era già stato segnalato, quindi insomma gli sbirri sapevano che era in quello stato lì, e a lui l'ambulanza non si è avvicinata, non è neanche stata chiamata, semplicemente gli hanno sparato un colpo al petto ed è stata la Polfer. Quindi è proprio ciò che è evidente è il rifiuto di ogni tentativo di mediazione. Ecco, che questo non si vede sempre, si vede soprattutto negli omicidi di stato razzisti. E la stessa cosa a me, ovviamente purtroppo la morte di Abderrahim Fakir mi ha fatto ricordare l'omicidio brutale a mani nude di Alika Ogurciuku, avvenuto nel 2022 da parte di un italiano bianco. Alika oltretutto era una persona disabile, che ha fornito come giustificazione il fatto che Alika, che era un signore oltretutto di più di 50 anni, stesse importunando la sua donna, come è stata definita, cosa che oltretutto non è stata confermata, ma poi ci chiediamo perché per una molestia di quel tipo la pena è la morte. Non mi sembra che gli italiani che ci molestino per strada vengano poi uccisi a mani nude a botte. Ma poi ci sono state tantissime aggressioni, come quella avvenuta da parte di quell'esponente del Futuro Nazionale, quel signore marocchino.
1: Una cosa allucinante, che allucinante. Peraltro vedere, a proposito di quello che parlavamo, le reazioni, una cosa, cioè che non c'è stata una condanna da parte, cioè questa cosa qui è stata una cosa, cioè poi per carità noi, cioè, non ci interessa tanto quello, però il vedere come anche forze che anche sono all'interno del governo non si sono fatte alcun problema nel quasi giustificare, comprendere questa cosa.
0: Perché questi tipi di omicidi, di violenze, sono la difesa della razza bianca, cioè è quell'emblema lì, scaturisce da quel tipo di narrazione. E infatti non è un caso che nell'omicidio di Ogurciuku è stata usata come giustificazione il difendere la donna bianca dal molestatore nero razzializzato, cioè questo è davvero un retaggio coloniale. Però questi tipi di violenze vengono osannate dalla destra estrema, comunque da chiunque sia razzista, perché è proprio come dire, passare dalle parole ai fatti.

Ci arriva qualche aggiornamento dalla piazza di Torino, ci dicono che il corto è partito per l'appunto circa 500 persone, ma destinata a crescere nel momento in cui il corteo attraverserà Corso Giulio Cesare le strade di Barriera, quindi chi volesse raggiungere il corteo può appunto passare da Corso Giulio Cesare, stesso noi tra pochissimo andremo, ma non prima di aver fatto una diretta con una compagna di Bologna.

0: Look more drums.
1: Allora, ci arriva adesso un messaggio al 346-66-73-263 da un compagno che è in piazza e ci dice che il corteo è in questo momento in Corso Giulio, angolo Corso Brescia. Ripetiamo, Corso Giulio, angolo Corso Brescia, per chi volesse raggiungere il corteo.

19.35, continuano le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout per questo lunedì 20 di luglio del 2026. Ben trovati e ben trovate a Macerie su Macerie, ai microfoni Francesca.

in questi anni, non solamente 25 anni dal G8 di Genova del 2001, ma probabilmente ci sarà bisogno di parlare di polizia anche per i fatti di ieri appena raccontati nella trasmissione precedente, Black In, cioè l'omicidio da parte della polizia di Abed Radim Fakir, scusate, che appunto è stato ucciso ieri durante un fermo schiacciato da più e più poliziotti. Andremo probabilmente sul finire della trasmissione a fare una diretta direttamente con Bologna, luogo in cui appunto è stato ucciso, e magari arriveranno durante la puntata anche degli aggiornamenti dal presidio che si è tenuto alle 18 a Porta Palazzo e che dovrebbe essersi trasformato in un corteo, e seguiremo per gli aggiornamenti. Intanto vi ricordo i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese: 011 249 5669, appunto per le dirette il 346 66 73 263 per messaggini, commenti alla puntata di quest'oggi, e il sito internet www.radioblackout.org per ascoltare i podcast delle trasmissioni dell'info mattutina, ma anche per ascoltarci in streaming in tutto il globo. E nell'attesa che arrivino degli aggiornamenti da Bologna oppure da Torino, continuiamo con la trasmissione di oggi, che è un po' in continuità con quello che è stato il tema di qualche settimana fa qui a Macerie su Macerie. Abbiamo parlato infatti il mese scorso dei tormenti di Prometeo, cercando di fare una piccola genealogia della tecnica, non a partire dalla storia materiale delle tecniche fino ad arrivare all'intelligenza artificiale, ma per vedere il significato culturale, simbolico che la tecnica ha avuto perlomeno nella storia filosofica dell'Occidente, risalendo addirittura le radici del mito fino ad arrivare alla figura di Prometeo, il titano che secondo quelle che sono le tragedie della classicità greca ha portato il fuoco e quindi le tecniche agli umani, ponendoci una domanda che è apparentemente semplice ma che non lo è affatto, e cioè che cosa sia la tecnica, perché talvolta, come dicevamo appunto qualche settimana fa, si ha l'impressione che quando si fa una critica alle nuove tecnologie, all'attualità dell'intelligenza artificiale, dei modelli linguistici, cercando appunto di raccontare la differenza incommensurabile tra quell'intelligenza e l'intelligenza umana, molto spesso manca il secondo termine di paragone, e cioè che cosa sia l'intelligenza umana e soprattutto se il processo di ominazione, cioè quello che rende un uomo, l'umano, possa essere ricondotto all'intelligenza o meno. E quello che risulta evidente, in special modo negli ultimi decenni, ma è figlio probabilmente della cultura materialistica del Novecento, è che piano piano un'idea di uomo condivisa è andata sparendo. Per cui è molto difficile dal punto di vista filosofico cercare di capire quale sia questa differenza ontologica, mi verrebbe da dire, tra l'umano e la macchina, se non abbiamo un'idea condivisa di umano. Ecco che abbiamo risalito questa storia dell'Occidente parlando di Prometeo, parlando di Heidegger, parlando di Severino e della loro maniera di concepire la tecnica e come influisce nella vita dell'uomo, senza poter dare una risposta, perché una risposta effettivamente non ci può essere, non è una risposta che può essere corretta o no, che può essere vera o no, è il frutto naturalmente di visioni condivise che in questo momento non ci sono. È proprio per cercare di riallacciarci a questa domanda, che non può avere una risposta semplice, andiamo a vedere alcune riflessioni che sono molto in auge quest'oggi, che sono quelle di alcune teorie del transumanesimo, cioè che vedono l'umano come qualcosa che sta in una posizione trans verso qualcos'altro, molto spesso verso la posizione macchinica di unione con le macchine, in una probabilmente nuova ontologia che unisce l'artificiale e l'organico e l'umano, cercando di vedere quali sono i capisaldi di questa teoria.
Ma prima di addentrarci in quella che è la visione di uno dei principali pionieri di questa antropologia dell'intelligenza umana e artificiale unite, e cioè Raymond Kurzweil, che è uno probabilmente degli autori più influenti negli Stati Uniti, newyorkese, oltre a essere informatico e anche saggista, insomma un personaggio sicuramente peculiare, andiamo a vedere come mai la questione è così complicata. Dicevamo, nella trasmissione riguardo ai tormenti di Prometeo, fatta qualche settimana fa, si diceva che è difficile oggi identificare che cosa sia l'umano e che talvolta questo paragone che viene fatto con l'intelligenza artificiale pecca appunto di una definizione che in questo momento non può esserci. E perché non può esserci? Molto semplicemente perché, secondo perlomeno quella che è la storia fondamentale del pensiero occidentale, l'umano non può essere paragonato a qualcosa di delineato, di qualcosa di definito. La domanda fondamentale che infatti sembra essere alla base sia di chi tifa per l'intelligenza artificiale sia di chi tifa per la sua la resistenza dal punto di vista umano è se l'intelligenza artificiale potrà in qualche modo a livello del potere eguagliare quella umana, sostituirla magari dal punto di vista lavorativo o meno, perché dal punto di vista del transumanesimo, dal punto di vista della teoria che fa sì che si voglia spingere avanti l'intelligenza macchinica fino a sostituire soprattutto nei campi della produzione e della riproduzione sociale qualsiasi tipo di contributo umano che non sia nel ruolo di inserviente, c'è l'idea che il cervello sia un sofisticato computer biologico e che quindi l'essere umano non sia altro anch'esso che una macchina sufficientemente complessa. Qual è il problema che invece emerge da chi si vuole allontanare da questa posizione facendo una critica appunto alle ultime tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale? Che invece molto spesso gli contrappone, seppur non definendolo, un'idea abbastanza essenzialistica dell'uomo, cioè che basti essere nato da donna per essere naturalmente diverso dalla macchina. È sicuramente una posizione spinosa, perché diciamo che in questa trasmissione vorremmo allontanarci sia da chi crede che possano essere perfettamente comparabili, ma sì da chi crede che l'umano è qualcosa di estremamente diverso da una macchina, perché ai noi l'umano può essere anche semplicemente una macchina, nel senso che può essere semplicemente un metabolizzatore di input e output con il mondo esterno, se non affronta un lavoro in cui diventa un individuo, in cui diventa una persona. Ecco perché queste due opposizioni, sia quelli di chi sostiene una certa visione tecnofila, sia di chi la oppone, risultano due facce della stessa medaglia. E questa opposizione potrebbe essere, anzi lo è, filosoficamente fuorviante. Infatti nella tradizione occidentale, o perlomeno nella maniera in cui a livello simbolico, a livello culturale in Occidente, l'uomo è stato concepito, lui non è semplicemente una capacità cognitiva che può essere considerata superiore per esempio all'intelligenza artificiale. Se torniamo indietro nella storia della filosofia, torniamo indietro a Platone, ad Agostino e poi a Pascal, a Nietzsche e poi arriviamo ad Heidegger, l'essere umano in realtà è sempre stato concepito come un essere compiuto, il cui tratto distintivo è proprio quello di dover diventare qualcosa, non di esserlo per natura, di essere in una tensione. Non è un caso infatti che Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, dice che l'uomo è una corda tesa tra la bestia e il superuomo, una corda sopra l'abisso. Ciò significa che l'uomo, se non fa un lavoro su se stesso, di presenza, di pratica, può essere anche semplicemente una bestia, e mutatis mutandis, al giorno
d'oggi può essere anche semplicemente una macchina, cioè un ripetitore automatico di cose che gli vengono dall'esterno. Ecco dove questo paragone cade. Cade perché l'umano, a differenza dell'intelligenza artificiale, non è qualcosa di essenzialmente diverso perché ha una struttura ontologica diversa dalla macchina, ma perché l'uomo non è altro che la sua capacità di divenire umano, che può avvenire o non può avvenire, e che nella tradizione appunto di una certa filosofia in cui siamo cresciuti, una filosofia che comunque affonda le radici da vari secoli, l'umano è qualcosa che si diventa, è qualcosa per cui bisogna stare attenti, per cui l'attenzione è necessaria a completare quel cammino che non finisce mai lungo tutta la vita. Ecco perché è significativo osservare che Nietzsche non definisce assolutamente l'uomo come una sostanza o come un insieme di proprietà biologiche, perché appunto, come dice in Così parlò Zarathustra, l'uomo è una tensione, come se fosse un passaggio, un compito e anche quindi un rischio di poter mai raggiungere quell'umanità di cui si parlava. Quindi non c'è nessuna coincidenza tra il poter essere umani e la propria origine biologica, l'essere nati da donne, e neppure con, come vorrebbero i tecnofili, con una configurazione neurologica che possa essere assimilata alla macchina. Diciamo che in tutti più o meno i percorsi del mito, delle filosofie, ma non solamente quelle occidentali, l'umano coincide con il lavoro incessante attraverso cui cerca di oltrepassare se stesso e la propria condizione fisica, biologica, destinale. E gli uomini in questa prospettiva non è che siano semplicemente coloro che appartengono alla specie Homo sapiens, come ci vorrebbero far credere nelle ultime epistemologie di moda in questo momento. Potremmo dire che invece si tratta proprio di assumersi consapevolmente la responsabilità di una trasformazione interiore, di un cammino che dura tutta la vita. Si può nascere qui quindi individui biologici, ma per essere umani bisogna diventarlo. Ecco che il grande attacco dell'intelligenza artificiale che viene fatto in questo momento nella storia culturale globale è quella che viene fatta alla nostra capacità di rimanere tali, di diventare tali più che di rimanere tali, e quindi essere in grado, nonostante tutto quello che sta accadendo a livello tecnologico, di mantenere quell'attenzione e quel modo di stare non alienato, non eterodiretto, che invece è il grande potere dell'intelligenza artificiale. In generale, chi ha delle posizioni a sostegno del paradigma computazionale appunto pensa che il cervello sia una macchina semplicemente sofisticata, molto sofisticata, ma che sia appunto una macchina. Però questo non risolve la questione antropologica. Il problema non è se l'uomo funzioni o non funzioni come una macchina. Quello che potremmo qua rivendicare ad alta voce è che l'uomo è molto altro rispetto al proprio funzionamento, e che la maniera di guardare il funzionamento umano cambia a seconda dello sguardo scientifico, cambia anche a seconda dei secoli. Se fino al Novecento il paradigma dell'automobile faceva sì che il corpo fosse considerato come un insieme di organi sostituibili, di circolazione, di flussi, di strade che lo attraversavano, col cambiamento dell'ultimo paradigma epistemologico, ecco che è un insieme di informazioni. Per cui confondere il meccanismo che il paradigma attuale utilizza per guardare l'uomo, per comprendere come in maniera presunta funzionerebbe, non significa assolutamente aver compreso la musica. Allo stesso modo,
chi vuole sottrarsi al paradigma tecnofilo del transumanesimo farebbe bene a mettere in discussione anche l'idea che l'uomo sia semplicemente materia morta da poter guardare con lo stesso paradigma scientifico attraverso cui si guarda l'intelligenza artificiale, perché forse il problema sta lì.

qui riprendiamo un po' quello che Martin Heidegger dice negli anni 50 nella questione della tecnica, e cioè che la tecnica, molto prima dell'arrivo diffuso dei computer e dell'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando degli anni 50 del Novecento, secondo Heidegger è quella che trasforma progressivamente ogni ente in bestand, cioè in fondo disponibile, il cui valore coincide esclusivamente con la maniera di poter essere utilizzato, di poter essere calcolabile, per cui per Heidegger non c'è nessun pericolo che le macchine diventino simili all'uomo. Il pericolo reale è che l'uomo finisca per pensare se stesso come una macchina e guardare il mondo attorno a sé come qualcosa di sempre utilizzabile per alimentare se stesso come macchina e tutte le altre macchine. Quindi è un problema di sguardo sul mondo, non di funzionamento, se sia o no giusto concepire l'uomo come un insieme di informazioni trasmesse attraverso la rete dei neuroni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per Heidegger possiamo dire che l'uomo può essere anch'esso considerato un fondo, ma c'è per lui ancora una speranza, perché l'uomo continua a occupare, per il filosofo tedesco forse il più famoso e il più importante del Novecento, una posizione che continua a essere radicalmente diversa rispetto a quella delle altre macchine. Non perché abbia appunto quell'essenza di cui si diceva che lo rende per natura essenzialmente e incommensurabilmente diverso dalla macchina, ma perché forse l'uomo è l'unico ente che è capace di prendere distanze da se stesso, dare un senso alla propria presenza, e in questa maniera ancora cercare di vedere il senso generale delle cose indipendentemente dal loro funzionamento e dalla loro utilizzabilità nel mondo così come lo conosciamo, perché del resto nessun algoritmo si interroga sul significato della propria esistenza, solamente l'uomo lo fa, e con significato della propria esistenza non si intende appunto il significato del perché, del per come il proprio corpo, il proprio cervello funzionano così, ma proprio il senso che si dà ai fatti, alle cose più alte, anche più trascendenti, che investono da sempre la storia di questo animale molto particolare che è l'uomo, che non è semplicemente qualcosa che elabora le informazioni, perché l'uomo è proprio la maniera in cui interpreta il proprio esistere, sia in quanto uomo sia in quanto individuo specifico. Per cui la domanda che vorremmo fare, che vorrei fare a questa, in questa trasmissione, non è appunto che cos'è l'uomo in quanto essenza completamente diversa dalla macchina, ma che cosa significa ancora oggi diventare uomini e tenersi a riparo, cercare di tenersi a riparo dall'impatto di una tecnologia che ci spinge a stare sempre fuori da noi, da questo progetto che dovrebbe essere quello di una vita di ominazione anche di noi stessi, cioè di cercare di rimanere estremamente presenti, lucidi, baricentrati, così da non farci completamente catturare da quello che è questo paradigma onnipresente che ci mette in testa i pensieri, che organizza la nostra informazione, che organizza il nostro lavoro, che organizza di conseguenza la maniera in cui guardiamo il mondo tutto, anche i paesaggi, anche i sentimenti adesso, perché per ogni emozione c'è una spiegazione che viene dalle nuove psicologie che naturalmente affondano le radici nella biologia del cervello e che ci dicono perché proviamo una certa emozione e non un'altra. Del resto, proprio per tornare a quell'idea invece che l'uomo non sia qualcosa di compiuto, ma che sia qualcosa che è il frutto di un lavoro,
e che quindi per differenziarsi dall'intelligenza artificiale quello che si debba fare è un lavoro e non semplicemente pretendere di essere umani e basta, mi viene in mente anche l'idea proprio di paideia greca, e cioè l'idea che sia necessario fare appunto questo lavoro, un'idea che arriva fino all'ascesi cristiana, alla Bildung tedesca e anche fino allo stesso Nietzsche, tutte posizioni che convergono su un punto essenziale, e cioè che l'uomo non coincide mai con se stesso, ma è chiamato a coltivarsi e a trasformarsi e a educare il proprio sguardo in un cammino per diventare tale. Altrimenti, se questo lavoro non viene fatto, così come nel 400 l'uomo poteva essere semplicemente una bestia che senza farsi domande poteva trasportare l'aratro tutta la vita, ecco che oggi può essere anche semplicemente una macchina in preda a informazioni che gli entrano e che ritrasmette. Quindi quello che sicuramente è il punto comune forse delle filosofie più interessanti del Novecento è fare quello che è un esercizio di attenzione, che non è la semplice capacità psicologica di concentrarsi. Potremmo dire che l'attenzione in questo senso, per contrapporsi a quelle che sono le tentazioni e l'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra vita, è la disposizione esistenziale attraverso cui un uomo è in grado di sospendere l'automatismo delle proprie reazioni, invece interrogare i suoi desideri più profondi, mettere anche in discussione le proprie convinzioni, cercando di abitare il mondo, come direbbe Heidegger, con una certa consapevolezza che parte proprio da questo lavoro interiore. Riprendiamo anche in questa riflessione Simone Weil, citata nelle ultime trasmissioni, che appunto diceva che l'attenzione è la forma più rara e più pura della generosità degli esseri umani, forse la maniera più alta per essere umani, non quindi come qualcosa che serva a accumulare informazioni, ma è la maniera più pura dell'apertura dell'essere, quindi per essere appunto umani.

Much Goods dei Gang of Four del 1978 della band inglese post-punk, e dicevamo appunto che l'attenzione, oltre a essere la maniera forse per rimanere umani, e questo non è dato per natura ma è il frutto di un esercizio, come direbbe Simone Weil, come direbbe Hannah Arendt, che l'uomo si dà all'interno della vita attiva, cioè nella pratica, non semplicemente nell'essere nato come essere biologico umano. L'attenzione non è un caso sia quello di cui maggiormente siamo rapinati al giorno d'oggi, all'interno del sistema che ci vede sempre immersi con la faccia in uno schermo o a guardare serie televisive, grandi case di produzione come Netflix portano avanti degli studi sull'attenzione umana, appunto per cercare di tenere incollati quanto più possibile agli schermi le menti delle persone. Ecco che la pratica dell'attenzione necessita non solamente di un vuoto, come direbbe Simone Weil, in grado di aprire lo spazio di predisposizione ad ascoltare l'interiorità, ma anche a capire realmente come sono fatte le cose nel mondo, senza prendere per buone le infinite informazioni che ci arrivano in questo particolare momento, in questo particolare sistema organizzativo del sociale che tutti attraversiamo. E per andare invece a capire quale sia la logica oggi che è alla base del transumanesimo, forse una delle teorie principali, perché non anche all'interno delle teorie di questa particolare cultura odierna ci sono delle differenze, recentemente ho letto La singolarità è più vicina di Ray Kurzweil, appunto, che vi anticipavo essere un informatico oltre che un presunto filosofo, che appunto teorizza la singolarità come quel processo che vorrà l'unione dell'uomo con le macchine in una versione dell'umanità più evoluta, più felice, in cui l'intelligenza artificiale non sarà semplicemente una protesi come oggi viene concepita, ma sarà proprio un pezzo integrante dell'uomo. E la lettura di questo libro è molto interessante e anche significativa, perché rivela immediatamente qual è l'impianto ideologico di certe filosofie che si stanno diffondendo e anche l'impatto che hanno sulla cultura del pensiero tutta. L'autore, appunto, che è Raymond Kurzweil, non si limita a fare una descrizione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale attraverso quella che potrebbe essere una storia di tutti i fenomeni tecnologici dall'inizio dell'umanità, ma la considera come una metafisica del progresso. Per lui, infatti, la tecnologia è quella che ha avuto, che ha il ruolo che prima veniva occupato da altri modi di stare, che poteva essere la provvidenza, la ragione o anche la dialettica marxiana, e che oggi invece il progresso tecnologico rappresentino appunto questa metafisica. Forse qui è concorde con Heidegger, anche se Heidegger naturalmente non volendo, vedendo in questo forse una catastrofe, mentre l'autore che stiamo citando basa il suo intero discorso sul fatto che tutta l'evoluzione dell'universo, in maniera positiva per lui, non sia altro che una crescente capacità di elaborazione delle informazioni, e che quindi l'intelligenza artificiale sia il naturale compimento di tale processo, che parte appunto dalla creazione del tutto fino ad arrivare all'evoluzione prossima ventura dell'uomo. E proprio in questa prospettiva la storia dell'uomo, oltre a quella dell'universo, non è più interpretata come una vicenda culturale, politica o morale, perché per lui è semplicemente quella fase intermedia,
totalmente funzionale a quello che è lo svolgersi del processo computazionale e che è destinato a superare l'uomo per come oggi lo conosciamo, appunto per arrivare a questa famosa singolarità di fusione tra tecnologia e umano di cui parla in tutto il libro. Cos'è che fa sorridere amaramente, che potrebbe essere considerata la grande criticità filosofica di questo libro? Intanto è che riduce l'umano a un substrato biologico suscettibile di essere trasferito quasi in un substrato digitale, come vorrebbero le peggiori serie TV distopiche alla Black Mirror. E quindi lui vede la coscienza, soprattutto una visione molto riduzionistica, e nella coscienza il pensiero è semplicemente un fenomeno di elaborazione dell'informazione, e l'autore ignora, o perlomeno lo fa finta di ignorare, che da sempre l'umano non viene concepito semplicemente come qualcosa che funziona.

Per cui è assolutamente automatico e inevitabile che l'umanità finisca un giorno per fondersi con l'intelligenza artificiale, facendo quindi scomparire nella sua visione qualsiasi dimensione politica del progresso tecnico. Ma se noi andiamo a guardare anche semplicemente gli ultimi 200 anni di industrialismo europeo, sappiamo che il progresso tecnico è stato fatto da conflitti, è stato fatto da strade morte, da tecnologie che non si sono mai evolute, volendo rimanere anche semplicemente in una visione materialistica molto semplice della vicenda, senza toccare il piano psicologico, cioè, scusate, il piano filosofico. Per cui cos'è che fa forse di molto grave dal punto di vista politico in questo libro La singolarità è più vicina? Lui espunge dalla sua riflessione qualsiasi conflitto sociale o interesse economico e anche rapporti di potere che stanno alla base dell'imposizione oggi dell'intelligenza artificiale, nelle concentrazioni monopolistiche che ci sono nella società rispetto alle grandi case che la producono o alle grandi scelte collettive, per esempio, che determinano gli andamenti della guerra. Per lui è semplicemente una traiettoria inevitabile. Perché lo fa? Forse perché vuole sostenere una narrazione rassicurante in cui questa sorte tecnologica, a suo dire, porterà l'uomo a essere emancipato dal suo stesso lavoro, a essere emancipato dalle decisioni non solamente politiche, ma addirittura quelle emozionali che riguardano la propria vita, perché la singolarità di cui parla in questa fusione totale uomo-macchina non solamente è inserita nella struttura stessa dell'universo, ma è anche un destino umano per arrivare a produrre degli esseri superiori, e parla addirittura di una reinvenzione dell'intelligenza che in qualche modo richiama anche il linguaggio teologico, per appunto arrivare quasi a una visione del paradiso umano in cui la singolarità risulta una specie di evento salvifico che trascenderà definitivamente i limiti biologici dell'uomo e trasformerà quello che è sempre stato il sogno dell'immortalità, che un tempo si esauriva in quelle che erano le credenze della trascendenza, invece in una visione completamente materialista e realizzabile dell'essere superiore tecnologico fuso in questa singolarità di cui parla.

Forse la parte più problematica, forse che lui ritiene anche la più filosoficamente ambiziosa dell'intero libro, è quella del secondo capitolo, in cui l'autore affronta il tema della coscienza. E anche di conseguenza della coscienza e anche del libero arbitrio e di quella che è l'identità personale, perché lui riprende un po' il funzionamento dell'intelligenza artificiale, quindi quelle scatole nere che sono i token che costituiscono quelli che sono ora i modelli linguistici che stanno alla base di certe tecnologie generative, per dire in pratica che noi funzioniamo allo stesso modo. Fa naturalmente con un'eleganza narrativa, con tutta una serie di schemi che vorrebbero essere scientifici, proprio probabilmente per fare l'affabulatore, perché in realtà le fondamenta teoriche della sua teoria sono veramente fragili. In pratica lui non fa altro che sostenere che la coscienza umana non sia altro che un algoritmo, un insieme di token, proprio per voler arrivare al punto in cui si debba convincere il lettore di tale prospettiva, perché questa maniera di guardare l'umano porterà col progresso tecnologico inevitabilmente

a un miglioramento anche della maniera di stare dell'uomo. E anche la volontà in questo caso non è nient'altro che qualcosa che andrà migliorando mano a mano, che l'essere umano potrà essere manomesso. Fa molto sorridere, perché noi sappiamo benissimo che tutto quello che ci porta finora non è la conseguenza di dati perfettamente razionali del passato, non è un nesso causa-effetto quello che porta la storia dell'umanità fino a qua, e peraltro non c'è neanche un'unanimità nel concepire la storia umana, ma dipende molto sia a livello individuale sia a livello culturale come la si guardi, o anche a livello geopolitico, se vogliamo affrontare questa maniera di guardare alla storia del mondo. Bisogna ricordare, come direbbe anche Martin Heidegger, in che cosa significa pensare, che la scienza non pensa, ma è semplicemente una descrizione tecnica momentanea data dal periodo di fenomeni che si presentano sotto lo sguardo. Quindi già tutto quello che viene detto in questo libro è completamente confutato da quello che veniva detto già 100 anni fa riguardo ai migliori sguardi sulla tecnica che si erano sollevati. Eppure questo libro, benché sia così fragile dal punto di vista teorico, come dicevo poco fa, non può essere ignorato. Proprio per quel piccolo e gigante problema che ti diceva all'inizio, e cioè che in realtà al giorno d'oggi siamo dentro a un impasse, perché se tutti i tecnofili e finanziatori dell'intelligenza artificiale condividono buona parte queste riflessioni sull'essere umano, questo va da sé, visto che la finanziano, la sostengono, ci creano su una vera e propria antropologia filosofica, il problema è che è un pensiero oramai diffuso e che a noi molto spesso riguarda anche chi fa una critica della stessa intelligenza artificiale e delle tecnologie, quella di vedere l'uomo come appunto un insieme di andamenti o biologici o delle reti, dei neuroni cerebrali, non avendo quindi nient'altro, come invece abbiamo visto essere stato un pensiero altissimo del Novecento, cioè l'umano come la propria capacità di deliberazione, volontà, scelta e vita attiva, e l'umano come l'attenzione verso la scelta migliore del bene in un percorso che non è semplice, non è automatico, ma è il frutto di un lavoro infinito che deve essere fatto da ogni singolo uomo. Per cui la risposta, una delle risposte è che ai noi è vero che alcuni umani possono essere semplicemente macchine, e che anche noi non possiamo che esimerci da quel lavoro che ci accompagnerà tutta la vita per cercare di non esserlo, con una predisposizione all'attenzione che oggi è minata proprio da queste tecnologie di ultima generazione.

concludiamo questo discorso sulla tecnica e sui grandi dilemmi di questo momento storico con un pezzaccio del 1995, mi confondevo con quello prima, degli Smashing Pumpkins con Bullet with Butterfly Wings, 1995. Poi torniamo qua, vediamo se riusciamo a fare una diretta con Bologna.

0: E provando a metterci in contatto con Bologna, con l'iniziativa appunto in seguito a questo ennesimo omicidio della polizia, ci arrivano però dei contributi audio da quella che è la manifestazione di Torino, ripetiamo circa 500 persone che dovrebbero trovarsi in zona barriera di Milano in questo momento. Andiamo a vedere, a sentire adesso questi audio direttamente dalle manifestazioni che ci sono ora a Torino e a Bologna.
1: Per loro le persone devono solo lavorare, vivere in una casa di merda, essere sfruttate e stare pure zitte. Sappiamo cosa vuol dire la violenza dello Stato e della polizia in questo quartiere, che ti controlla solo perché sei arabo, che ti minaccia, che spinge le persone sfruttate ad essere una contro l'altra. La polizia in quartiere chiude per ore i giardini dove vanno famiglie e bambini solo per intimorire le persone, insegue i ragazzi in monopattino, li fa cadere e li pesta, sta per ore e ore durante il giorno a fare un cazzo in quartiere a spese di tutti noi. Ma che sicurezza è questa? Le persone devono vivere, perché tutte le vite contano. Le persone hanno bisogno di una casa e un lavoro degno. Hanno bisogno di stare assieme e affrontare i problemi. A partire dai nostri quartieri costruiamo la nostra vendetta. La nostra vendetta sarà l'organizzazione. Sarà lottare contro ogni prepotenza, contro ogni dominio, per guadagnare il nostro tempo. Un nostro tempo in cui poterci sentire responsabili della comunità in cui nasciamo e viviamo. Un tempo in cui esisteremo solo noi e non più loro. In cui i problemi li affronteremo con il nostro sudore e la nostra lotta. In cui non lasceremo nulla da mangiare a chi vuole che viviamo schiacciati come mosche. Vogliamo ricordare Hamid, che in questo quartiere ci viveva e dopo che era stato arrestato proprio qua, brutalmente, in corso Giulio, si è tolto la vita in carcere il giorno stesso. Rami, ucciso dalla polizia più di un anno fa, che vive in ogni giovane che sta nelle periferie. Yassin, accoltellato in spiaggia davanti all'indifferenza generale poche settimane fa. Lucio Balde, morto nel CPR di Torino. E molti altri ancora che portiamo con noi nella nostra lotta quotidiana. Non arrendiamoci alla paura, non facciamo un passo indietro. Continuiamo a resistere e ad organizzarci in ogni giardino, in ogni palazzo e in ogni quartiere.
0: E questo era un contributo direttamente dalla piazza torinese della manifestazione che si sta tenendo ora. Magari nelle prossime ore si riuscirà a mettersi in contatto anche con Bologna o direttamente domani mattina. Voi tenete sempre le orecchie sui 105.250 per sentire quelle che sono le testimonianze anche dirette che ci arriveranno dal capoluogo emiliano, perché ora sicuramente ci sarà una bella manipolazione della realtà che si sentirà nei TG e nella carta pixelata e stampata ufficiale. Io vi lascio con l'ultimo pezzo di oggi, andiamo con Patti Smith, Because the Night del 1978. Per questa stagione Macerie su Macerie vede in oggi l'ultima puntata, ci sentiremo a settembre e buona estate a tutti.

0: Shooter, Dina, Maxwell, Travis, Maxwell.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'Erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Oh, buonasera.
1: Oh, che stacco.
0: Sì, un po' drastico. Oggi sono drastico.
1: Sì, noi ci sentiamo drastiche. Buonasera, sì. Amiche di città laggiù, amiche di Alfea.
0: Ciao.
1: Ciao fatte di Alfea. Ho visto la serie delle Winx.
0: Ah,
1: raga,
0: sì.
1: Un giorno ve le racconto. No, cioè raccontateci quali sono le vostre impressioni.
0: Ok, va bene, scrivetecelo a 3466673263. Buonasera Fenuglio.
1: Buonasera Sbrock.
0: Buonasera anche a Tecna delle Winx, che ci ha aiutato molto per fare questa puntata. Dopo diremo perché, per come e per quanto. Grazie alle Winx, grande ispirazione di Malormone.
1: No, non grazie alle Winx. Tecna nella serie live action delle Winx non è presente.
0: E niente, ne annunciamo la triste di partita dalla live action, che comunque mi sembra una stronzata, ma anche le opzioni, vabbè, adesso non...
1: Ma non so, se Sailor Moon erano più fighe, e onestamente c'era più femminismo nelle Sailor Moon.
0: Live action?
1: L'ho detto, sì.
0: Ah no, ok.
1: Sì, perché sono attrici vere, sì, queste Winx qua.
0: Ok.
1: Boh, perlomeno non sono delle... cioè... delle smandrappate come nel cartone con le zeppe, però almeno erano più fighe con le zeppe, non lo so, vabbè.
0: Bene. Buonasera,
1: non parleremo di oggi.
0: Chi lo sa, vabbè, intanto ringrazio Giacomo di Radio Calacuta che mi ha lasciato il goldone del microfono profumatissimo, probabilmente se l'è sparpagliato sotto l'ascella.
1: Che fortuna.
0: Sto apprezzando molto, devo dire. E siete venuti a Malormone, state ascoltando queste due cretine, il Fenuglio di Jazz Brock, vi terremo compagnia un po' di tempo, un paio d'ore e qualcosa.
1: Sì, le solite due orette più preliminari e un po' di aftercare.
0: Esatto. Tutto questo non prima di aver ricordato i contatti. Vabbè, uno l'ho detto prima velocemente.
1: Ma ripetiamolo, 3466673263 per tutto quello che è WhatsApp, Signal, Telegram o classici messaggini, insomma, dove potete mandare MMS, video, foto di voi stesse nella maniera più illecita possibile.
0: Possibilmente, guarda, all'aperto anche.
1: Sì.
0: E cercando di praticare del sano atto sceno in luogo pubblico, non devo toccare il microfono. E bella. E per suggerirci i vostri posti preferiti dove fare all'amore anche da soli, e non solo, e per infilarvi le dita nel naso, ma anche il numero fesso 011 24 95 669, squillini di apprezzamento, deprezzamento, riapprezzamento, svendita totale, mi vendo la mia identità.
1: Che bravo.

0: Che segnala le forze dell'ordine in giro e i brutti ceffi in città. Ma vabbè, io direi di iniziare col pezzo quello cattivello.
1: Ma è come tradizionale vuole.
0: Sì, sì, sì, questa band che si chiama Slothrust, la ruggine di Bradipo, Slothrust, l'ho scelta per un motivo che non vi anticipo. Intanto beccatevi questo pezzo dal 2014 che si chiama Pentola Pressione, Crockpot. Buon ascolto.

0: insomma, Kenda Shit I Like, quella robaccia con le chitarre che mi piace, ma che comunque è un po' intimista, romantica, sai come sono fatta, Fenuglio?
1: Secondo me i froci sono scappati.
0: No, ma così, su due piedi.
1: O sono in un angoletto della loro camera
0: a piangere.
1: No, vogliamo rassicurare tutti i froci maschi all'ascolto. È orribile.
0: Vabbè,
1: quello che sto dicendo.
0: Cioè, a parte che pregiudizi come se piovesse.
1: No. Poi, cioè, è terribile, cioè, mi rendo conto che è orribile quello che sto dicendo.
0: Comunque, nel senso, per quanto mi riguarda. Vabbè, comunque loro erano gli Slothrust, che fanno quella roba che sembra roba degli anni 90, ma in realtà era il 2014. Molto simpi, perché iniziano nel 2012 venendo alla ribalta con una bella cover di Happy Together. Cantano di amore, morte, perdita, robe esistenziali, insomma tutte quelle robe care a Kurt Cobain, e capita che un membro, non sappiamo chi precisamente, sia una persona trans.
1: Ah! Sì, proprio esistono, fanno pure la musica.
0: Zompa o cetriol della musica trans.
1: Fanno pure la musica, fanno questi, la musica. Non so, questi qua. Ce n'è più di uno.
0: Ce n'è un casino.
1: Ce n'è un casino.
0: E infatti, questa sera, Fenuglio, cosa facciamo?
1: Questa sera abbiamo studiato più Sbrock che Fenuglio, ma abbiamo fatto una selezione di musicisti trans.
0: Precisamente, la cara Tecna delle Winx ci ha mandato una elenco di 157 musicisti trans, per lo più disclaimer anglo-americani, ma non solo, qualcosa ci metteremo anche del nostro e magari spazzeremo un po', e insomma abbiamo ascoltato io e il Fenuglio tutta la loro discografia di tutti quanti per sempre questa settimana, e abbiamo selezionato alcune canzoni e le loro storie.
1: Sì, ripeto, sì, non proprio tutto io, però Sbrock l'ha fatto.
0: Ma sì,
1: fidatevi, vi condurremo in questo.
0: Siamo a malormone, sparpagliamo un po' di cafonato qua.
1: Vabbè, poi voglio dire, sulla lista è anche bello andare un po' a cliccare a caso.
0: Sì.
1: Noi vi serviremo queste cantanti in rigoroso ordine analfabetico, nel senso più anale del termine.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, forse un po' più temporale, proviamoci.
0: Ci proviamo, sarà un malormone un po' particolare, perché diciamo che ci terremo a presentare ogni pezzo, magari senza dilungarci troppissimo, a raccontare, a parte alcuni casi davvero eclatanti, appunto, quindi insomma a ogni pezzo un minimo di presentazione. Salve, piacere, mi chiamo Billy Tipton.
1: Ciao Billy, qual è la tua story? Purtroppo Billy è morto.
0: Morto tragicamente, più o meno quando sei nato tu. Coincidenze queste? Vero. Io non credo.
1: No, allora, è morto il 21 gennaio, sono nato il 1 agosto, per i fans all'ascolto.
0: Certo.
1: Voilà.
0: Sì, vabbè, ma non era la cosa più interessante a dire.
1: No, torniamo a Billy. Billy Lee Tipton,
0: nato in Oklahoma, ad Oklahoma City, nel 1914. Facevo jazz, gli piaceva proprio che fare di suonare del pianoforte, fare poi sentirete qualcosa di molto meglio improvvisato della mia voce. Il problema è che c'ha la figa.
1: Sì, cioè il problema
0: che era un grosso problema per l'epoca.
1: Sì, sì, non per lui. Cioè, nel senso, oddio, sì. Cioè, però questo non l'ha fermato, da fare music per una vita anche abbastanza lunghetta.
0: Abbastanza lunga, dai, sì.
1: Perché se mi ricordo bene, poi ci ha lasciato per un qualcosa che non ricordo, ma lui non voleva farsi visitare proprio per evitare che si scoprisse
0: il suo segreto,
1: il vizietto.
0: Esatto, pare che neanche le donne con cui abbia convissuto non avessero mai scoperto la sua antica, assegnata alla nascita, identità, che poi anche qua questo parlare di questi artisti, soprattutto indietro nel tempo, è difficile, perché chiaramente una persona nata nel 1914, una persona trans, non è trans come la possiamo intendere in termini nella nostra, come dire, limitatamente nei termini moderni. Anche lì, caro vecchio Billy, probabilmente, nel senso, si è sentito molto più a suo agio nella sua vita a essere Bill, a vestirsi da uomo. Dall'altra parte era anche un po' necessità, nel senso che le donne che suonavano il piano, cioè, ce ne stavano davvero poche. Ma mi viene in mente Nina Simone e qualche altra, ma ecco, diciamo che ha avuto la carriera agevolata, si può dire? Sto scivolando nella transfobia? No,
1: cioè, tu intendi nello scegliere, cioè nell'andare verso una rappresentazione di genere maschile,
0: sì,
1: per riuscire a fare quello che sì, lui voleva
0: per
1: fare.
0: Per sfondare poi sostanzialmente, sì, ma non solo, cioè non per, adesso appunto è conosciuto e riconosciuto come un grande pianista di jazz, appunto nascondendo questa cosa per tutta la vita, persino a sua moglie, a quanto pare,
1: anzi
0: alla compagna con cui adottò poi due bambini, disse che aveva perso i genitali in guerra e che che dovesse ricorrere a una fascia sul petto per alcuni suoi problemi di salute. Insomma, una vita particolare, interessante. Noi vi faremo ascoltare, trassando un pochino sulla, come dire, sulla cronologia, perché vi faremo ascoltare una tribute band, ovvero il Billy Tipton Memorial Saxophone Quartet, che nel 1996 facevano uscire un bell'album che si chiama Box, e questa si chiama Vorrei dire due parole.

0: Oppa,
1: scusate, Billy, eravamo distratti dai vostri messaggini di compagnia, di pentole a pressione e illegalità.
0: Sì, qua rappresentata
1: dalla Pantera Rosa.
0: Dalla Pantera Rosa, esatto, assolutamente, che ringraziamo, grazie.
1: Rosa, chiaramente sotto allucinogeni.
0: Cuoricini e rossi neri, rossi e neri. Che grandi, rega, bacini, bacini a te, caro misterioso ascoltatore, noi ti rimaniamo indietro.
1: Ci piacciono Lu Anonimu?
0: Sì, molto, molto, anche senza il nonimu, anzi l'onimu, anche solo gli ani. Vabbè,
1: anche
0: comunque,
1: solo esatto.
0: Anche solo, esatto, sì, sì. Sì. Questa appunto la strana storia di Billy Tipson. Di strane storie ne abbiamo scoperto un po'.
1: Un po' la Leosì, un po' Franca Leosini.
0: Questa sera volevamo portarvi anche la storia di un'altra controversa trans, insomma, persona che, come dire, nella sua vita ha performato il genere femminile, sempre nell'idea che il genere sia performance e che degeneriamo, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di Rhee, come si pronuncia?
1: Allora,
0: Rhee Barbon, che quello invece lo sappiamo pronunciare benissimo, chissà perché. Su internet lo trovate anche con il suo dead name, che poi ma vabbè, non lo diciamo.
1: No, sì, stasera sarà dead name free.
0: Infatti, dai. Dead name free. Nasce nel 1892, quindi ancora più indietro. Abbiamo scelto questo ordine cronologico semplicemente perché il pezzo che vi stiamo per presentare, che si chiama, che in realtà è più uno speaking show, si chiama Let Me Tell You About My Operation, lasciami parlare della mia operazione, uscirà poi negli anni 50. Qual è la storia di
1: Rhee Barbon.
0: Vabbè, intanto è americana, cioè sta all'America, stava all'America e come dire, è scoppiata durante gli anni della cosiddetta Pansy Craze, ovvero la mania delle viole, letteralmente, che è stato un periodo molto fertile negli anni 30, soprattutto a San Francisco e New York, in cui andavano forti spettacoli di drag queen, di fatto, che allora erano appunto chiamati i Pansy Show, lo show delle viole, come il fiore. Ecco, performer, vestite strane, cose molto esplicite, dicevano addirittura che la nostra fantastica Rhee Barbon non fosse affatto una glamour drag queen, ma fosse invece proprio una zozza volgare, schifosa, eccetera, eccetera. Insomma, gli piaceva dire le parolacce.
1: Un antecedente di Divine, no? Sì, mi viene da pensare.
0: Sì, sì, diciamo la bisnonna di Malormone, un po', ecco.
1: Oh,
0: ecco.
1: Sì,
0: e quindi niente, si faceva le sue cose, ha fatto dei bei giri per l'America. Dopo la seconda guerra mondiale iniziano a rompere i coglioni ali froci. A che non lo sapevi? Sì, c'era quella famosa legge che poi è stata appunto nella vulgata pop la causa dei blitz della polizia nei locali dei froci, ovvero quella legge per cui era illegale nei locali pubblici indossare più di 3 indumenti del sesso opposto al tuo assegnato alla nascita.
1: Ma chi ha messa sta legge? Non lo
0: sappiamo. Una merda americana puritana degli anni, immagino dell'Ottocento, suppongo che fosse il
1: Biden, che era già,
0: sì, che c'era già, esattamente. Quindi
1: si è riciclato intanto.
0: Biden all'età di 56 anni, quindi era più o meno nel 1866, non lo sappiamo, comunque esisteva questa legge che poi appunto dava poi il pretesto alla polizia di picchiare i froci, le drag queen, le pervertite, le travestite, le transvestite, le transessuali, tutte chi ne ha più ne metta. Tant'è che la nostra cara Rhee Barbon viene arrestata più o meno una decina di volte, insomma, in giro per l'America, Chicago, Frisco, insomma, sempre che gli rompe i coglioni gli sbirri, lei va dentro, ma lei poi torna, continua a fare i suoi show.
1: Ma perché non l'abbiamo fatta sfranta questa?
0: Non lo so.
1: Cioè, Santa, c'è tutto il rispetto a Mario Mieli e...
0: Io è una
1: no, voglio...
0: In effetti è uno dei miti, almeno per quanto mi riguarda, dimenticati. Io la prima volta che ne ho sentito parlare è stata appunto una settimana fa, eppure insomma, che storia anche lei. Tant'è che a un certo punto
1: se non, rompe, è finita.
0: Non è finita, si rompe i coglioni di essere arrestata, giustamente. Che faccio? Faccio un'operazione di riassegnamento di genere. Vabbè, immagino che non fosse stata l'unica motivazione. Quella di non essere picchiata dagli sbirri, quella di cambiare sesso e continuare a fare i suoi fantastici pensi show in abiti femminili senza che gli potessero dire più un cazzo, però fa questa cosa, o perlomeno dichiara di farla.
1: Sì, cioè, fa uscire un album, dedicato solo a, cioè, che si chiama Let me tell you about my operation.
0: Esatto.
1: Proprio quasi operazione mediatica.
0: Sì, un grande disclaimer. Guarda che non è più vero.
1: Al che si sospetta che forse
0: qualcuno, qualche malelingua, le malelingue sospettano, perché giustamente ne sono andato a controllare, vabbè, non so, qualcuno avrà controllato, speriamo di no, che in realtà speriamo per il piacere di sì, invece qualcuno sospetta che in realtà questa operazione fosse in realtà un'operazione al cancro, per sconfiggere un cancro. No, non un'operazione al cancro, che sembra che il cancro è tipo il piede, cioè, c'ho il piede destro, il piede sinistro, il cancro
1: il
0: destro
1: cancro.
0: No. Quindi in realtà potrebbe essere tutta una montatura.
1: Beh, c'è geniale anche in questo.
0: Ma geniale anche in questo. E comunque si rivendica il fatto di aver fatto un'operazione di riassegnamento di genere. Insomma, queste strane storie che appunto noi conosciamo solo nella vulgata pop, e che insomma sarebbe bello poi approfondire magari un'altra volta.
1: Sì, leggo anche di un'accusa di omicidio, ma forse non vogliamo.
0: No. Questa riguarda la sua insomma, la sua fine. È una cosa, è una storia allucinante anche questa, perché nel 68 la nostra cara Ray viene accusata di essere complice di fatto di omicidio. Stava facendo i suoi tour in giro per l'America portando il suo show, portando un carretto con dentro 70 cani. 70 cani. Immagino un esercito di chihuahua e pugs, come si chiamano i carlini, tipo, non lo so.
1: Mi perdonino l'antispecisto, ma le fa voglio ancora bene.
0: Sì, fa un po' ridere, cioè, spero che fosse grande, ecco.
1: Sì.
0: Trailer di solito è tipo un camion, insomma, un rimorchio, in realtà un rimorchio in generale, non sappiamo
1: le dimensioni.
0: Comunque la macchina si è rotta e dove cazzo si è rotta? In Texas, ma che sfiga. Quindi la nostra cara Ray va a chiedere aiuto ad un canile. Il fatto che il problema è che questo proprietario di canile non ce la faceva, oppure era un po' una faccia di merda, e di fatto li affida a Animal Shelter, che non so bene cosa significa, se è l'ufficio degli animali,
1: Shelter è che canile.
0: Ah, cioè, un canile.
1: È un rifugio di animali.
0: Un rifugio di animali. Il problema è che Ray non ci crede e pensa che li abbia ammazzati tutti quanti.
1: Aspetta, Ray non ci crede. Ah, ok.
0: Ray non crede, che vede scomparire questi 70 cani, non ci crede e dice, boh, questo li ha fatti fuori tutti.
1: Si infervora.
0: Cosa fa? Assolda due persone per picchiarlo.
1: To beat, ok, sì.
0: Sì, però di fatto il proprietario di canile viene ammazzato. Viene ammazzato con un colpo di pistola.
1: Perché ci credeva i suoi cagnolini.
0: E Ray Barbon 10 giorni dopo viene arrestato. Dichiara la sua innocenza, non è stato fatto niente, non è colpa mia. Certo che comunque è stata condannata di fatto a un ergastolo a 99
1: anni
0: per aver commissionato un picchiamento per questo fatto qua. Non lo so, mi puzza un po' di accanimento giudiziario. Così.
1: Non possiamo saperlo, possiamo solo immaginarlo, ma è molto facile immaginarlo. Ecco.
0: Sì. Di fatto ci sta molto simpatica e facciamole parlare della sua operazione. Ray Barron, let me tell
1: you
0: about my operation. Che partirà di seguito in questo momento.
2: Mentre state ascoltando una deliziosa replica di Malormone,
3: just sit down, relax, and let me tell you about my operation.
2: Ascoltate cosa ha da dire sulla sua operazione.
3: Real dirt. Of course I had it done. To all of you that know me, you might have seen it coming. So this will be no surprise. Everyone asks me, how does it feel? Well, it feels just fine to me.
2: Piccolo disclaimer.
3: The woman I've always wanted to be. For the change, I went south of the border. It took me just days to pack.
2: Essendo questa una replica, dovrebbe esserci riferimento al 2021.
3: There's been a change in the gender. A big change in me. From R-A-Y.
2: Quindi, ad esempio, non c'è la cena alfabetica del puzzle.
3: You just feel free to say. There's been a change in rain.
2: Ascoltate, Take a Walk on a Trance Side, Malormone, Blackout.
3: Now I can do many things as a woman I could never do as I was. I've been dropped with a man of distinction ad, so I'm dickering with maiden form bras. Well, I could become an actress, star of stage and screen, replace Ethel Barrymore and make the corn turn really green. Now all this fuss about Marilyn and her ever-shifting gears. That poor little girl has stopped only one bus. Madge, I've been lousing up traffic for years. I could even pose for a calendar that would make Miss Monroe weep. And you can bet that when I'm around, that sleeping prince wouldn't sleep. Or I could be an actress. Or a female spy. Can't you just see me as Martha Harry Bourbon, a bat too gay to die? I could be a spy in Suez and find out what master's doing, keep those pilots happy and keep those pipelines flowing. Of course, I could star in a show in Las Vegas, dress like Dietrich and Net and Allure. In her case, they knew what was caught in the net. In my case, they'd never be quite sure. I could give Gina a run for her money. Oh, Lala Frigida girl, you are through. I'd love to swing on a trapeze. If Tony and Bert would swing too. Of course, I won't tell you all of my secrets, just enough to let you find a hint in. But I can do more in a gown by Dior than I can in a suit by Jim Clinton. And I may not say anything completely to convince those doubting Thomases, whose suspicions are slightly shady. You may question some of the details, but you cannot deny that I am a lady.
0: Sicuramente non neghiamo che sei una signorina, che potresti essere una cantante, un'attrice, una spia, tutto quello che ci hai descritto. Ray Barbon, Let Me Tell You About My Operation, 1950 cose, non mi ricordo, vabbè, comunque, vabbè, vecchi.
1: Siamo lì.
0: Sì.
1: Vabbè, io, sì, niente, personaggio della serata, ma vabbè, non sarà l'unica, certo, con una storia così,
0: no.
1: Avercene
0: bella densa.
1: Vabbè, niente, beh, continuiamo con qualcosa di completamente diverso, facciamo un saltone, non che
0: Vai.
1: Non ci sia niente nel mezzo, ma così,
0: certo,
1: per darci un po' di groovy pausa, una pausa groovy, parliamo un po' di, insomma, passiamo al drum and bass. Passiamo agli anni 90 con
0: Rastics, ci piace.
1: Esatto, con 187, che a quanto pare oggi è conosciuta come Giordana. Giordana Lesesne. Siamo sempre nell'America, Pittsburgh, Pennsylvania, e appunto produttrice appunto di drum and bass. Ma non solo, cioè non ci fermiamo qua. La sua musica, diciamo che è stata molto molto molto influente nel genere, in realtà genere di cui io sono abbastanza ignorante, quindi al di là di leggere non saprei cos'altro.
0: Io muoverò i miei piedini invece, sicuramente.
1: Sì, infatti, cioè, non sto a leggervi cose di cui obiettivamente non so, però appunto personaggio abbastanza, cioè, storica, importante nel mondo della musica del drum and bass, anche purtroppo vittima di transfobia, sopravvissuta. Bene. Cioè, diciamo, insomma, è con noi.
0: Bella lì. E continua a farci ballare.
1: Esatto, esatto. Sì, sì, continua le sue performance, anche come, beh, soprattutto oggi, come collaboratrice, quindi magari un po' più dietro le quinte a lanciare giovanu artistu. E...
0: che signora, beh, mi sembra giusto.
1: Sì. Cioè, non lo so. Ma sì, ho visto, è figa, vabbè.
0: Fico.
1: E niente, dai, vabbè,
0: ascoltiamocelo.
1: Ve la faccio ascoltare, nel senso, quello, i titoli dei suoi pezzi sono sempre sull'alieno andante. Questa è We Are Not Alone e 187.
0: Bella storia.

0: va bene. 187, yes, drum and bass,
1: yes. Sì, ci ha fatto shakerare per ben 8 minuti. Scusate, no, scusate, no. Però. Il tempo è mannaggia.
0: Il tempo è mannaggia. Allora mi inserisco anch'io molto brevemente presentandovi dei simpatici pischelletti che ho davvero molto moltissimo amato. Loro sono i The Uzis. Sono in circolo da 2 anni in realtà fra London e Manchester. Punk band, e sono appunto il leader del gruppo. Ci canta questa canzone che si chiama Bla Bla Bla, che sono sostanzialmente le chiacchiere dei cismaschi che gli hanno fatto odiare il colore blu, come sentirete tra poco. Bla Bla Bla di Uzis.

Opera, sì, vabbè, mi lasciano un attimo solo e ovviamente impazzisco con l'Ubuntu. Ma vabbè, passiamo al prossimo protagonista. Niente, così, visto che il tempo passa e la roba è tanta, io niente, vi introduco nella maniera che più vi piace a questo duo che si chiama Black Dresses e sono canadesi, Toronto. No, Toronto è Canada. Boh, sì, Toronto è Canada. Mi dicono da dietro il vetro. Black Dresses abbiamo Ada Rook e Davie McKellion. Onestamente, vabbè, cioè, decido di passarli uno perché appunto Ada Rook e Davie McKellion hanno anche dei progetti solo e sono fighissimi e Black Dresses li riassumono. Tra tutti, cioè, li ho già passati in passato, mi piacciono un casino, super contemporanei, a quanto pare hanno sfondato pubblicando il loro primo album su TikTok, così. Quindi vabbè, viva la comunità trans adolescente su TikTok, sono giovanissimi. Questo è Sharp Hell dall'album Peaceful as Hell del 2020. Hanno pubblicato un sacco di roba del 2020 dalle loro camerette, probabilmente. Quindi andatevi a cercare tutto il resto. Sharp Hello, Black Dresses, dai.

0: bella pischella. Mica Malox.
1: Mica Malox. Electropop noise, ce ne sbatto le ovaie di che cosa cazzo facciamo, nel senso, cioè, se andate a vedervi gli EP eccetera, cioè, c'è di tutto nella loro discografia e boh.
0: Sì, diciamo che un fil rouge che collega tutti questi artisti è che gli ero del culo, nel senso, sostanzialmente sono molto incazzati e beh, insomma, dagli torto, ecco, insomma, però belle cose.
1: Sì, belle cose. Sì, belle cose, collaborazioni, eccetera. Ci sono un sacco di
0: c'è molta solidarietà.
1: Incroci, sì.
0: Mi sembra di capire. Molta. Bene, bene. Va bene, allora vi propongo ancora un altro salto nel tempo. Andiamo a finire nel 1968, quando Wendy Carlos faceva uscire Switched on Bach. Chi era Wendy Carlos? Wendy Carlos è un po' una delle mamme della musica elettronica, riconosciuta da vari artisti, Daft Punk, Trent Reznor, come grande ispiratrice. Cosa fece? Vabbè, insomma, qua è un altro personaggio talmente denso che potremmo solo citare e riassumere malamente un po' la sua vita. Però ecco, quello che fece lei, usando un sintetizzatore Moog, che è praticamente una macchina gigantesca di fili, bottoni, cavi, valvoloni, eccetera eccetera, ha riproposto il terzo concerto brandeburghese del compositore tedesco.
1: Beh, certo, cioè, hai un sintetizzatore davanti e
0: facciamoci, rifacciamo tutto Bach. Vabbè, insomma, lei appunto, questo è uno dei suoi primi famosi dischi, che allora vendette niente meno che 1 milione di copie, mentre contemporaneamente facevano il rock and roll, ci stavano gli hippie di merda, si mangiavano i cartoni, eccetera eccetera. Lei invece era un po' una smanettona e gli piaceva fare questa cosa di combinare alla musica classica e suonarla con questi grossi sintetizzatori. Passata poi alla fama per aver composto niente meno che la colonna sonora di Arancia Meccanica, quella cosa là che insomma, il vecchio Ludovico Van, come lo ascoltava, come lo ascoltavano i drughi di Kubrick, insomma, poi la collaborazione con Kubrick è continuata, e poi insomma, ha collaborato anche per fare la colonna sonora di Shining e di altri suoi film. E allora però Wendy era, per così dire, in the closet, si presentava in ambiti maschili e sempre più o meno per lo stesso motivo di cui sopra, un po' per proteggersi, perché giustamente non è che insomma, bisogna rischiare la vita ogni volta che uno cerca di fare, certo, qualcosa di un po' grosso. Però poi nel 1972 decide di rilasciare un'intervista, niente meno che a Playboy, anzi no, scusate, nel 79, facendo coming out come donna trans. Appunto, molto molto pubblicamente. Tra l'altro l'intervistatore gli fa delle domande tremende, orribili, tipo: descrivici esattamente cosa ti hanno fatto all'operazione, gli fa la domanda, ma cosa sarebbe successo se tu non avessi fatto la transizione? E risponde: grazie al cazzo sarei morta, suicida, male. Vabbè. E per fortuna poi le cose sono molto cambiate, lei viene riconosciuta internazionalmente come grande compositrice, appunto, molti compositori di musica elettronica la designeranno come madrina. Lo stesso Playboy poi tornerà sulle sue posizioni, dice: abbiamo fatto schifo, Wendy Carlos era un'altra cosa. E comunque, insomma, una grande smanettona dei tempi.
1: Non banale chiedere scusa, comunque.
0: Non banale chiedere scusa, vero, vero, assolutamente. Diamo atto di questa cosa. Ha fatto altre cose strane negli anni 80, gli strani esperimenti della Disney con il cartone fantascientifico di Tron, lei lo musica
1: in
0: un momento di appunto crisi di Walt Disney, che purtroppo non è finita. cioè che purtroppo è finita, anzi, vabbè, comunque sti cazzi. Di fatto, appunto, adesso vi facciamo ascoltare questo primo grande successo di Wendy Carlos, Switch on Bach, 1968. Vi proponiamo la prima traccia, che è la Sinfonia Tu Cantata numero 29.

0: Insomma, grazie. Grazie a Fenoglio di questo fantastico beat. Di questa fantastica bitch, anche mi viene a dire.
1: Sì, un po' bitchy, castrata dalla famiglia, maledetta famiglia, fatevi gli affaracci vostri e lasciate le vostre figlie parlare dei cazzi che le pare.
0: Esatto. Va bene, intanto ci scrivono per informazioni al 346-66-73-263 vi rimando l'evento che ci sarà domenica prossima al pranzo, per il pranzo alfabetico del Paese Occupato, pranzo con la lettera S. Tutte le pietanze che iniziano con la lettera S, e gradita la prenotazione con l'SMS, e questo è l'informazione, quindi stai pronto con la tua pennetta. Il numero per prenotare questo pranzo è il 371-185-1979, appuntamento alle ore 13 in via Passovuole 47 Torino.
1: Ci saranno i soffocotti?
0: Speriamo, se quelli li portiamo noi magari, dai, al Paso domenica prossima.
1: Specialità di Mallormone,
0: è una buonissima idea.
1: Abbiamo una ricetta segreta.
0: Va bene, passo anch'io veloce presentandovi il prossimo artista, lui è il fantastico Kermes, multileggendario mostro pop da Leicester, precedentemente descritto come teatrale, accattivante, frizzante e di Leicester, ed è un fantastico mix di Pixies, Cloud Nothing, Queen, Sleater-Kinney e James Wayne's War of the World's Soundtrack.
1: Wow.
0: Ci sta la queercore, è fico, ma certo che è fico, insomma fa delle cose pazzesche dal 2018, sempre a Leicester, trattando di disforia di genere. Qua appunto il testo in inglese parla di Kermes al they, quindi cercherò di troncare le finali nella difficilissima traduzione.
1: Sì.
0: Comunque gli argomenti che tratta sono appunto la disforia di genere, le relazioni tossiche, uomini orribili, e

e l'intelligenza e attitudine senza paura per fare questo agit pop confrontazionale, qualsiasi cosa voglia dire. Comunque io ho scelto questo bel pezzo che si chiama Pedestrian at Best, i pedoni nella loro forma migliore. Questo è Kermes, beccatevelo.

0: E voilà, l'agit pop, così dicono. Allora, il pop ci ho sentito poc. Però quest'era Kermes, Kermes Forever da Leicester, UK.
1: Bello, come Kermes, come l'Alkermes. Forse avrà mangiato della zuppa inglese a Ferrara e ha detto: ah, cosa ci mettete? Ah, ci mettiamo l'Alkermes. Ah, bella, buono l'Alkermes.
0: Buono. È un liquore?
1: È quel liquore rosso con cui si bagna il pan di Spagna.
0: Ok.
1: Offritemelo.
0: Che cultura. Oh,
1: esatto, e io vi offrirò. Vi aprirò il mio Alkermes.
0: Perfetto. Cosa ci propone il film? Io
1: vi propongo ora
0: la cultura
1: 100 geeks, che però non geeks, geeks. Ok, è proprio con la G
0: di Fenuglio.
1: 100 con la con la G di punto.
0: Ok, perfetto.
1: Proprio 100 Jacks. Sono un duo. Siamo, vabbè, basta che palle, siamo sempre in America. Sono Laura Less.
0: C'era un po' di meno.
1: C'è Laura un po' meno.
0: Sì. Laura invece di più c'è.
1: E di più non ho studiato.
0: No,
1: ho trovato quest'articolo carino che ora non starò a risfogliare per andare più veloce. Fatto sta che loro si prendono molto sul serio nonostante la loro musica sia molto stupida. Okay. Cioè dicono che fanno musica stupida, ma allo stesso tempo loro vogliono vincere. Loro vogliono il Pulitzer, l'Emmy, il Nobel, l'Oscar, il Grammy e il Tony. Sono
0: bello.
1: Tutti i premi.
0: Sai cos'è il Tony?
1: Il Tony Award.
0: Io pensavo a Tony Tammaro che ti arriva a casa e ti fa le sfogliatelle. No, vabbè.
1: No, o ti canta una serenata.
0: Esatto, sarebbe bello.
1: E niente, vabbè, due. Cioè, nel senso.
0: Due belle persone.
1: Sì, Nintendo, ho letto a un certo punto Nintendo Core.
0: Ah, la Nintendo Core, fantastico.
1: Ascoltare la loro musica è come fare un bagno di acido nella casa di Tom e Jerry.
0: Perfetto. Okay.
1: Anche qui è stata
0: descrizione
1: molto
0: accurata.
1: Sì, è stata molto difficile scegliere un pezzo, quindi andrò un po' a caso.
0: Ma non è vero.
1: No, assolutamente. Comunque un sacco di altri artisti trans hanno fatto cover dei 100 Gex. Sono anche molto amici con Charlie XCX, altro compositore, come al solito, vabbè, tanta.
0: Beh, insomma, si scaccia dello scambismo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Dai, vabbè, io vi passo Hand Crushed by a Mallet, che purtroppo non è mallet il taglio di capelli, ma mi è molto piaciuto crederlo. Mallet penso sia carno.
0: Non ho idea.
1: Non lo so, c'è tanta roba. Tantissima.
0: Infatti ci bolle un po' il cervello.
1: Sì, un pochino sì. Andate, ascoltatevi queste due sbandrappate. Dai, 100 Gex.

0: fantastico. Beh, insomma, c'è un po' di questo basso che rimbomba nelle mie orecchie, nella mia testa, ma soprattutto nel mio cuore.
1: E ringraziamo Tecna,
0: fan impazzito, assolutamente.
1: Che ci dice Mallet Martello, cazzo di genuglio.
0: Jack. E a quanto pare è super fan. Super fan di 100 Jack.
1: Cioè, sì, si pronuncia Jax, non Gex.
0: Jack. Quanto okay. Scrive noi ci fidiamo, ci fidiamo
1: esatto, ci prostriamo esatto davanti a Tecna, che vorrei sapere cosa ne pensa di questa assenza nella serie live action delle Winx. Tecna, sappi, me la sono sparata tutta, che basic, io vorrei solo dire basic, ma continuiamo.
0: Allora io
1: continuiamo con la vera Winx. Ora passiamo a una che secondo me riassume tutte le Winx esistenti al mondo.
0: Porca miseria.
1: Vai.
0: Porca miseria, sì, perché siamo per fare questa cosa, che cercare di parlare e di riassumere malamente, ma non ci riusciremo, perché
1: no.
0: Probabilmente qualcuno di voi all'ascolto sarebbe anche più bravo di noi a parlare di Genesis P. Orridge, che è, diciamo, un monumento, cioè un gigante, gigantesco, e anche direi gigantesco risultato dell'incrocio di vivere dentro lo smog di periferie londinesi, mangiare LSD e leggere pessima letteratura magica. Comunque stiamo parlando del fondatore di Cam Transmissions, che è un collettivo artistico che ha fatto di tutto, ma soprattutto fondatore dei Throbbing Gristle, vati padri della musica industriale, del tempio della gioventù psichica, circolo più o meno mistico, gruppo occulto, anche loro perseguitori di smog
1: e cartoni,
0: caos mistico e cartoni, della band Psychic TV, di cui a breve vi proporremo Star Gods direttamente dal 1995. Però ecco, la carriera di Genesis P. Orridge è molto densa anche
1: sì.
0: Qua.
1: Io vorrei iniziare con una cosa facile, con la sua morte.
0: Ok.
1: Nel senso, cioè, comunque Genesis ha deciso di lasciarci a inizio pandemia, al picco quasi della pandemia, a marzo 2020. Secondo me in una maniera saggia anche. Ho detto, raga, vedete da voi, io ho dato... Vaffanculo.
0: All'età di 70 anni, comunque, insomma, aveva fatto la sua carriera, aveva dato e ridato, e come. Insomma, la sua storia, che appunto inizia in questo suburb inglese, dopo aver fatto di diverse scuole in cui sostanzialmente si rompeva il cazzo, ma in cui per fortuna ha conosciuto la cultura underground, è riuscito a scappare sostanzialmente in una comunità, adesso un attimo che me la devo ritrovare, una comunità stramba dove praticamente vivevano tutti insieme, nessuno possedeva dei vestiti, ma erano tutti mescolati insieme nella stessa cesta, però ogni giorno erano obbligati tutto quanto a indossare vestiti diversi, a mangiare in momenti strani della propria vita, della giornata, e insomma fa schifo sostanzialmente. Incontra diversi collaboratori nei cosiddetti acid test party, ovvero le feste in cui si testavano gli acidi, e al ritorno
1: cioè come quando al ristorante ti fanno il menù degustazione,
0: un LS sommelier, un LSD sommelier,
1: LS sommelier,
0: un LS degustatore praticamente. Poi al ritorno da una fantastica gita con i suoi genitori in Galles, immaginate la tristezza del sedile posteriore della macchina, ha praticamente un momento di separazione dal suo corpo, ha delle visioni, delle voci che gli dicono come
1: Come si be,
0: come si be. sforma finalmente questa, questo collettivo artistico che si chiama CAM, scritto COUM, traslitterato in, in italiano, che è, sostanzialmente fa oscenità in tutto, in tutta l'Inghilterra, di tutto, trasmissioni radio di rumori, performance artistiche costellate da coltelli arrugginiti, lesbiche che fanno sesso, pompette, cose strane, pompette
1: e pompini,
0: pompette e pompini, sì, e, insomma, tra l'altro incontrando in, in, questa, in questo consesso altri, altre notevoli personalità di quelle che sarà poi la musica da lì a venire, parliamo di Così fanno tutti, un bellissimo artista che tra l'altro ho scoperto da pochissimo in un suo recente lavoro dire sostanzialmente musica ambient, per non sapere dare un altro nome un po' più situato. Comunque, sostanzialmente era un gruppo dadaista che cercava di attraverso il, lo scandalo, l'oscenità, di dare del misticismo alla, alla propria professione di distacco dalla società, cioè attraverso le loro performance assolutamente oscene, che anzi qualche parlamentare inglese poi designò essere la rovina della società, la distruzione della società, e divennero famosi per questo, tra l'altro.
1: Anche lì, Magara.
0: Magara, Vercene. Ma infatti questa figura è di totale ispirazione, per me sono rimasto davvero folgorato, e cercare di riassumerlo adesso in pochi minuti mi viene molto difficile. E comunque fanno diverse cose nella loro vita, continuano a girare, a farsi amichetti, a mangiarsi le peggio droghe, ad accoppiarsi, a usare sangue. Tra l'altro nelle performance artistiche ricorrono molto gli assorbenti usati, sporchi e secchi, e finché
1: anche Joe Squillo lo faceva,
0: certo.
1: Mi pare di aver dovevo dire la cazzata, però mi pare Joe Squillo avesse fatto un'intervista in cui diceva che il suo primo gruppo, che si chiamava Candeggina, okay, X, sì, qualcosa, sì, sì, sì, sì. Lanciasse questi assorbenti usati sul pubblico.
0: Ok.
1: Joe Squillo poteva essere amica con
0: Genesis Piorridge,
1: e invece vabbè, è finita come è finita.
0: Tra l'altro il suo nome tra l'altro ci sono diverse spiegazioni del suo nome. Uno, che semplicemente si riferisse al porridge che lui usava mangiare nei suoi anni da studente, che era tipo la sua dieta giornaliera.
1: A me piace questa. L'altra?
0: Okay. L'altra è che avesse trovato questo nome in uno strano libro di raffigurazioni surrealiste che si chiama The Hundred Headless Woman, tradotto in italiano, se non sbaglio, come La donna alle 100 teste. Mm-hmm. Che è un libro di illustrazioni surrealiste, tra altre persone, insomma, per citare uno dei più famosi, Max Ernst, illustrazioni scostanti, gente decapitata, animali umanoidi, strane macchine steampunk, insomma, cose strane
1: che viste insieme a favolosi cocktail.
0: Sì, esatto. Fanno sviaggiare.
1: Bella, bella.
0: Vabbè, sta di fatto che nel 1975, tramite il loro comune amico John Lassey, Genesis Piorridge incontra Chris Carter e decide il 3 settembre 1975, in coincidenza con l'unione del Regno Unito alla Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma penso che la data sia stata scelta proprio per una pulsione di morte evidente, di fondare Throbbing Gristle, che è uno slang dello Yorkshire. Throbbing Gristle letteralmente, se non sbaglio, significa cartilagine pulsante.
1: Ok.
0: Di fatto significa durello nello slang dello Yorkshire.
1: Neanche barzotto, durello.
0: Sì, un erected penis c'è scritto qua. Poi non
1: Throbbing Gristle.
0: Esatto, la cartilagine pulsante, che anche voglio dire che fra tutte le metafore di un pisello duro, ma perché la cartilagine pulsante? È sempre tutto molto...
1: Dove hai detto che viene questo Yorkshire?
0: Yorkshire,
1: Non ho mai mostrato la mia cartilagine pulsante nello Yorkshire.
0: Tutto un po' orrido, tutto un po', come dire, così. Vabbè. E vabbè, fa un sacco di cose nella sua vita, appunto. C'è questo tempio della gioventù psichica in cui ha la caos magia, chiesa di Satana, eccetera, eccetera. Si unisce l'uso massivo di lisergici e di performance, eccetera, eccetera. E più o meno sempre nello stesso periodo fonda appunto gli Psychic TV. Di cui magari adesso vi faccio, per evitare di dire stronzate non corrette su questa musa ispiratrice incredibile.
1: Ma hai studiato l'ultimo suo periodo?
0: No, non molto, no.
1: Vado un po' a memoria, sì. Mi pare stesse facendo, se ricordo bene, quindi no, non mi spingerò molto nelle informazioni, ma mi pare stesse lavorando sul suo corpo... modificandolo molto lentamente con una compare che ora non ricordo il nome.
0: Lady J.
1: Sì, probabile che sia Lady J. E portare avanti questo progetto, cioè questa performance vivente di loro due, che negli anni penso, cioè, si volessero assomigliare sempre di più, una roba del genere.
0: Wow.
1: Con appunto per creare un essere pandrogino chiamato Breyer P. Orridge.
0: Wow.
1: Non so, al momento non mi ricordo. C'è un bel documentario sulla vita di Genesis che andrò a vedere presto, andrò a rivedere presto, l'ho visto un po' di tempo fa. E niente, vabbè, non
0: magari adesso cerchiamo il titolo.
1: Chissà, comunque c'è una, nel senso, Genesis non c'è più, ma quest'altra persona che stava portando avanti questo progetto, questa performance vivente con lei, c'è ancora, e chissà che non sia un lascito, non lo so.
0: Chi lo sa?
1: È trascendentale in tutti i sensi, e viva.
0: Va bene, quindi al lavoro di Genesis P. Orridge vi ascoltate Star Gods Psychic TV dall'album Sirens del 1995. Buon ascolto.
1: Intanto io immagino un universo alternativo dove Joe Squillo è amica con Genesis.

E mentre sfuma Genesis, io stoppo bene. Eccoci qua. Andiamo con una roba più contemporanea. Ovviamente la Fenuglia è più sempliciotta, sceglie in base ai nomi che le piacciono. Dico loro per utilizzare il day, non ho trovato il genere, non ho trovato il genere con cui l'artista in questione preferisce essere nominato. Ashley Nine Lives, quindi Ashley 9 vite, e appunto si descrive come un gatto che fa canzoni su cose. Dai, questa è Ashley Nine Lives.

0: Insomma, ringraziamo Ashley Nine Lives, che come i gatti appunto ha 9 vite. Bella, bella presa bene qua su Malormone Radio Blackout. Ci fanno i complimenti per la selezione stasera, ma insomma, che dire, mi stupisco del suo stupore, signor ascoltatore.
1: Già, già, no, mi stupisco del suo stupor, dottor.
0: Davvero, davvero. Va bene, quindi ne approfitto di una richiesta che ci è stata fatta qua al 346-6673-263 in questa serata di Malormone di selezione di musica trans. Parlavamo appunto di Genesis P. Orridge, della sua vita scalcinata, di grande ispirazione, davvero ha fatto tutte le cose giuste che vorrei fare io, tra cui fondare lanciare assorbenti, sì, un po' meno la roba magica, ma lì un po' problema dell'incontro con i fricchettoni, tra cui Barroff e altri simili.
1: Ma forse era un passaggio obbligatorio dell'epoca, non lo so. Cioè,
0: comunque ci chiedono un pezzo romanticone, mi viene a dire, dei Throbbing Gristle, appunto una delle, forse la più famosa band che Genesis P. Orridge ha fondato, appunto dei cani dell'industrial,
1: dei cagne
0: soprattutto. Quindi vi ascoltate Hot in the Hills of Love. Che romantici. E ne approfittiamo per leggervi una cosa, ok? Intanto beccatevela.

0: lo Stato contro donne e comunità LGBTQIA+. Due giorni fa la magnifica occupata Casa delle Donne ha tentato una nuova occupazione dopo lo sgombero del 22 settembre. Dopo appena un'ora e mezza di occupazione, la Digos al completo ha preso a calci e pugni una quindicina di compagne che si trovavano all'esterno e ha sgomberato coattamente lo spazio. Siamo a Firenze e loro sono le magnifiche. Compagni Lusso Dali sono state circondate da quattro camionette della Cela. Era evidente che per sgomberare chi da ormai più di sei mesi sta lottando per uno spazio sicuro contro la violenza di genere, la questura non badi a spese.
1: Così come non ha badato a spese quando, qualche mese fa, la squadraccia antidegrado della Municipale, organo ben noto a chi vive a Firenze per i suoi metodi fascisti contro l'umigrant, è andata a sfrattare Anna, una donna che non poteva più permettersi l'affitto delle case popolari, spruzzandole lo spray al peperoncino in faccia e arrestandola per resistenza. Tutto ciò con finale plauso di Nardella che si congratulava per il ripristino della legalità. La stessa legalità che a Firenze fa svendere Villino Borghi, l'ex Magnifica, a imprese multinazionali invece che a 20 milioni di euro, prezzo d'acquisto dell'immobile da parte della regione toscana, a 8 milioni per farne l'ennesimo albergo di lusso. Questo in una città in cui si scacciano gli abitanti a suon di gentrificazione, fogli di via, decoro e sfratti violenti.
0: A Firenze c'è un problema che è noto a tutti da troppo tempo, un'amministrazione degna del peggior feudalesimo che sta svendendo ogni cosa al miglior offerente. Mentre prosegue la costruzione del terzo student hotel, gli spazi sociali vengono chiusi a suon di manganelli. La Magnifica è un'occupazione illegale in un mondo in cui la legalità fa sì che uno sbirro stupratore apra un bar con pubblico elogio dei giornali locali, mentre una donna che non può pagare l'affitto viene sfrattata da prodi maschi patriottici armati a suon di botte. La stessa legalità che ha portato ben due agguati razzisti in città e l'assassinio di Sam, Diop e poi di DDN. Delitti che hanno portato denunce solo a chi è sceso in piazza per protestare con rabbia contro il razzismo.
1: Quella legalità fatta di migrant pestati in stazione dalla polizia, detenuti, massacrati di botte nel carcere di Sollicciano e di lavoratrici o studenti pestati ai cortei. Ma noi non reagiamo vittimisticamente. Che lo Stato faccia schifo, che la polizia faccia schifo, che Nardella e Gianni facciano schifo, lo sappiamo benissimo. Per questo non possiamo limitarci a dire che la polizia è violenta o che Nardella si è fatto il parco giochi privato a Firenze. E guai a osare contestarlo.
0: Reagire continuando a lottare nelle strade nonostante i fogli di via, le denunce, le minacce delle guardie è una necessità. Questo è l'unico modo per ostacolare questo processo di repressione sociale in atto da troppo tempo. La Magnifica è illegale, sì, ma è anche necessaria. Come sono necessarie tutte le occupazioni di spazi abbandonati, sia pure per dare a chi casa a chi non ce l'ha, sia per darci spazi sociali sicuri. La Magnifica è una progettualità ben precisa, abitata da un'assemblea eterogenea ben determinata a costruirla. Le narrazioni dei giornali su quali sono i nostri desideri le rispediamo al mittente assieme alle carte della questura che ci dipingono come leader o gregaria.
1: Siamo ben consce di agire spinte da un'urgenza, non solo in quanto compagne femministe, queer, transfemministe, ma anche in quanto donne, froce, lesbiche, non-binary, sex worker, transsex che vivono in un mondo eterocis patriarcale. Abbiamo osato con la prima magnifica e ne siamo uscite felici e determinate a continuare questo percorso. Non sarà il secondo.

0: Firenze, la magnifica casa occupata delle donne transfemministe queer, ci sarà, come ci sarà la lotta a sessismo, razzismo e omotransfobia ad ogni angolo. Abbiamo disturbato la quiete dei signori della città, dei ricchi proprietari di immobili lasciati vuoti a marcire da decenni. Siamo coscienti che la repressione sappia dove colpire, ma siamo anche consapevoli di essere una collettività che ogni giorno affronta il patriarcato nel suo quotidiano e che qualche carta straccia o maschi alfa armati in divisa non ci fanno paura.
1: La magnifica è un desiderio che sappiamo non appartenere solo a noi. Lo dimostra la solidarietà ricevuta da tutta Italia come dall'estero, oltre che dalla città che attraversiamo. La magnifica, magnifica, è ormai una realtà. Certo, più oggettiva di quei progetti schifosi di decoro messi in atto da Nardella e Co. Non abbiamo alcuna intenzione di retrocedere. La magnifica è una realtà. La magnifica ritornerà.

0: compagna, vi amiamo.
1: Magnifica ovunque, grazie, grazie compagna. Va bene, insomma, questa improvvisata appunto lettura su Throbbing Gristle, Hot in Heels of Love, e poi seguire Macintosh Plus. Continua questa strana selezione di Malormone, questa sera dedicata completamente alla musica trans.
2: No, non la trans, quella che ti... cioè no. Sì, ti sbagli, però sì. Sballo de genere.
1: Esatto, esatto, sballo de genere, come spesso ci capita qua a Malormone. E niente, su quest'onda generale di vaffanculo alla polizia, volevo, se posso...
2: Puoi, perché comunque tu sei...
1: Okay. Allo scoccare della mezzanotte, un pezzo della punk, lui, perché mi sa che è da solo, Tsukinoko Radio.
2: No.
1: Sì, c'è, sono più persone, Cesse, Alex, Connor, Aurora, amici, eccetera, eccetera. Questa canzone esce fuori, che questa canzone si chiama Fuck the Cops, quindi insomma abbastanza, come dire, esplicativa del messaggio che vogliono mandare. Nasce dai giorni di grosse rivolte, soprattutto a Pittsburgh, ma poi aumentate a macchia d'olio in tutta l'America. Stiamo parlando ovviamente della passata stagione, di attuale stagione, speriamo che non finisca mai, di Black Lives Matter, in cui appunto questi artisti sono stati particolarmente colpiti. Quindi Fuck the Cops, da quest'album che si chiama Oh My God, con questi bei desideri, Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, Abolish the Police. Intanto Fuck the Cops.

0: Bene, quindi Fuck the Cops, Black Trans Lives Matter, quindi insomma le vite delle persone trans nere valgono, e ci mancherebbe pure che no. Volevo continuare con un po' di, come dire, incazzatura di Pischel. Lei è Judy Jets, no, lei è Lil Summoner.
1: Questa
0: e Judy Jetson, trovate questa appunto Pischella con gli occhi bianchi e tutti i tatuaggi addosso.
1: Evocaci, evocaci.
0: Ci sti, perché questa canzone dura 1:20 ed è molto cattiva. Che se Judy Jetson ti trovasse ti farebbe un culo tanto, questo è un po' più o meno il

0: musicisti a Lil Summoner e soprattutto a Judy Jetson, se vi becca in giro, cisti.
1: Porco Dio, spero che vi sia apparso qualcosa tra le mutande in questo momento. Di benevolo, sì, ma vabbè.
0: Sì.
1: Cioè,
0: seguendo la dieta di Genesis Pior. Ah, Satan era gay, sì. Sicuro. Sì, sì. Beh.
1: Vabbè.
0: Vabbè, comunque, seguendo la dieta di Genesis Piorridge, sicuramente qualcosa vi sarà comparso, immagino.
1: Ma nel senso, dieta di porridge?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Dieta...
0: Sì, sì, sì,
1: ero solito mangiare tanto porridge a un certo punto, poi ho smesso perché mi rompevo le scatole a tagliare la frutta ogni volta.
0: Ah, bene, cioè.
1: Ma vabbè, niente, dai, passiamo in questa vague, di questa onda di amore. Che stiamo attraversando. Io ho un pezzo di Alice Gas sulla quale non ho reperito informazioni, ma vabbè, questa è I Hate You. I Hate You, nel senso bello del termine.
0: Ah, okay.
1: A meno che tu non sia un Jump People di merda.
0: Ah, capisco, allora, va bene.
1: Dai, Alice di Gas.

0: che suoni, che suoni intriganti e violenti.
1: Elis Gas, Elis Gas.
0: Come dicevo prima, davvero, per me è l'unico filo conduttore che sono incazzato, ma male, ma proprio boh.
1: Sì, no, è la cosa molto bella, soprattutto c'è cioè, nella che accomuna questo artista con soprattutto i più Lupiuccio, Vincello,
0: sì.
1: È proprio questo sbattersene altamente, ma è soprattutto una grande produzione, cioè ho notato la maggior tantissima roba fatta nel 2020, quindi me li vedo
0: ispirati dal disagio
1: nelle loro camerette, ma poi c'è in alcune interviste che ho letto molte collaborazioni fatte via webcam, come penso anche come sopravvivenza in questo periodo di
0: anche immagino clausura. Poi ne abbiamo parlato, chissà com'era la situazione per loro rispetto all'accesso agli ormoni durante il periodo pandemico, insomma non deve essere stato proprio una passeggiata, ecco.
1: Esatto.
0: Tutto fa pensare, insomma, sappiamo che qua, sicuramente qua in Italia, molte persone hanno avuto difficoltà a reperire ormoni durante il periodo pandemico, e in particolare chi doveva iniziare la transizione ha dovuto rimandare praticamente tutto quanto fino a chissà quando. Speriamo, insomma, che abbiano risolto alcune dei loro porchidì, ecco.
1: Sì.
0: Va bene, allora iniziamo, ci approcciamo a insomma una delle mie, come dire, gigantesse preferite. Parliamo di Vaginal Davis, che è appunto fantastica, qua descritta come la internazionalmente riverita decana intersessuata delle arti e scienze intermedia. Vaginal Davis inizia la sua fantastica sfolgorante carriera alla fine degli anni Ottanta, e tra l'altro appunto fondando quello

0: degenerizzato, descritta come la terrorista delle drag queen, che si muove sempre nel solco della denuncia negli ambienti, negli spazi sociali di Los Angeles, ma poi di tutta l'America, cercando di decostruire la cultura assimilazionista gay mainstream, cercando di denunciare il razzismo che c'è non solo nella cultura mainstream, ma anche in quella underground, usando tutte le armi retoriche a sua disposizione, quindi con la musica punk, in biografie inventate, insulti, self-mockery, che potremmo dire come autoironia,
1: Autoironia,
0: sì.
1: sì.
0: Insomma, Vaginal Davis calca i palchi facendo di tutto, ecco, di tutto: cantante, performer, regista,
1: Il suo
0: appunto.
1: corpo è un incidente d'auto di troppi significati.
0: Esatto. Insomma, assolutamente personaggio affascinante. Potete approfondire sul suo sito personale vaginaldavis.com.
1: Raga, consiglio questo sito, cioè è un salto indietro agli albori di internet. Io immagino sia una volontà di aver lasciato questo sito così.
0: Certo.
1: È bellissimo, bellissimo. È postmoderno.
0: Certo.
1: Cioè, se prima del postmoderno.
0: E appunto, di nuovo, per cercare di non rovinare questi grandi mostri e maestri del passato, passerei direttamente al pezzo che vi presentiamo stasera, Vaginal Davis insieme a Robespierre, diciamo uno ska-punk degli anni 90. Questa canzone si chiama Queens, Regina, Vaginal Davis.

0: Quindi sono le regine che fanno andare in giro il mondo e che hanno il giusto kink, il giusto kick, secondo Vaginal Davis, ma anche secondo noi, cara nostra David Vaginale, insegnaci la via, insegnaci. Va bene, allora facciamo ora qualcosa di completamente diverso, ma continuando sulla falsariga dei siti internet assolutamente lisergici e come dire che colpiscono l'occhio in questo caso, sì, lo aggrediscono. Stiamo parlando della pischella 25enne di Sofia JKL punto e virgola 8901.
1: Sarà dell'89 come me, però io non ho raggiunto questi livelli di bellezza.
0: Non lo so. Qua c'è un 25, questo pezzo è del 2019.
1: No, ma sì, ma tipo i Black Dress sono molto più giovani di me, cioè nel senso.
0: Però non saprei. Comunque, questa canzone si chiama I'm on my period, e bestemmia perché c'ha le mestruazioni. I pronomi che usa sono il zo, il fe, la U più infinito tra parentesi quadre, il dei anche, ok, e ambi, ok, ambi, quindi non binario, okay, non binary, e
1: più
0: insomma,
1: delle emoji più emoji
0: e appunto vi consiglio moltissimo

0: suo sito internet www.sofia-hjkl.com, che è un'esperienza di glitch, lisergia, scritte, diari delle superiori, ma di quelli fatti dopo che ti sei fumato i ciloni e con tanto...
1: Sì, rimando, vabbè, ci sono delle GIF, no, vabbè, sì, ok, rimando un po' i MySpace.
0: Anche...
1: Comunque sì. C'è il linguaggio HTML, per chi se ne intenda, proprio basico, portato ai suoi estremi.
0: Ai suoi estremi, decisamente. Patchwork di animaletti scritti, insomma, cose belle.
1: Ma beh, chissà che stile, cioè chissà come suonerà questa
0: è Sofia. Decisamente indefinibile per chi come me è nato prima del 1999, e quindi insomma beccatevelo così com'è, è roba estrema. I'm on my period, Sofia HJKL8901, beccatevela perché è roba forte, fortissima. Dall'album Cat Dig, sembrerebbe.
1: Oh, i gatti comunque.
0: Tornano.

PL quando ha le sue cose. I'm my period, insomma, roba fresca qua, ma l'ormone per questa strana selezione di musica trans che adesso continua con un pezzo dei Counter Suites che si chiama Don't Ask, che viene direttamente da una compilation di musica appunto sempre di artisti trans, di lotta trans, fatta direttamente dalla Seventh Wave Records da Harrisburg, Pennsylvania, che fa questa dichiarazione: che siate giovani o vecchi non ce ne importa niente, se siete colorati o grigi noi vogliamo sempre che siate felici. Quando sentite odio per il mondo, noi vi porteremo i fiammiferi e la benza. Chi siamo? Tutto ciò che siamo è bellissimo. Questo include anche te e l'ha sempre incluso. E se sei eterosessuale o cisgender, ci devi dei cazzo di soldi. Pagaci, perché questa merda non è mai stata gratis. Quindi, insomma, messaggio anche per le persone eterosessuali all'ascolto. Potete comprare questo album su Bandcamp. È una compilation molto bella che si chiama A Sundry Lot. Appunto Seventh Wave Records, direttamente da Harrisburg, Pennsylvania. Vi beccate adesso i Counter Suites con Don't Ask.

qui a Malormone, continuiamo, non ci fermiamo, così in un momento di amarcor mio personale ci ho detto: ma che cazzo, non ci sono italiotu qua in questa lista, se ce li avete ditecelo. Io intanto così vi parlo al volo di Eleonora Magnifico, punto di riferimento per l'ambiente queer pugliese, che passò già, cioè non lei purtroppo, ma passò a Malormone il suo pezzo Sono Venuta, dai contenuti decisamente trash, però in realtà comunque lei impegnata anche con collaboratori eccetera, sempre sulle stesse tematiche, tra appunto perché siamo in Italia, Sud Italia, quindi questo giocare con la religione, ma allo stesso tempo l'irriverenza, la portano a scrivere e comporre anche con un bellissimo video, Taccagna, che viene descritto come irriverente omaggio alla cultura e alle tradizioni mediterranee tra passioni e malinconici palpiti. Quindi dai, Eleonora Magnifico, Taccagna.

0: quanta poesia, davvero incredibile, incredibile.
1: Quanta poesia in questo video in cui Cagna Eleonora Magnifico Cagna viene portata in processione come la Madonna e ci canta un po' gatta, un po' cagna. Questa, bello, questo... Vabbè, da Sud Italia, così cito anche le coccinelle.
0: Insomma,
1: Nushim Trans, insomma. dal mondo dei femminili con furore.
0: Va bene, allora ritorno un po' romantica questa sera per questa carrellata, un po' gatto, un po' cagna, per questa carrellata di musica trans qua su Radio Blackout per Malormone. E vi parlo di questa fantastica artista, artist, anche perché qua di nuovo stiamo cercando nella difficilissima operazione di tradurre il they in italiano, ovvero il pronome che alcune persone trans usano per riferire a loro stesse, e quindi appunto troncherò i finali. Sto parlando di Pink Clouds, scritto Pink con la C, che è un artista, appunto, Claudi, che è da Porto Rico nel 2015, si trasferisce a New York per realizzare il suo grandissimo sogno, ovvero suonare nella metropolitana.
1: Yes!
0: E insomma fa da lì nasce appunto da questi solisti, di questa fantastica variopinta artist Claudi, un vero e proprio show fatto di travestimenti fantastici, fantastiche marionette, meduse in cartapesta, pesci di plastica, insomma cose strane. Per comunque un suono, come dire, che va dalla tradizione degli anni 20 addirittura, quindi del primo jazz, mischiato poi con degli elementi di fatto di indie rock. Tutto il gruppo in realtà Pink Clouds è composto da una formazione davvero internazionale, dal Cile, da Israele, da New York, da Puerto Rico e così via dicendo. Insomma, vi beccate adesso questa canzone che si chiama Hopscotch, e attenzione perché è fatta per pomiciare, quindi è fortemente consigliato limonare o ballare in orizzontale
1: anche col gatto.
0: Sì.

0: Questi erano i Pink Clouds, Brooklyn, New York, ma anche Porto Rico, Cile, chi più ne ha più ne metta.
1: Cede tutto, cede tutto. Vabbè, come cede tutto... vado così.
0: Vai.
1: Con Backswash, nome d'arte di Ashanti Mutinta, una rapper canadese zambiana che appunto ha fatto anche super recente, album del 2020, interessante non perché mischia, a parte che ha fatto un EP che si chiama Black Sailor Moon,
0: ok,
1: già lì, appunto mischia
0: già ci piace questa
1: metal post rock con tematiche mistici, voodoo,
0: un po' confusa. Oh no, in realtà lo sa quello che fa.
1: Penso sappia molto bene quello che ha fatto. Ci mette samples,
0: registrazioni.
1: Prende cose talmente tante, forse. Boh, purtroppo troppe per l'internet, hanno dovuto tipo togliere alcune cose, l'album è stato tipo tolto a un certo punto perché c'erano troppe robe messe senza diritti, ma lei se ne sbatte. E tornando a parlare appunto di prima, dicevamo collaborazioni, influenze, mischioni, orgione tra questo musicista trans, c'è un feat, vi passo un feat con Davy McKellion, che prima dicevamo Black Dresses, dall'album God Has Nothing to Do with This, Leave Him Out of It. Questo appunto Black Swash con Davy McKellion, il pezzo è Spells.

0: Wow, intensissima, molto, molto bella, molto bene.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì, sì, tutto l'album vale un po' la pena, anche lì è stato... Ho scelto solo perché conoscevo Davey McKellion.
0: Ok, niente, è andata bene.
1: Sì, sì, amiconi con Davey McKellion. In realtà sono un po' innamorato di Davey McKellion.
0: Beh, insomma, dai, cercheremo di fartela conoscere allora.
2: Se la volete portare alla Radio Blackout, faccio una richiesta per il prossimo, per la prossima Blackout Fest. Niente, portateci Davey McKellion, Black Dresses, tutte le sue amichette.
0: Tutte le amiche. Va bene, continuo con un altro brano sempre rilasciato nel 2020. Loro sono il Flower Crown Mia Queen, una queer folk punk di Laramie, WY, che penso che sia per Wyoming o qualcosa del genere.
1: Ma sì,
0: io secondo me è lo Wyoming, quello dell'erba verde. Vabbè, comunque quest'album si chiama Broke, con una N fra parentesi, quindi Broke, Broken, rilasciato il 30 di giugno del 2020. La canzone che vi propongo si chiama Gay Boutique, per cui l'uautoru del pezzo ringraziano chi per aver dato il nome a questa canzone quando non si ricordavano come si chiamasse un sexy shop. Ha detto: ma sì, lo sai, come una boutique gay.
1: La Gay Boutique.
0: Esatto. E quindi vi beccate Flower Crown Mia Queen, Gay Boutique.
3: What are you doing on the computer? Go outside, so beautiful! Yeah!

0: Flower Crown Mia Queen Gay Boutique. Intanto ci scrivono al 346-6673-263 circa 20 minuti fa, scusate, non abbiamo visto, un quarto d'ora fa.
1: Sorry.
0: Ci scrivono: ma Emanuele Agnelli? Io non sono Emanuele, tu sei Emanuele Agnelli?
1: Io non sono Emanuele Agnelli e penso che i miei capelli siano molto più belli dell'Agnelli.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Se la domanda è riferita a Eleonora Magnifico, anche
0: forse
1: lì...
0: lei... No, secondo me non è.
1: No, lei. Perché anche lì le sue extension sono comunque di qualità nettamente superiore a quelle, sì, di Agnelli, che sappiamo bene lui. Certo. Lui ha l'extension,
0: sì, sì.
1: Non era niente, ha l'extension,
0: sì, e fa schifo. Vabbè, ma...
1: anche
0: vabbè,
1: non lo so.
0: No, vabbè, non ci facciamo intimidire da un ascoltatore qualsiasi, cioè, voglio dire, cosa pretende, non lo so. Vabbè,
1: no, comunque, no, Eleonora Magnifico non è Emanuele Agnelli.
0: No,
1: è Eleonora Magnifico.
0: Molto meglio, molto meglio.
1: La stessa persona.
0: Comunque lei di After Hours ne sa sicuramente molto di più di Emanuele Agnelli. Secondo me ha passato molto più tempo.
1: A quanto pare in quel dello stadio di San Nicola di Bari.
0: Ah, beh.
1: Dove lei ha girato il video di Sono Venuta.
0: Okay.
1: Non a caso zona di After Hours a base di sciottini di sperma.
0: Perfetto. Beh,
1: sì,
0: vabbè, insomma,
1: grandi...
0: ha una storia.
1: Sì.
0: Dedicati a San Nicola.
1: Dedicati a San Nicola, tutto, certo, quanto sempre nell'ambito della blasfemia, che ci sta tanto a cuore.
0: Certo. Va bene. non so, passi un pezzo, non so, io ne ho uno che
1: ce l'hai di caldo.
0: Però dura 2 minuti e mezzo. Lei non si capisce. Aspetta, c'è scritto i pronomi che usa? No, non c'è scritto. Comunque, ci sì, perché questo pezzo è del 2019. Si chiama Digital Boy. È uno dei tanti progetti di Doing Fine, chiamato anche Soft Girl, che mi rende molto confuso a questo punto, perché Soft Girl, Digital Boys, ma penso che sia assolutamente voluta questa gender confusion. Si chiama, è membro dell'internet rituale, e ha 18 anni, è un skunk gender.
1: Skunk gender?
0: Skunk gender.
1: Cos'è?
0: Skunk gender.
1: Wow.
0: Penso che gli piaccia molto il colore verde. Ossi, quindi australiano, usa she, i e fi come pronomi. Quindi, insomma, cisti, beccatevi Digital Boy, Soft Girl, H, Doing Fine.
1: Lo voglio in faccia.

0: Doing Fine, a.k.a. Grazie. Soft Girl, Ossi, che io ho interpretato come australian, ma da Pittsburgh, Pennsylvania. He, she, face, skunk gender, sarà per la marijuana o per la puzzola?
1: Chi può dirlo? Tutti una puzzola che sa di odora di marijuana.
0: E che è poi il motivo per cui, vabbè.
1: Sì, che mangia, che vive in un felice.
0: No,
1: in
0: ma
1: un
0: dicono che la skunk sia stata intitolata proprio per la puzzola. Però vabbè.
1: Perché? Perché la skunk puzza?
0: Di puzzola.
1: Ah.
0: O viceversa.
1: Pensavo che vabbè,
0: ditecelo comunque. Di
1: ma esatto,
0: genere,
1: cioè, raccontateci siate. Cose.
0: Avete leccato l'ano una puzzola?
1: Mm.
0: Chi lo sa? Va bene, un po' continuiamo con la nostra carrellata.
1: Sì, sì, le stiamo facendo
0: andare
1: sgoccioli. Sì, così anche appunto artiste perché ho trovato che si riferisce a se stessa come una sci. Questa è Cacola.
0: Che fa un po' ridere.
1: Cacola.
0: Una C sola.
1: Con una C sola. E niente, si definisce come una grocery slut.
0: Ok, è bello, mi sì. piace.
1: Quindi una
0: puttana da drogheria.
1: Esatto. Sì. Poi vabbè, no, non dico cose che non so tradurre, però per chi magari lo sa, free measles vaccines, no, measles, okay. mi manca measles. Però vabbè, Cacola sembra un po' arrivare da un universo kawaii nei visual che ci regala.
0: E guarda caso tu l'hai selezionata.
1: E guarda caso io l'ho selezionata. E a proposito di regali, il pezzo che vi passo si chiama A Gift to Us All. Grazie per questo regalo, Cacola. E andiamo.

0: Un regalo a tutti noi, a quanto pare, mentre vi abbiamo regalato la fantastica esperienza di aver lasciato i microfoni accesi per sbaglio. Ciao, siamo carine, siamo cretine.
1: Sì, vabbè, se avete sentito, perché noi siamo delle maledette pigre del cazzo, sì, che non fanno i podcast e non fanno le playlist di quello che passano.
0: Abbiamo fatto poi, vabbè, playlist non le fa davvero nessuno, cioè, però forse potrebbe aver senso. Non vi promettiamo niente, ma potrebbe essere che uscirà il podcast di questa puntata di oggi, che comunque è stata bella densa, corredata da
1: titoloni,
0: esatto, da tracklist.
1: Sì, siamo state brave, le abbiamo nominate tutte, quindi sì, dai, se può fare.
0: Tenteremo un contributo al 3466673263, un esperimento interessante che scopriamo insieme a voi. Questa è una pezzo tributo alla comunità transgender fatto da Charlie Peck. Il pezzo si chiama Home lui la definisce un'esperienza che si fa una volta sola nella vita. Praticamente ha voluto fare questo duetto con se stesso, dove una voce è stata registrata nel primo giorno in cui ha assunto testosterone, il 16 maggio del 2016, mentre la seconda voce è stata registrata 9 mesi dopo, il 16 febbraio del 2017. Quindi ascoltiamoci Charlie Peck con Home.

0: sei mai solo e andrà sempre meglio, recita l'augurio, la dedica alla la comunità trans di Charlie Peck in questa cover di Home, popolare pezzo pop di qualche anno fa.
1: Che io non conosco, però vabbè, l'ho ascoltato ora.
0: Sì, sì. Invece volevo fare un disclaimer perché ho confuso completamente le cose. Quello che avevo detto prima, Soft Girl, è davvero solo Soft Girl. E non c'entra niente con di Pittsburgh, non c'entra niente con Doing Fine da Sydney, membro dell'internet rurale di 18 anni, Ossie Skunk Gender, appunto. Questo lui veramente sì, anzi è su, perché appunto
1: she,
0: il pronome che
1: he
0: sì. E quindi insomma vi ascoltate questo assolutamente allucinante pezzo classificabile circa come drum and bass, ma appunto stiamo parlando di un autor australian di 18 anni che ha pubblicato questo pezzo un mese fa ed è una bella botta. Ascoltiamo.

0: fucking name, sucker. I'm gonna show you a bitch something.
1: Insomma, i beat si sono intensificati verso la fine di questa Distortion World Young Trans JV Doing Fine, l'artista in questione, 18enne direttamente da Sydney, dove adesso saranno le 8 meno 5. Vabbè,
2: così. Del

0: Sì, Cowboy Bebop, cioè la frase che appare alla fine di ogni episodio, "See you, Space Cowboy".
1: Esatto, che noi amiamo, che, di cui amiamo anche la colonna sonora,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Sì, sì.
1: Fantastica, assolutamente consigliata, più volte consigliata anche a questi microfoni. Comunque, "See you, Space Cowboy", composta da Connie Sgarbossa e Ethan Sgarbossa, fanno una cosa che si chiama Sascore.
0: Ma ci dico,
1: Sascore è Sassy Scream, Dancy Scream, ed è un hardcore punk associato al do it yourself, la scena do it yourself del tempo, che si oppone al machismo trovato nell'heavy hardcore di quegli anni là.
0: Bello, un po' come i Cretin, cioè nel senso che non abbiamo passato stasera i Cretin, però si rivendicano un po' questa roba.
1: Sì.
0: No, non lo so.
1: Roba interessante. No, perché in verità, se li ascolti, come li ascolterete tra poco, vi accorgerete, per chi mastica un pochino il genere, che questo è sostanzialmente screamo, no? Cioè quella branca estrema della musica emo sorta all'inizio degli anni 2000, però appunto, io dicendo questa cosa sto facendo un grosso torto ai See You Space Cowboy, che hanno intitolato un pezzo proprio "Don't Call Us Screamo", non ci chiamate Screamo, proprio perché loro hanno un grosso rifiuto dello Screamo, in particolare delle tematiche sessiste, e infatti la loro i loro testi, la loro politica i loro testi parlano di rappresentazione LGBTQ, di antirazzismo, di anticapitalismo, insomma ce l'hanno proprio su con questo mondo eterocis patriarcale capitalista di merda, e infatti ci stanno simpatici. Quindi insomma, sturatevi un po' le orecchie con See You Space Cowboy, dall'album The Correlation Between Entrance and Exit Bones del 2019. Questa qua si chiama Armed with Their

Fischio finale, scappocciate incredibili con See You, Space Cowboy, Armed With Their Teeth, The Correlation Between Entrance and Exit Wounds. E bene, insomma, queste le ultime canzoni che vi abbiamo proposto questa sera in questa lunga carrellata di musica trance. Ovviamente ci sono dei grandissimi assenti.

0: Sì.
1: Inutile dirlo. Vabbè, possiamo citarli così sul momento, i primi che mi vengono in mente, ma che abbiamo anche celebrato molte volte: microfoni di Malormone, ovviamente Sofì, Messi Rodman,
0: Anoni, Barca.
1: Certo, The Gloss, The Girls Living Outside Society's Shit, Elena Velena, se proprio vogliamo. Insomma, ce n'è tutta una serie, e ovviamente insomma, ci sono persone trans che fanno cose, e cioè, anche se possiamo mettere tutte in una puntata.
0: Maurizio
1: sola.
0: Paradiso.
1: Beh, sì, che grande artista del culo. E quindi insomma, questa era una prova, se vogliamo, e come abbiamo detto anche durante queste ore, alcuni artisti sono davvero così giganteschi, è una storia così lunga e densa che è stato anche piuttosto difficile esaurirla in pochi minuti, ma tuttavia si è fatta l'1:20
0: e forse
1: forse è il caso di tagliarla qua,
0: e forse sì, ce ne andiamo chete verso i nostri pertugi preferiti.
1: Sì, però devo dire che è stata una puntata per me molto interessante, per me che sono sempre affamato di nuovi input, e chissà che non ripeteremo questo tipo di genderizzazione musicale.
0: Sperando, ecco, che la lista si allunghi, certo, e magari riuscendo forse a trovare delle liste più internazionali, sì, più nazionali, beh, magari solo nazionali no, anche solo più europee, magari più gente un po' più vicina,
1: perché no,
0: o anche solo ad esempio, sì, non sappiamo un cazzo verso l'est,
1: cosa succede in Giappone.
0: Sì.
1: Qua insomma eravamo chiaramente, le ispirazioni sono di mondo anglofono, quindi abbiamo viaggiato soprattutto tantissimo negli Stati Uniti, un po' nel Regno Unito, qualche cosino, forse solo una canzone dall'Australia. Quindi ecco, abbiamo fatto questo disclaimer all'inizio, ma chiaramente persone trans con delle cose da dirvi e probabilmente urlarvi in faccia ce ne sono più o meno in tutto il mondo. Va bene, quindi vi lasciamo con un ultimo bel pezzettino.
0: Sì, un pezzettino appunto più cantato, diciamo anche più poetico, di Angie Mill, artista sempre appunto americana, votata più alle, sì, ai testi, alle parole, e niente, la ascolterete.
1: Ci ringraziano ancora per la playlist, noi ringraziamo voi che ci avete ascoltato.
0: Grazie
1: fino
0: a voi,
1: fino
0: all'1:30, vi vogliamo bene.
1: Yeah. Le trasmissioni Radio Blackout ritornano domani mattina alle 9 circa con l'info, mentre noi di Malormone torneremo lunedì prossimo.
0: Sempre alle 10.
1: Nel frattempo succederanno cose, fantastici live di Blackout domenica prossima con gli Slogs, roba fortissima, roba della Madonna. Ma insomma, se state sintonizzati sulle libere frequenze scoprirete questo e molto di più.
0: State sindoni.
1: Tanti bacini a te, Elfenuglio.
0: Tanti bacini a te, Sbrock. È stato bello, è stato anche molto arricchente. Buonanotte.
1: Bella.
0: È stata bella. Ci facciamo le carezzine mentre ci ascoltiamo Angie Mile, Baby No More.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.